cuore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora, se tanto già lo sai. Io non m'arrendo,

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

radiocittaperta.it, la tua radio online.

è teatro di drammi, tragedie, di peggio, non succede mai niente. La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei

Fu proprio nell'anno del vento che la luna cadde dal cielo e l'argento si fuse col fango. Ed il sole arrossì di vergogna, ma la gente non provava dolore, perché disse la luna è una noia.

between. Obviously there's wetness.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Buongiorno, bentrovati a tutti quanti, benvenuti, pronti con questa diretta di mercoledì morning. So che state patendo il caldo, so che magari qualcuno di voi non ha dormito bene oppure si trova a camminare o imbottigliato nel traffico sotto il soleone. Cercherò di alleviare il tutto con una, spero, valida trasmissione che ci vedrà insieme fino alle ore 12. In realtà poi staremo insieme anche dalle 12 alle 14, perché poi ci sarà 33x2, la trasmissione fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, scelti, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E allora, più tardi vi dirò anche chi saranno i protagonisti. Sarà protagonista invece di Mercoledì Morning un musicista italo-venezuelano che si chiama Gustavo, cantautore così un po' sarcastico anche nei suoi testi, lontanamente può ricordare Giovanni Truppi, e quindi più tardi lo avremo insieme verso le 10:30 in collegamento telefonico. Insomma, trasmissione che poi prevede chiaramente tante mie scelte e anche i vostri suggerimenti musicali. Poi a inizio trasmissione vi chiedo sempre caffè e cornetto virtuale. Quindi per interagire con me, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Poi magari giocheremo anche con qualche bel sondaggino musicale insieme a voi ascoltatori. Anzi, ve ne è venuto proprio ora in mente uno. Bello stupidino, però vabbè, ci può stare. E allora, in attesa di caffè cornetto virtuale, intanto saluto anche tutti coloro che riascolteranno in podcast la trasmissione, podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta.

potete leggere dal sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e anche dalle app collegate Radio, Radio Garden e TuneIn. Ricordo che Radio Città Aperta la potete ascoltare anche tramite Alexa.

da Portland si chiamano così, come si chiamano? Strange Pilgrim, non mi ricordavo, e ci siamo concessi questo pellegrinaggio strano. Beh, magari ci vuole ogni tanto uno stacco, andarsene da qualche parte senza avere una meta, giusto per far respirare un po' il cervello. Beh, spero di offrirvi questo con la musica di stamattina. Qui su Radio Città Aperta abbiamo iniziato proprio

Saluto Vincenzo, Roberta, Fabio, Gianni, arriva anche il caffè virtuale di Claudio, grazie. Saluto anche Beatrice che chiede informazioni sui nostri corsi di radiofonia. Benissimo. Allora facciamo anche un bel viaggio nel tempo.

Oggi ho un po' le cuffie che mi fanno le bizze, vabbè, insomma, un po' sento da un canale, un po' dall'altro. Non il massimo della vita, ma sicuramente invece era una bella canzone questa, The Buffalo Springfield For What Is Worth, storica, insomma, per la band che vedeva al suo interno un giovane Neil Young. E continuiamo con un'altra musica di classe, qui però degli anni 90. Quel supergruppo che fu Temple of the Dog, con elementi di Soundgarden e Pearl Jam, in tributo al loro amico scomparso Andrew Wood, The Mother Love Bone. Wood and Jesus con un grandissimo Chris Cornell alla voce, qui diede prova veramente di grandi, grandi capacità vocali.

Blood and Jesus, Temple of the Dog, quindi disco del 91 che sicuramente ha ancora di più evidenziato le grandi capacità vocali di Chris Cornell, lui già che aveva inciso due splendidi lavori più gli EP precedenti con i Soundgarden. Poi dopo questo album, se la memoria non mi inganna, uscì Bad Motor Finger. Ascoltammo questo album per intero all'interno di 33x2, un po' di anni fa, e più tardi vi dirò invece chi saranno i protagonisti odierni. Adesso è protagonista un altro bravo cantante, un'altra bella voce italiana, romana, lui è Massimo Giangrande. Bellissimo il suo album Everest che abbiamo presentato con l'artista qui nei nostri studi ormai un paio di mesi fa. Questo è Two of Us in the Corner.

Sì, chiama Massimo Giangrande, poi con l'album esce come Giangrande, Tio Vas in the Corner, Everest per l'artista romano ex Punch and Judy. Potete recuperare la chiacchierata fatta con lui all'interno della sezione podcast, la sezione interviste di Radio Città Aperta. Oggi come intervista avremo Gustavo, l'artista italo-venezuelano che raggiungeremo tra breve, ma prima ce ne torniamo negli Stati Uniti perché è uscito un nuovo lavoro dei Future Island. Non è un nuovo album, bensì una sorta di celebrazione per i loro 20 anni per quel che riguarda la carriera, una carriera che da formazione underground di culto è diventata invece, soprattutto dopo essere apparsa dal vivo in una trasmissione insomma importante statunitense, se non sbaglio Led Sullivan Show, insomma colpirono veramente l'attenzione del grande pubblico e sono divenuti sicuramente ben più noti. Bene, a 20 anni dal loro nascita hanno realizzato questo disco che si chiama From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth, che non è una raccolta di best di loro migliori brani, bensì ci sono hit alternative, rarità, i brani preferiti dai fan e via dicendo, quindi un qualcosa di più selezionato e particolare. Noi ci ascoltiamo da Inkwell, loro sono Future Island. O credo che saranno tra poco con noi. Infatti c'è qualche problemino tecnico di quelli che a me non piacciono mai. Vediamo un po' se riusciamo a risolverlo seduta stante, se no ci inventiamo qualcos'altro. Vediamo se saremo più fortunati così. E allora, mentre cerco e sono pure raffreddato, quindi devo pure riuscire a parlare in un modo che possa essere gradevole senza i fastidiosi respiri, beh, io intanto ricordo i contatti SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468. Ce l'ho fatta.

La musica è quella sempre ispirata, toccante e comunque di un certo, di una certa classe dei signori Future Island. Quindi è uscito questo lavoro, diciamo, di celebrazione della band per i suoi 20 anni di attività, ma comprendente rarità, versioni alternative, brani selezionati dai fan, e quindi un qualcosa che non è un classico best of. Claudio l'ho salutato, beh, non mi ricordo, lo saluto nuovamente. Saluto anche Fabio, Roberta, e quindi ben trovati all'ascolto di questa trasmissione che si chiama Mercoledì Morning.

è protagonista un cantautore italo-venezuelano che si chiama Gustavo. Nasce a Palomar in Venezuela, poi cresce musicalmente a Teramo, si produce la sua musica nel 2020, nel 2023 ha pubblicato il suo album nuovo e adesso esce il suo nuovo capitolo che si intitola Il coraggio di non piacere, pubblicato il 15 maggio, caratterizzato anche da un videoclip. Il singolo che lancia l'intero lavoro ha come titolo Una bella giornata. Lui è Gustavo, tra poco con noi al telefono.

0: niente.
1: E ci auguriamo assolutamente che possa essere una bella giornata con me, con voi e con Gustavo, che abbiamo al telefono, l'autore di questa canzone, di questo suo nuovo album, Il coraggio di non piacere. Ciao, ben trovato.
2: Ciao, grazie mille dell'invito. Ciao Gianluca. Ciao.
1: Grazie a te, benvenuto. E allora, quindi un disco di belle vibrazioni da una parte, ma anche insomma di una sottile ironia dall'altra. Insomma, ascoltando l'album si percepisce questo. Per te, insomma, che non è insomma la prima esperienza come 33 giri, già abbiamo detto che avevi pubblicato altro nel 2023, tu sei un artista italo-venezuelano nato a Palomar nel 94, ma poi cresciuto umanamente, immagino, e artisticamente a Teramo, giusto? È così?
2: Sì, diciamo che principalmente poi sono cresciuto qui a Teramo, quindi molte influenze vengono dal cantautorato italiano, anche se qualcosa del Sud America e anche un po' forse della Spagna mi è rimasto. Infatti nel disco c'è una traccia che prende un po' dal flamenco.
1: Eh sì, assolutamente. Però sì, chiaramente poi c'è anche ecco, un forte legame con un certo cantautorato più così, come possiamo dire, sarcastico in alcuni passaggi, come può essere, ecco, io ho talvolta citato Giovanni Truppi come possibile ispirazione. Lo è per te?
2: Allora, sicuramente ho ascoltato tanti brani di Giovanni Truppi, però ecco, non l'ho preso mai come riferimento, anche se, come poi tutte le cose, quando tu l'ascolti un po' ti entra dentro, quindi anche non volendo qualcosa. Esatto, sì.
1: Però insomma c'è poi il tuo piglio assolutamente personale per un lavoro, ecco, che si intitola Il coraggio di non piacere. A cosa fai riferimento quando scrivi questo titolo? E pensi,
2: allora, diciamo,
1: questo
2: che
1: titolo?
2: In una canzone che si chiama Vi odio tutti c'è un pezzetto in cui dico cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. E quindi lì mi è venuto l'idea del titolo del disco, in quanto a mio avviso chi desidera fare questo mestiere, che è quello del cantautore o comunque dell'artista eccetera, dovrebbe avere il coraggio di dire cose anche scomode, disinteressandosi del fatto se possano piacere o meno, perché certo, questo secondo me è il senso di fare questa roba qui.
1: Ma in generale, per come la vedo io, il senso di fare musica veramente è esprimere quello che uno sente dentro senza dover scendere per forza a chissà quali compromessi. Se poi si ha l'idea solamente che voglio guadagnare tanti soldi con la musica, allora facendo solamente musica e brani scritti da altri per diventare commerciali, per me non è nemmeno più arte quella, non è più espressione reale, ma altro. E quindi viva chi invece si pone in una maniera più sincera possibile, immagino è questa la tua filosofia.
2: Sì, diciamo che ecco, hai centrato bene il punto e soprattutto credo che in questo periodo sia anche molto difficile ecco, dire quello che si è, affermarsi, in quanto è facile finire in alcuni meccanismi algoritmici per cui alla fine tendi a fare quello che piace, quello che magari ti arriva come bello. Invece ecco, magari uno per esprimersi sinceramente deve anche accettare il non compromesso, che quello che sei può anche non essere in linea con le tendenze.
1: Sì, infatti sono assolutamente d'accordo, secondo me è lì proprio la differenza tra arte e no, la sincerità, la verità, la voglia che chi fa musica in questo caso ha voglia di esprimere proprio con le sue idee, poi se ci riesce bene o no, quello è un altro discorso, però l'importante è che si possa essere sinceri e in questo senso, ecco, sposo la tua filosofia. Allora, tracciamo un po' la tua storia, chi è Gustavo?
2: Gustavo è un ragazzo che adesso ha 32 anni, però è rimasto un po' ragazzo sotto alcuni punti di vista.
1: No, beh, sei giovane, dai, ancora.
2: sì, dai. Niente, diciamo, io con la musica l'ho presa un po' larga come cosa, nel senso che mi è sempre piaciuta, ho sempre ascoltato, strimpellavo un po' il pianoforte intorno ai 15 anni, 16 anni. Poi ecco, ho incontrato la chitarra a 26 anni e lì è nata la scrittura, perché comunque la chitarra ha un altro piglio, è molto più ritmica e lì le canzoni sono venute un po' da sé. Poi ecco, nel percorso degli ascolti, che magari è iniziato col cantautorato, Battisti, Rino Gaetano, sono passato anche un periodo su Zona degli Schiantos, quegli ascolti lì,
1: okay.
2: E quello mi ha dato anche molto coraggio di dire quello che penso, perché ecco, se posso dire un gruppo all'avanguardia che non se ne fregava proprio niente, erano gli Skiantos.
1: Hai ragione, assolutamente. Beh, un gruppo tuttora molto rispettato. Purtroppo alcuni dei componenti più importanti non ci sono più, ma ci hanno lasciato in eredità veramente tanta arguzia, perché poi era limitativo definirla solo come artisti di musica demenziale, anzi c'era molta intelligenza in quello che portavano avanti, assolutamente. Magari poi più tardi li ascoltiamo pure, va, mi hai dato anche un bel gancio. E allora a questo punto ascoltiamoci Vi odio tutti. Con chi ce l'hai?
2: Allora, ecco, in Vi odio tutti ce l'ho con gli artisti che tendono un pochino a fare quello che il mercato vuole, perché se c'è qualcuno di cui ecco, in cui io da piccolo riponevo le speranze, erano proprio gli artisti, che secondo me sono gli ultimi rivoluzionari, perché adesso non è che si fanno con le spade le rivoluzioni, ma si fanno dicendo qualcosa, e se non lo fanno gli artisti, chi dovrebbe farlo? Quindi in quella canzone lì ce l'ho un po' con loro, perché ecco, come gli Skiantos, loro facevano roba all'avanguardia, loro erano una bandiera. E invece ecco, molto spesso ad oggi si vede un'arte che scimmiotta qualcos'altro.
1: Assolutamente. Allora ci andiamo ad ascoltare Gustavo Vi odio tutti dal suo nuovissimo disco intitolato Il coraggio di non piacere, edito da Alti Records. Vi odio tutti, Gustavo.
0: Cantanti pupazzi, artisti poco veri, la colpa è solo tua, è tua finché gli credi, la bandiera della tecnica ha la forma della svastica, si confonde con la Bibbia, da libertà diventa gabbia. Traditi, traditori, tradenti, tradirei, non c'è declinazione nel mulino che vorrei, perché le cazzate del guru a Dubai non svaniranno finché pagherai. Amici e nemici, vogliatevi bene e non litigate perché non gli conviene. Obbedite i precetti del santo dottore e le carbonare avranno lo stesso sapore. Come i culi, come le tette, come le labbra, come le scelte, come il tormentone estivo, come la voce del trapper. Ma dimmi qualcosa, qualcosa di vero. Io

compreso me. Cambiamo qualcosa o cambiamo mestiere, ma ci vuole il coraggio di non piacere. Con tanta paura ma senza vergogna, io sono chi sono. Niente.

0: Gustavo, vi odio tutti, però poi dici anche compreso me, però tu dici che invece non fai come gli altri cantanti, allora cosa intendi quando dici?
1: Allora, in realtà qui ecco si apre una porta, nel senso che io cerco di non fare come gli altri, però non posso negare che probabilmente anch'io sono stato un po' vittima, sono stato un po' influenzato e magari senza accorgermene sotto qualche punto di vista lo sono ancora. Quindi ecco, l'obiettivo è cercare di essere il più possibile veri a se stessi, però ecco, in un mondo in cui sei tanto bombardato da stimoli, da cose esterne, dai social eccetera, è sempre un lavoro ecco faticoso e difficile quello di capire qual è la propria verità, e io ci provo, non è detto che ci riesca sempre.
0: Beh, certo, assolutamente. E quindi un disco, questo è il tuo secondo, giusto, no?
1: Il mio secondo disco, sì.
0: Il tuo secondo disco, quindi il primo suonava un pochino più, come possiamo dire, accomodante?
1: Sicuramente il primo suonava un pochino più accomodante, soprattutto a livello magari di arrangiamenti, eccetera, era un po' più pop. Però ecco, il testo, il modo di scrivere, quello è un modo mio che non sono mai riuscito, cioè quello più o meno, non più di tanto non riesco a modificarlo.
0: Ma tu nasci sempre come cantautore o prima avevi anche una band, hai suonato anche con altri musicisti?
1: Allora, io nasco come cantautore, però ecco, quando ho suonato dal vivo ho suonato sia da solo, sia in trio, sia con quattro, sia con cinque.
0: Quindi però sempre a tuo nome, insomma, non con altri gruppi.
1: Sempre a mio nome, sì, non ho suonato in altri complessi, eccetera. Anche perché, ecco, io entro nel mondo della musica intorno a 26 anni, quando c'era il Covid, ho preso la chitarra in mano la prima volta, quindi quel mondo, proprio, ecco, il mondo della musica dal vivo, eccetera, mi era un po' estraneo.
0: E com'è andata? Quando si inizia un po' più grandi, ecco, c'è tutto anche una coscienza diversa di affrontare il palco, ad esempio, ecco, come va dal vivo? Che esperienza provi?
1: Allora, dal vivo diciamo che mi diverto molto, ma allo stesso tempo ho anche molta ansia, soprattutto che arriva prima, c'è una certa ansia da prestazione, che ho affrontato nel tempo. Bevendo alcol prima di suonare è andata molto bene in questo senso. L'unica cosa, i giorni a seguire sono andati molto male, quindi ecco,
0: quindi hai esagerato, insomma.
1: Sì, ma diciamo, da un lato fa parte anche del mestiere, cioè credo sia anche una cosa normale per gli artisti, eccetera, però ecco, sicuramente io forse ho abusato in questo senso.
0: Ok, quindi adesso metterai giudizio, chi lo sa. A proposito di date dal vivo, c'è qualcosa da annunciare?
1: Allora, al momento, siccome ecco, sono io con l'etichetta Alti Records, che è un'etichetta piccolina, mi sto occupando un po' di tutta questa parte delle interviste, eccetera, quindi al momento non sono riuscito a occuparmi delle live, cosa che invece penso di fare verso settembre-ottobre. Se Dio vuole, ecco, fare qualcosina dal vivo.
0: Certo, quindi Il coraggio di non piacere è questo tuo album che si compone di 10 canzoni. Abbiamo raccontato che poi c'è anche un videoclip che accompagna l'album ed è quello di Una bella giornata. E ricordo che tra poco uscirà il podcast di questa chiacchierata sul sito di Radio Città Aperta, e oltre al file audio, appunto, dell'intervista, troverete anche troverete la visione del video proprio di Una bella giornata, e se non sbaglio, adesso sto andando a ricontrollare, ci sarà anche l'ascolto dell'intero album preso da Spotify, perché esce solo in digitale, giusto, questo lavoro?
1: In realtà ho fatto anche delle copie fisiche che ecco, adesso quando rinizierò a suonare le darò, insomma, penso di regalare tutto, perché alla fine...
0: Quindi in CD, immagino?
1: Sì, ho fatto sì, solo in CD, non ho fatto vinili né altri formati. Niente, quando suonerò dal vivo, io di solito quando suonavo facevo delle magliette e lanciavo i dischi a chi voleva. Qualcuno l'ho preso in testa, qualcuno si è fatto male, vabbè.
0: E vabbè, insomma, l'importante è poi essersi portati a casa il tuo lavoro, e così come adesso consigliamo di ascoltare questo nuovo album. Cosa stai progettando, quindi, a parte i live? Già stai scrivendo nuove canzoni? Avranno anche qualche altra variazione?
1: Allora sì, diciamo che quello della scrittura è una cosa che non è che scelgo, in linea di massima io sono spesso, soprattutto ecco, nelle pause pranzo, mentre sto in macchina, eccetera, quindi le canzoni vengono, E adesso mi sto orientando molto sulla musica flamenca, perché ultimamente mi è scoppiato nel petto i Gypsy Kings, quindi non lo so, sto scrivendo roba in quello stile lì e vediamo dove mi porta.
0: Ottimo, ottimo. Allora ascolteremo prossimamente una tua nuova produzione. Invece, in conclusione, lascio scegliere a te un brano su cui salutarci, un qualcosa che vuoi far conoscere dal tuo album.
1: Allora, alla luce di quello che ho detto, io propongo agli ascoltatori di Radio Città Aperta Volando Vengo, che è l'ultima canzone che ho scritto in ordine cronologico. E ecco, siccome l'ho scritta un po' in ritmi flamenco, ecco, vorrei vedere che ne pensano gli ascoltatori.
0: Sarei contento. Mi sembra ottimo. E allora, vogliamo ricordare anche i contatti in rete dove ti si può trovare?
1: Allora sì, su Instagram potete trovarmi come Gustavo non era disponibile, in quanto volevo chiamarmi Gustavo ma non era disponibile, quindi ho scritto Gustavo non era disponibile, e su Spotify Gustavo, se cercate Il coraggio di non piacere probabilmente vi uscirà il mio disco, altrimenti se mettete solo Gustavo vi usciranno dei brasiliani eccetera, quindi quello non sono io.
0: Allora semplifichiamo il tutto, adesso uscirà tra poco il podcast, se andate dentro l'articolo troverete Gustavo scritto in rosso, cliccate lì e finite sulla pagina Instagram di Gustavo. E poi scorrendo sotto il video trovate l'intero album su Spotify, quindi e più anche l'intervista e il videoclip, quindi servizio completo, come si dice. Allora, eccola qui, Volando Vengo per Gustavo. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata, a te i microfoni.
1: Allora, ecco, se posso aggiungere qualcosa, niente, direi che questa della musica è un'esperienza molto piacevole, molto bella, che consiglio in generale alle persone, perché credo che ognuno in questa società, che è molto stretta sotto alcuni punti di vista, debba trovare una forma di espressione. Chi la trova nella musica, chi la trova in qualcos'altro, però ecco, divertitevi e provate a essere voi stessi nei limiti del possibile. Grazie,
0: assolutamente. Grazie a te Gustavo. Volando Vengo dall'album Il coraggio di non piacere, l'ultima traccia, sono 10 canzoni e il tutto si conclude così. Grazie Gustavo ancora, ciao.
1: Grazie a te, ciao.

Io l'ho scordato. Volando vengo, volando voi. Ma dove vado? Ma dove volo? Se non ci sei. Volando vengo, volando andrei. Ma vengo solo se mi prometti che c'è anche lei.

Dove vado? Ma dove volo? Se non ci sei. Volando vengo, volando andrei, ma vengo solo se mi prometti che c'è anche lei.

assolutamente gradevole, Gustavo Volando Vengo, dal suo album presentato oggi, Il coraggio di non piacere. E tra poco sarà online il podcast dell'intervista sul sito di Radio Città Aperte. Durante la chiacchierata abbiamo citato gli Schiantos, eccoli qui con Largo all'Avanguardia.

Largo all'avanguardia gli Schiantos grandiosi, quindi con un testo sempre intelligente, mai scontato, anzi più che mai attuale, visto lo stato mentale, umano e psicologico di tanti italiani che sembrano poi godere dell'essere anestetizzati proprio. Bene, bene, fa caldo, fa molto caldo, penso si schiatti dalle parti della pianura padana, tant'è che questo brano usciva lo scorso anno, ma rimane più che mai attuale. Questo brano, questo album del ferrarese, o meglio no, lui è di Rovigo, quindi da parte veneta padana, insomma al confine con l'Emilia, insomma parlo di Banadisa Inumana Canicola Padana. Eccolo qui su Radio Città Aperta, mercoledì morning.

0: Allora, c'è da dire che ultimamente stanno uscendo brani ispirati al caldo proprio mortale. Banadisa, ad esempio, Dame Furca adesso, prima Banadisa che raccontava il caldo padano, qui Dame Furca viene da Roma, quindi anche qui grande insolazione che genera poi brani allucinati come questo che abbiamo appena ascoltato. E allora, sondaggio per questa mattina, sondaggio musicale ovviamente chiamato proprio per affrontare questo forte caldo di maggio. Quale brano vorreste proporre?
1: La cosa diciamo più particolare è che mette insieme cose molto diverse.
0: Ripeto, per affrontare questo forte caldo di maggio, quale brano vorreste proporre? Per rispondere SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, oppure Facebook Gianluca Polverari. E quindi in attesa di vostri prime indicazioni, intanto continuiamo con la musica italiana, perché allora all'interno di 33x2 per quest'oggi ascolteremo come classico un disco novità e uno del passato. Come disco del passato ce ne andiamo a quasi 30 anni fa con i Casino Royale di CRX, anche perché i Casino Royale sono attualmente in tour portando in giro proprio questo album. Ad esempio saranno di scena domani, adesso vado a ricontrollare bene le date, sì, domani è giovedì alla Monk, poi saranno anche a Bologna e via dicendo, adesso vi dirò per bene le date. E quindi in attesa di questi concerti vi faccio ascoltare l'intero lavoro all'interno di 33x2, CRX, grande album, e noi ci peschiamo The Future, anche perché qui il futuro sembra bello caldo in tutti i sensi, sia meteorologici che sociali e internazionali a livello di tensioni e guerre. Nel 97 magari si guardava al nuovo millennio con da una parte paura ma dall'altra qualche speranza tradita assolutamente.

E quindi ascolteremo per intero questo album di Casino Royale CRX dopo, più tardi, all'interno di 33x2 come disco del passato. Invece, come disco novità, una band uscita non da tanto, canadese, sicuramente ai più non diranno nulla a livello di nome, ma a livello di sonorità sono veramente molto molto bravi. Si chiamano Erut Boys, vengono da Toronto, dal Canada, e propongono un mix di ambient jazz unito però anche a soluzioni più teutoniche. Quindi da una parte certi esotismi anche che possono ricordare John Hassell, dall'altra elementi più teutonici, intendo gruppi come Toro, Cocorot, quindi molto marziali per certi versi, ma nello stesso tempo anche con qualche sensazione umana al proprio interno. C'è anche quel groove che può richiamare gli Electro Guzzi. Insomma, bravi bravi, noi ce li ascoltiamo con Outremond, loro sono Enroute Boys come disco novità all'interno di 33x2. Anche con loro si fa un bel viaggio musicale.

È veramente un gran bell'ascolto che vi consiglio più tardi, quello degli Unruh Boys da Toronto, dal Canada. Un bel disco, un bel viaggio che serve anche un po' a distendere i nervi, perché con questo caldo poi, insomma, in molti tendono a invece subire più ansia, chiaramente, è un qualcosa ovviamente di fisiologico. Poi c'è chi lo ama invece questo caldo, magari già se ne sta al mare, beati voi. Comunque, tra poco inizieremo il sondaggio ufficiale, intanto sto ricevendo alcune risposte per affrontare questo forte

Intanto le date di Casino Royale, perché non ve le ho date, e quindi Casino Royale prossimamente, quantomeno il 28, cioè domani al Monk Club di Roma, il 29 Bologna Locomotive Club, poi a giugno a Lido di Camaiore per la prima estate festival, il 10 luglio a Legnano e via così. Invece sarà di scena questa sera al Monk di Roma, domani al Locomotive Club di Bologna e il 29 al Festival Jazz is Dead a Torino Lucrezia Dolt, questa artista colombiana sperimentale che è uscita nel 2025 con un album, diciamo, leggermente più così, tra virgolette, accomodante, dove la sperimentazione si unisce anche a qualche materia più orecchiabile, dove c'è anche ospite in un brano il suo compagno attuale, ossia il signor David Sylvian. Noi ci ascoltiamo qualcosa dall'album nuovo di Lucrezia Dolt, ossia Mala Sangre, artista colombiana di base a Berlino, stasera dal vivo a Roma al Monk, domani a Bologna Locomotive Club e il 29 Torino Jazz is Dead.

0: puedes hacer. Tan buen aullido. Está toda esa prosa con todos sus gritos. Pasa para allí. Que sé que puedes ser más, mucho más que aburrimiento fino.
1: Questa è Lucrezia Adult, quindi con Malasangre dal suo ultimo lavoro, e quindi tre date dal vivo per lei in questi giorni in Italia: stasera 27 maggio Roma Monk, 28 maggio Bologna Locomotive Club, 29 maggio Torino Jazz Is Dead. 11:26, partiamo ufficialmente con il sondaggio odierno, che recita, vi vado subito ad illustrare il testo. Per affrontare questo forte caldo di maggio, quale brano vorreste proporre? SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari. Il primo brano lo lancio io direttamente, non tanto la canzone ma l'album, era Blues for the Red Sun, un blues per il sole rosso. Caius.

E voilà, Blues for the Red Sun, l'album bellissimo che fu dei Caius, e direi che ci sta bene con la calura odierna. E quindi vi chiedo, nel sondaggio odierno, per affrontare questo forte caldo di maggio, quale brano vorreste proporre? Ci risponde intanto Massimiliano: ciao, confermo il caldo atroce in pianura padana lodigiana. Ecco, prima abbiamo mandato Banadisa che parlava della canicola padana, e allora ci propone i Team White Rope di Red Sun e poi un altro brano. Intanto ci ascoltiamo proprio Red Sun dei Team White Rope. Per rispondere, SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram Gianluca Polverari, fino alle ore 12 per commentare questo caldo di maggio con un vostro brano.

Ed eccoli qui i grandi Teen White Rope con questa canzone che prende il titolo di Red Sun, che ci sta tutta per questa mattina, per questo sondaggio di mercoledì morning. E allora arriva la risposta anche dei ragazzi di Driving Saturday, ricordo la loro trasmissione di Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi il sabato alle ore 16, dicono To What di Kool & The Gang featuring Lisa Stanfield, ci sta tutta. Allora quella di con Lisa Stanfield, vediamo se la recupero, perché eccola qua, sì, ok, allora adesso ce l'andiamo a riascoltare insieme, quindi Kool & The Gang e Lisa Stanfield To What, e quindi salutiamo i Teen White Rope di Massimiliano.

Cool and the Gang con Lisa Stansfield, Too Hot. Però il brano rinfresca, devo dire, assolutamente. Quindi grazie ai ragazzi Driving Saturday. Altra risposta, ricordo che potete scrivermi per dirmi con quale brano vorreste commentare e proporre per affrontare questo forte caldo di maggio. Ci scrive anche, insomma, mi potete scrivere attraverso SMS, WhatsApp, Telegram, 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. Ci scrive Claudio: Love to Love You the Caravan è il brano più solare di sempre, fresco, un tuffo in acque fresche e limpide. Ah, come ci vorrebbe. E allora ce l'ascoltiamo insieme la musica di questa formazione della scena di Canterbury di fine 60 anni 70, Caravan.

Questa è la musica quindi di una band chiamata Caravan, veramente una grande formazione che ringrazio Claudio per aver ritirato fuori, e quindi ci siamo ascoltati questo brano Refrigerante sicuramente. E poi ci scrive Roberto che dice Cascades di Ren e Chris Webby, ossia gli Impatients, canzone bellissima che parla di morte e perdita con toni di speranza e sorriso. E allora ce l'andiamo ad ascoltare anche in questo caso qui su Radio Città Aperta.

E questo è il brano suggerito da Roberto, Casket per l'Impatience, e quindi ci siamo ascoltati anche questo brano, canzone bellissima, dice che parla di morte e perdita con toni di speranza e sorriso. Ci scrive anche Rossana via WhatsApp, dove ci propone invece Il sole sta splendendo per quel che riguarda Bob Marley.

canzone Shining per Rossana, quindi anche il suo messaggio al 340-197-4468. Massimiliano, siamo quasi in conclusione, dice ci starebbe bene una bella ballata anni 70 rilassante, ad esempio Multicolored Lady di Greg Allman, e allora ce l'ascoltiamo insieme per quel che riguarda Greg Allman, 1973. È un bel viaggio anche nel tempo, l'anno di nascita del sottoscritto tra l'altro, quindi 52-53 anni fa usciva questo disco dal titolo Layback, da cui Multicolored Lady.

L'ottimo Greg Allman, quindi grazie per questo ulteriore suggerimento e siamo giunti al termine di Mercoledì Morning. Sono volate queste due ore, devo ammettere. Oggi abbiamo avuto ospite l'artista Gustavo, artista italo-venezuelano di base a Teramo, abbiamo ascoltato il suo secondo album e poi tanta altra musica, tra cui anche le vostre scelte attraverso il sondaggio che ha cercato in qualche modo di farci refrigerare un pochino. Bene, allora, l'intervista a Gustavo è già online sul sito di Radio Città Aperta. Tra poco arriverà 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me. E quindi, come disco novità, ci gusteremo gli En Route Boys dal Canada e poi invece come disco del passato CRX dei Casino Royale e poi dalle 14 Panopticon la replica di Angelo Pianizzola e quindi dalle 16 sarà poi la volta di Vanessa Next con Next Generation, dalle 18 Groovy Times con suoni afro, black e molto altro, dalle 20 Melting Pot con Riccardo Maggini, musica e news a 360 gradi, dalle 21.30 Cats and Jammer con Miro Barza, musica e scienza. Detto ciò, vi lascio su un ultimo brano che scelgo io, un disco che ci sta bene con l'estate, un disco che viene da Salerno per i Banda Mai appena usciti con Costa Sud, quindi afro, disco, funk e veramente tante belle idee all'interno, tra l'altro veramente ben suonato e ben registrato, disco appena pubblicato dalla Four Flies, il secondo dei Banda Maie sulla loro musica. Io vi saluto e vi ringrazio, ciao ciao da Gianluca Polverari, poi ci ritroveremo venerdì con Alternitalia, solo musica italiana, africana, questo è il titolo della canzone dei Banda Maie. Ciao ciao, buon pranzo e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Ben trovati, benvenuti. Nuovo appuntamento di 33x2, la trasmissione vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. Titoli scelti da me, Gianluca Polverari, allora puntata numero 156. E allora, come disco novità, daremo spazio a un nome poco conosciuto che ha esordito di recente. Loro si chiamano En Route Boys, vengono dal Canada. Invece, come disco del passato, daremo spazio ai Casino Royale di CRX 1997, disco che il gruppo milanese sta portando dal vivo in questo periodo, e quindi così, in attesa dei live, ci gusteremo questo splendido lavoro. Ma andiamo intanto a parlare degli En Route Boys, un gruppo che viene dal Canada, da Toronto, e sono veramente molto particolari, interessanti, nulla di innovativo, ma fatto molto bene, perché troviamo nelle loro strutture strumentali così un po' di fascinazione ambient jazz, con anche elementi un po' esotici che possono richiamare alla memoria anche la musica di John Hassell. Dall'altra però c'è anche un rigore molto teutonico di gruppi come Toro, Coco Rot, se pensiamo alla Germania, o agli Electro Guzzi, se pensiamo all'Austria, soprattutto quando vanno su dinamiche un pochino più così groovy, ma sempre così anche mentali, cerebrali. Si parla anche di suggestioni da viaggio proprio attraverso i territori più desertici americani. Io forse non vedo proprio questa suggestione, ma c'è chi ha raccontato il disco anche così, provando questo tipo di feeling. Comunque, fatto sta che questo è veramente un lavoro che convince. Io l'ho ascoltato la prima volta e ci sono voluto tornare sopra più e più volte, perché mi ha suggerito sempre dei nuovi spunti, e con richiami da una parte a certi maestri, ma dall'altra con una propria personalità che, devo dire, di questi tempi non è mai scontata. Ripeto, magari non è un nome che adesso, quando lo sentirete, ecco, ho detto En Route Boys, sarete sobbalzati dalle sedie, ma vi consiglio invece di gustarveli, perché sono sicuramente un gruppo da tenere in considerazione. Eccoli qui, l'album è omonimo, nuovo En Route Boys.

Ci siamo gustati dunque qui all'interno di 33x2 l'album dei canadesi En Route Boys come disco novità in questa puntata numero 156. 33x2 è una trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari, e adesso ce ne andiamo in Italia. Come detto, insomma, qui andiamo a ripescare un album importante che probabilmente è molto più apprezzato ora che quando uscì, o meglio, parlo di CRX di Casino Royale 1997. Chi lo ascoltò all'epoca lo apprezzò molto, ma non ebbe quel successo che il gruppo e la casa discografica avrebbero sperato, perché loro, insomma, facciamo una breve storia, 10 anni prima erano partiti con un suono rocksteady, figlio di gruppi come ad esempio Madness oppure gli Special, e poi invece piano piano hanno evoluto i loro suoni aprendosi anche molto più all'elettronica, inizialmente aprendo più al dub, e poi piano piano si è arrivati a sonorità che sono diventate più trip hop. E questo disco veramente univa insieme determinati elementi, e dal sole delle origini si arrivò a sonorità molto più oscure, prodotto da Tim Holmes, produttore britannico che aveva, ecco, lavorato anche con i Death in Vegas ad esempio. Beh, questo disco ha delle pulsioni molto importanti, perché da una parte c'è il trip hop scuro, dall'altra c'è anche un elemento soul, soprattutto nella voce di Giuliano Palma, che sicuramente scalda rispetto all'hip hop allucinato di Alyosha, l'altra voce di Casino Royale, e poi degli arrangiamenti sonori da parte del resto del gruppo milanese veramente di livello. E quindi ci si attendeva il botto per quel disco, perché sempre più vicino era stato molto ben accolto il lavoro precedente, e anzi aveva fatto girare il nome della band ad alti livelli. Quindi con CRX ci si aspettava proprio il grande successo, che non riuscì invece a scalare le classifiche come si desiderava, e da lì il gruppo entrerà in crisi, anche la separazione con la casa discografica, Giuliano Palma che se ne va via, e poi nasceranno altri progetti come Royal Eyes, i Blue Beaters di Giuliano Palma, e poi anni dopo, ecco, il Casino Royale, parte di Casino Royale senza Giuliano Palma, torneranno sulle scene con alcuni album. Ma CRX probabilmente rimane uno dei più belli. Ora, a distanza di quasi 30 anni, il gruppo lo ripropone dal vivo con date che in molti aspettano con ansia, così con la voglia di sentirsi un po' più giovani e rivivere determinate situazioni e sensazioni. Disco che comunque si mantiene giovane, ancora affascinante, ancora bello, e allora adesso ce lo andiamo ad ascoltare insieme. CRX, Casino Royale, qui all'interno di 33x2 su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

specchio mai, sorgi dai profondi abissi. Specchio mai. Specchio

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

E buon pomeriggio, ben arrivati e ben ritrovati. Questa è Radio Città Aperta.it. Angelo Pianizzola al microfono, con Panopticon a tenervi compagnia per le prossime due ore, quindi fino alle ore 20. Momento poi nel quale lascerò spazio al microfono a Vanessa Next con la sua trasmissione Next Generation. Panopticon che diciamo così torna in diretta dopo una settimana di assenza a causa influenze varie. La mia voce, infatti, come sentite, ancora ne risente. Ora credo di esserne decisamente fuori, ma comunque sono pronto per la trasmissione di oggi, che vede in scaletta anche per oggi un po' di novità discografiche che andremo a scoprire insieme. E poi oggi nella seconda parte avremo un ospite. Ospite che ci raggiungerà al telefono, con il quale parleremo del ritorno di una delle mie band preferite, che proprio in questi giorni, dopo parecchi anni di silenzio, ha rilasciato il nuovo album. Loro sono i Vanessa Van Basten e parleremo appunto di Yes, il loro nuovo album, con Morgan Bellini al telefono. Ma entrando un po' nel tema della trasmissione odierna, oggi abbiamo iniziato rendendo un po' così omaggio a quella che è stata una delle voci e delle figure più importanti degli ultimi 20, io mi spingerei anche 30 anni, ultimi 30 anni, cioè quel Chris Cornell che qualche anno fa, proprio ieri, il 18 maggio, decideva di porre fine alla sua vita. Cornell, leader incontrastato dei Soundgarden, prima, poi la sua avventura con gli Audioslave, poi ancora dopo, nell'ultima parte della sua vita, ha ritirato su il progetto Soundgarden con l'ultimo lavoro uscito, Animal.

E quindi, come detto, di Chris Cornell, visto che siamo in vena e in tema di ricorrenze, non possiamo bypassare quella di ieri, anch'essa del 18 maggio, ma in questo caso siamo nel 18 maggio del 1980, quando anche Ian Curtis decideva di lasciare questo mondo. Ce l'andiamo ad ascoltare con Disorder da No Pleasure.

E dunque Disorder, che è la traccia, che è la prima traccia di Unknown Pleasure. Disorder un po' così per ricordare, come dicevamo, la figura di Ian Curtis. E dunque, in avvio di trasmissione, due doverosi ricordi per due figure con incidenze, diciamo, diverse, che hanno però a modo loro segnato la storia recente della musica. Ora però, dopo questo inizio con due brani un po' datati, come dicevamo, torniamo ai giorni nostri ed iniziamo con le novità discografiche. Anche i prossimi ce li siamo già ascoltati un paio di volte all'interno di Panopticon. Loro vengono dalla Germania e si chiamano Gegenpress.

E questi erano, come detto, Gegenpress con il brano Bored. Brano questo che insieme ad altri sei va a formare il loro esordio, uscito nel 2026 dal titolo Don't Live for Heaven. Brano, album del quale, come detto, già ne abbiamo parlato nelle passate trasmissioni. Disco davvero niente male. E come e cosa poi assolutamente da non trascurare, da sottolineare, è completamente autoprodotto. E dunque, detto dei Gegenpress con Boren, e visto anche che oggi avremo tra un po' un ospite al telefono, davvero importanti sono i contatti per voi che siete all'ascolto, che volete magari fare qualche domanda, togliervi qualche curiosità con l'ospite, cioè con Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Per farlo non dovete far altro che digitare il 347 197 4468, il numero per WhatsApp e Telegram, e poi chiaramente ci sono tutte le pagine social su X, Instagram e Facebook. Intanto però andiamo avanti con la musica. I prossimi si chiamano Buckshead.

E dunque questa band si fa chiamare Vax Head, loro vengono da Manchester ed anche in questo caso abbiamo a che fare con un esordio dal titolo Gnat. Anche questo altro bell'album, bello pimpante e aggressivo, sonorità se vogliamo riconducibile un po' al punk ultra contaminato, con in cabina di regia Jeff Carr, il fedele compagno dei King Gizzard and the Lizard Wizard. E poi all'interno dell'album, che consta addirittura di ben 9 tracce, troviamo dei brani molto variegati nelle sonorità e dei richiami che io direi non dei richiami dicevo molto molto vicini ad un'altra formazione importante che risponde al nome di T.O.C.'s. E noi proprio a questi ci riagganciamo immediatamente, perché il prossimo brano in scaletta è l'ennesimo progetto parallelo del fondatore dei T.O.C.'s, cioè John Dwyer. È uscito da pochissimo con Hetenax e ci andiamo ad ascoltare un estratto dall'album omonimo, questo è False Floor.

E dunque questo è il sound di questi Ethan Axe, nuovo progetto, come dicevo prima, di John Dwyer. L'album è omonimo e dal quale ci siamo ascoltati, ci stiamo finendo di ascoltare, False Floor. A dire la verità, si tratta di un EP, quindi lo possiamo considerare un po' un inizio di progetto questo, ed è stato un po', come ha dichiarato appunto il proprio John Dwyer, è stato un po' un esperimento che Dwyer ha voluto fare alle prese con della nuova strumentazione in suo possesso. Il risultato di questi esperimenti li ha voluti condividere con i suoi fan, e appunto è nato questo progetto Ethan Axe.

Ora invece è il turno di andare, ce ne andiamo in Giappone, ci ascoltiamo un estratto da un gran bell'album, mi è piaciuto veramente tanto. Loro si chiamano Hyper Gale, Our Hype è il loro nuovo album e ci ascoltiamo Fade Out.

Queste sono le ultime note di Fade Out, come detto, per Hypergal. Loro vengono da Osaka, è un duo tutto al femminile, si chiamano Ishida Koharu e Kadoya Kurumi. Loro non sono all'esordio perché già hanno alle spalle un ottimo esordio, devo dire un ottimo davvero esordio, dal titolo After Image. Ed ora invece in questo 2026 escono con questo nuovo disco, Our Hyper. Disco nel quale loro incrementano, devo dire, e rafforzano tutte le caratteristiche già presenti nell'album precedente, mettendo insieme un sound, come avete potuto sentire con questa traccia Fade Out, un sound, dicevo, davvero brutale, ma al contempo estremamente, devo dire, estremamente ramificato, con una marea di suoni all'interno. E dunque, se volete perdervi nel mondo di Hypergal, è uscito il loro nuovo album, come dicevo, Our Hyper.

torniamo in Europa con il prossimo, con la prossima band. Anche loro, se vogliamo, sono brutali a modo loro, sono di Londra e si chiamano My Pussy Tastes Like Microplastics.

E ritorniamo sulle ultime note di questa Arabic Umlaut per Microplastic. Sonorità arabeggianti, appunto, riprendendo il titolo del brano, ma all'interno di questo album, loro sono all'esordio, l'album si chiama Sod in Heaven. Oltre alle sonorità arabeggianti ce ne sono davvero tantissime di sonorità, sembrano ad un primo impatto dei brani, all'interno dell'album ce ne sono ben 8, sembrano dei brani totalmente scollati e scollegati tra di loro, ma poi andando avanti con gli ascolti ci si accorge che invece tutto ha un suo perché, e questi Microplastic hanno messo insieme, devo dire, un ottimo esordio che, ricordo, si chiama Sod in Heaven. Noi intanto siamo arrivati proprio a ridosso della pausa di metà trasmissione, vi ricordo che tra pochissimo avremo al telefono Morgan Bellini dei Vanessa Van Basten. Prima della pausa ci ascoltiamo un estratto dall'ultimo album per quanto riguarda gli inglesi Gnod, il titolo è Shadow Mirror.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: ×33
3: 66.
2: Sì, giusto, 33x2 fa 66, ma non solo, perché 33x2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33x2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: E torniamo dalla pausa con un estratto dal nuovo album per quanto riguarda Geologist, pseudonimo dietro il quale si cela Brian Wells degli Animal Collective, progetto del quale approfondiremo prossima settimana. Ora però dovremo avere al telefono Morgan Bellini. Morgan, buon pomeriggio e ben arrivato su Panopticon e su Radio Città Aperta.
1: Ciao a tutti, grazie per ospitarmi ancora una volta. Devo dire, stavo dicendo un attimo fa quando mi hai chiamato, grande musica.
0: Grazie.
1: Grandissima,
0: grazie.
1: Musica, veramente. Gran roba, cioè, sentito Black Hole Sun, poi c'era Disorder e dopo una raffica di pezzoni nuovi strafighi.
0: Grazie, bravi. grazie mille, grazie a te per la disponibilità. Come va? Tutto bene? Stai bene? Sì.
1: Sì, sto bene, sto meglio. Insomma, sì. Sì.
0: Allora Morgan, come già ci siamo detti prima al telefono, tu non sei nuovo da queste parti, io e te ci siamo già sentiti qualche tempo fa, eravamo, se non ricordo male, era proprio gli albori della pandemia, se non sbaglio,
1: sì.
0: Era al tempo del tuo progetto Yellow Kids.
1: Sì, ma poi ci eravamo sentiti anche ai tempi addirittura della stanza di Swedenborg, se non sbaglio, sì.
0: Sì, molto probabilmente in un'altra trasmissione. Ora però siamo nel 2026 ed è finalmente tornato tempo di parlare dei Vanessa Van Basten, nel gruppo storico, una delle mie band preferite. Gli ascoltatori di Panopticon lo sanno bene. Voi siete attivi dai primi anni 2000. Ecco, prima di parlare del nuovo disco, facciamo un po' di cronistoria, come nascono i Vanessa Van Basten e come poi si sono sviluppati negli anni.
1: Allora, io ho iniziato facendo il DJ, però poi mettevo dark, new wave, quella roba lì, tornavo a casa, vivevo a Genova ai tempi, avevo 20 anni e avevo voglia di ascoltare musica rilassante, quindi me la facevo da solo per me. Quindi è cominciato come una specie di laptop band, poi si sono aggiunti elementi e insomma siamo collocabili nel post rock, mettiamola così, insomma, però siamo stati molto sperimentali, anche abbiamo fatto cose anche abbastanza incatalogabili.
0: Sì, infatti.
1: E niente, siamo tornati dopo un bel po' di tempo, dopo 11 anni, con un nuovo album di cui siamo molto contenti.
0: È così, infatti, come dicevo, siete tornati nel 2026 con questo album Yes, con una copertina, devo dire, bellissima, complimenti.
1: Grazie, sei l'unico che lo dice.
0: No, a me è piaciuta molto. Siete usciti per Subsound Records. Ecco, quello che mi interessava, visto che era tanto tempo che non usciva del materiale inedito per quanto riguarda questa band, quando e come è scattata un po' la scintilla che vi ha fatto un po' così decidere di tornare a suonare insieme?
1: Allora, intanto noi viviamo comunque a 500 km di distanza, perché io vivo a Trieste mentre il resto della band è a Genova, e quindi già questo è un po', diciamo, un deterrente, se vogliamo. E poi, più che altro, io devo dire la verità, ho avuto dei problemi di salute abbastanza invalidanti per una decina d'anni, ho sofferto di dolore cronico.
0: Però ti sento bello vispo, però, adesso, quindi è tutto alle spalle, no?
1: Sì, beh, una cosa del genere, vi giuro, non è difficile metterla alle spalle, però comunque sì, assolutamente. Infatti è già dal 2023 ho trovato comunque la forza per ritornare con i miei compagni di band a Genova senza impazzire, insomma. E dal 23 ci siamo beccati per due estati, abbiamo registrato diciamo in due estati consecutive basso e batteria, e io il resto a Trieste ho completato con chitarre eccetera, e sto bene comunque.
0: è stato comunque interessante e divertente ritrovarvi e rimettere insieme i brani che adesso ne andremo ad ascoltare, ad ascoltare qualcuno, però ecco, rincontrarvi
1: è stato incredibile, perché la magia che avevamo ai tempi si è ricreata assolutamente allo stesso livello, con la stessa intensità, forse anche maggiore. È stato bellissimo e non vogliamo mollare più, ecco.
0: No, ma infatti questa, tutto questo che stai dicendo esce fuori benissimo dalle tracce dell'album. Album che, se sei d'accordo, io comincerei ad ascoltare un brano. Sì. Comincerei con il brano che apre l'album, cioè Dying in My Bed. Loro sono Vanessa Van Basten.
1: Parla proprio di questo.
0: Infatti,
1: non è proprio letto nel dolore.
0: Infatti non lo passo a caso, anche perché credo sia un brano che ha un significato abbastanza importante, che apre l'album, come dicevo, nuovo album dal titolo Yes. Questa è Dying in My Bed, Vanessa Van Basten.

0: E queste sono le ultime note di Dying in My Bed per Vanessa Van Basten, traccia estratta dal loro nuovo album Yes. Allora Morgan, quello che ti volevo chiedere, un po' ascoltando il disco, si percepisce quasi subito, immediatamente, almeno per me è stato così, che questi brani un po' siano l'esatto continuo, proseguio, cioè avete ripreso un po' da dove avevate lasciato, le sonorità, devo dire, seppur evolute, riportano un po' alle ambientazioni, a me è ritornato alla mente in vari passaggi la stanza di Swedenborg, se anche per voi è stato così.
1: Assolutamente, diciamo che abbiamo avuto un periodo molto lungo in cui abbiamo sperimentato, abbiamo fatto split, abbiamo pubblicato una raccolta con robe strane, quindi abbiamo sperimentato molto perché ci sentivamo ancora un po' nella scena, diciamo. Adesso che siamo completamente fuori ci siamo permessi di fare le cose che ci vengono meglio, in un certo senso, melodie di un certo tipo, quelle che ci vengono da dentro.
0: Certo.
1: Senza, come dire, in assoluta libertà comunque, come deve
0: quello
1: essere.
0: Quello è l'importante.
1: Insomma, ci siamo sempre sentiti, io personalmente mi sono sempre sentito molto affine a quella scena, a questa definizione comunque.
0: Nell'ambito del post rock, che vabbè, post rock poi alla fine ce ne sono talmente, si è ramificato poi nel tempo, però diciamo che il discorso e le ambientazioni sono quelle. Poi ne parlavi anche un po' prima del concepimento un po' dell'album, come è avvenuto. Ho letto che avete fatto delle lunghe session tutti quanti insieme, dalle quali poi sono nati un po' tutti quanti i brani. Quanto tempo, insomma, avete lavorato all'album?
1: Guarda, come ho detto prima, l'estate del 2023, l'estate del 2024 e poi l'estate del 2025 ho registrato il resto, ma veramente in poco tempo è venuto tutto molto di getto, come dire, eravamo anche tra lo stupefatto, diciamo, e l'incredulo, perché scorreva tutto perfettamente, e tra l'altro non è nata con quest'idea dell'album Yes, come un progetto. Noi ci siamo trovati per fare musica assieme, per divertirci, e abbiamo realizzato praticamente subito che il materiale era veramente ottimo, e quindi abbiamo detto
0: perché no, perché no, certo. Sì. Ecco, parlavamo prima della stanza di Swedenborg, che è il vostro esordio, capolavoro del 2008, se non sbaglio. 2007-2006. In Yes c'è un brano che, se vogliamo, è un po' una reprise di Giornata d'Oro, che è presente all'interno della stanza di Swedenborg, mentre in Yes avete inserito Giornata di Legno, questo duo.
1: Sì, sì. Perché Giornata d'Oro è stato sempre considerato così il nostro brano migliore, forse anche a ragione.
0: Io ne ho un altro di vostro brano migliore, poi dopo ne parliamo, perché c'ho una curiosità da chiederti.
1: E quindi volevamo fare anche un po' uno scherzo, così partire con un brano e provare a farne uno simile a distanza di tanti anni, sì. Tutto qua, insomma, un'autocitazione
0: che è venuta benissimo, perché noi infatti proprio Giornata del Legno ci andiamo ad ascoltare il secondo estratto dal nuovo album dei Vanessa Van Basten, album Yes, come detto, e questa è Giornata del Legno.

0: E dunque questa è Giornata de Legno per Vanessa Van Basten, per i nuovi Vanessa Van Basten. Il nuovo album Morgan Yes è uscito, se non sbaglio, lo scorso 8 maggio, se non vado errato.
1: Sì, è uscito su Sub Sound Records l'8 maggio e niente, comprato.
0: Come sta andando? Che riscontri state avendo?
1: Bah, di critica come sempre devo dire ottimi, insomma. Il nostro problema non è mai stato la critica, ma
0: infatti
1: siamo un po', diciamo, poco inclini alla classica carriera di una band che fa i concerti, che va sui social, eccetera, insomma.
0: Rimanete un po', siete sempre rimasti un po' nell'ombra. Io torno un attimo sul brano che abbiamo appena ascoltato, perché secondo me è un brano non di poco conto, perché fa capire bene come a voi piaccia spaziare. Si parte all'inizio del brano in modalità acustica e si finisce nella coda quasi a rasentare, c'è un po' un pizzico anche di psichedelia, c'è un po' tutto lo spettro dei Vanessa Van Basten.
1: Sì, sì, beh, la libertà di cui parlavo prima, nel senso, io credo che comunque una buona canzone, un buon pezzo deve essere una specie di percorso, e quindi si può partire da ovunque, arrivare ovunque. È molto bello sentire queste dissonanze, queste cose che
0: non sia un po' tutto uguale, non sia un po' tutto uguale.
1: Sì, sì, sì, insomma, noi non abbiamo mai avuto limiti di alcun tipo.
0: Siete stati sempre, sì, sempre molto liberi, sì. Poi voi siete un gruppo, diciamo, molto strutturato, suonate da parecchio insieme, o tu hai fatto anche altre esperienze in progetti paralleli, e se dovessi un po' fare un po' una, come dire, dare un po' un parere sulla situazione, un po' in generale della musica, sia in questi ambiti, ma anche prendendo in considerazione altri mondi, come siamo messi, che periodo è questo per la musica, calcolando anche poi l'avvento dell'intelligenza artificiale che purtroppo sta prendendo il sopravvento, forse non il sopravvento, però sta entrando anche nel campo musicale.
1: Beh, che domandona proprio filosofica. No, beh, intanto devo dire che non sono molto attratto dalla musica di adesso, e sbaglio, perché comunque voi di Radio Città Aperta mi avete fatto sentire della gran musica oggi, voglio dire. Tutti gli ascoltatori dovrebbero ritenersi fortunati in questo momento.
0: Ti ringrazio.
1: Non ascolto tanto musica nuova, e per quanto riguarda il discorso dell'intelligenza artificiale, io sono ovviamente contrario, diciamo, a tutte le faccende in generale. Cioè, è molto meglio fare una cosa che non farla fare a qualcos'altro.
0: Certo.
1: Che sia anche un'entità costruita da noi che calcola le cose più velocemente. Ma, come dire, proprio non ci siamo per quanto riguarda l'espressione artistica, ma insomma penso che non corriamo nessun rischio, ecco, cioè abbiamo sempre, non dico le cassettine da scambiarci, però insomma ce la caveremo.
0: Però sempre. Sì, certo. Ora Morgan, ti chiedo una cosa, ne parlavamo un po' prima, una cosa ti sembrerà strana perché te la chiedo, ma ho l'opportunità di averti qui, quindi mi tolgo questa curiosità, perché come già ti ho detto prima, io vi seguo dall'inizio, vabbè, vi passo spessissimo durante le mie trasmissioni.
1: Grazie.
0: E il vostro brano simbolo, per quanto mi riguarda, il vostro brano migliore è Fuck the Best, Take the Rest.
1: Beh, anche a me piace molto.
0: Che è inserito in Closer to Small. Allora, visto che tu sei qua, ti ho al telefono, mi parli un po' di questo brano, della genesi di questo brano, come è nato, perché secondo me in questi 9 minuti c'è l'essenza vera del vostro gruppo.
1: Sì, sì, sì. Mi piace che hai fatto questo salto all'indietro. No, è un brano che anch'io adoro e metto tra le migliori di quell'album, se non in assoluto. No, lì eravamo proprio all'apice della forma.
0: Sì,
1: eravamo alla fine della forma, suonavamo 3 volte a settimana in sala prove, 2 concerti a settimana, e quindi insomma eravamo proprio in piena, e niente, sì, c'era una discreta velocità, eravamo belli incazzati, suonavamo, cercavamo di suonare i livelli di quello che offriva la nostra città, che era Genova. Quella volta insomma c'erano

0: delle band molto molto molto fighe che ci hanno anche insegnato molto. Poi a un certo punto, certo, ci siamo ritrovati a essere anche forse la band più, diciamo, sulla lingua di tutti a Genova per un po' di tempo.
1: Beh, però non soltanto a Genova.
0: La musica genovese è stata grandiosa anche per quel pezzo lì che dici tu, Fuck the Best, Take the Rest. Per esempio, non so, mi vengono in mente i grandi Toxic Picnic, sono tutte band che il pubblico di Roma o comunque un pubblico che non genovese difficilmente riconoscerebbe, però i Toxic Picnic, ragazzi, c'era una band a Genova che...
1: Me li segno perché non li ho ascoltati.
0: Il loro chitarrista è quello che ci ha registrato anche il disco, tra l'altro.
1: Ah, ecco.
0: Quindi, sì.
1: Allora, abbiamo fatto questa piccola parentesi sul passato del vostro gruppo, torniamo però al presente. Ora, che progetti avete? Perché io a questo punto vi aspetto a Roma per il concerto.
0: Il problema è, a parte i 500 km di distanza,
1: lo so.
0: Noi comunque siamo sempre stati abituati a fare tante tante prove, ma perché no? Adesso, guarda, e quest'estate conto di tornare a Genova di nuovo. Ho saltato un anno perché ho registrato le chitarre del disco, ma quest'anno torno a Genova, quest'estate posso stare un bel po' di tempo e decideremo se fare musica nuova oppure preparare anche una scaletta, vedremo.
1: Allora Morgan, io arrivato a questo punto ti ringrazio tantissimo per questo tempo speso all'interno di Panopticon su Radio Città Aperta. Io ti saluto e ti ringrazio ancora una volta per essere stato su Radio Città Aperta. Alla prossima, Morgan.
0: Ciao, grazie mille. Comprate il disco perché insomma bisogna anche un po'...
1: Assolutamente sì. Allora salutiamo Morgan Bellini di Vanessa Van Basten. Ci salutiamo con l'ultimo brano, La vita è la droga della morte, dal loro nuovo album Yes. Loro sono Vanessa Van Basten.

0: questo distacco dal corpo e rientrare nel corpo, lo vivono tutti con, sempre con serenità, con distacco.
1: Sì, dunque allora è a un certo punto tutto buio, mi trovo in un luogo indefinito, buio, ma stavo benissimo, una serenità, un benessere.
2: Cos'è il rosso nella sua essenza? No? Qual è il nucleo dell'esperienza? La rossità del rosso cosa significa? Come nasce il cervello?
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche cosa che è un'altra realtà,
1: sì,
0: che
1: sì.
0: Non è realtà, ma è una sua realtà.
1: Benissimo.
0: Qualche cosa che noi chiamiamo realtà,
1: sì.
0: E ad un altro livello percepisce un qualche altro livello che è

0: ricerche di questi, i nostri giovani che usano sostanze allucinogene,
1: sì,
0: sono alla ricerca di questi, i nostri giovani che usano sostanze allucinogene,
1: sì,
0: sono alla ricerca di questi.

E queste sono le ultime note della vita e la droga della morte, brano dei Vanessa Van Basten, e brano inserito nel loro nuovo album Yes. Noi intanto siamo arrivati alle 19:42, Panopticon entra nell'ultima, ultimissima parte di trasmissione, ultimi brani per quest'oggi. Il prossimo è ripescato dal passato, la band che ci andiamo ad ascoltare purtroppo non c'è più, si sono sciolti in concomitanza con la pandemia, ma hanno avuto il tempo di sfornare due o tre album, uno meglio dell'altro. Noi dal loro secondo Compromat ci andiamo ad ascoltare The People, e loro sono i portoghesi Desmil Russos.

Questo è Glassman per Mod Electrics, dal loro nuovo EP uscito in questo 2026, One Songs. Prima invece ci eravamo ascoltati gli annunciati Desmin Russos con The People dal loro esordio Compromat. E siamo arrivati alle 19:54. Il tempo a mia disposizione è terminato, quindi io ringrazio tutti voi rimasti in ascolto. Vi chiedo scusa per la voce, ma purtroppo i retaggi di questa influenza non accennano a sparire. Panopticon però vi dà come al solito appuntamento a martedì prossimo, sempre dalle 18 alle 20, e poi se volete c'è la replica il mercoledì dalle 14 alle 16. Io vi lascio come sempre con un ultimo brano. Oggi ci andiamo a riprendere un pezzo al nuovo degli Zoo, Ferrum Siderium. Questa sera ci ascoltiamo Keter, tra pochissimo su Radio Città Aperta Vanessa Nex con Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, un buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: La tua radio online.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito RadioCittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi la gente, salve, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation, come al solito ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su radiocittaperta.it per tenervi un po' di compagnia. Di cosa parliamo a Next Generation? Parliamo ovviamente di musica dal mondo gaming, curiosità e tanto tanto altro. Non so se avete già riconosciuto il gioco di oggi, ne cominciamo a parlare fra pochissimo, ma intanto ovviamente volevo ricordarvi, come al solito, di seguire sempre Radio Città Aperta, un po' ogni programma, di informarvi, perché Radio Città Aperta insomma è informazione, è intrattenimento, curiosità e anche ovviamente tanta musica. Vi aiuta a scoprire tantissimi programmi, tantissime canzoni, generi che magari non vi aspettavate, quindi ovviamente io vi ringrazio sempre di tutta l'attenzione, di tutto quello che ci date costantemente. Potete anche fare una piccola donazione, andate nella nostra sezione Sostieni Radio Città Aperta, nella sezione Sostienici, e trovate un po' tutto quanto per poterci aiutare e poter contribuire a far crescere questa nostra piccola realtà, perché è importante appunto cercare di darsi un po', ecco, agli altri, non solo appunto dal punto di vista economico, ma proprio anche a livello sociale, cercare di interagire più possibile. Quindi noi vi invitiamo sempre ovviamente ad ascoltare i nostri programmi in diretta e anche nella sezione podcast, quindi ovviamente trovate sempre tutto nelle varie sezioni del sito, è molto molto comodo e fatelo. Ma iniziamo subito col gioco di oggi, perché non è che ha troppo bisogno di presentazioni, questa colonna sonora è iconica, questo gioco ovviamente penso che sia uno dei più famosi al mondo, ma vi dico pochissimo di che stiamo parlando.

quindi avete riconosciuto la canzone di oggi? È tratta da un gioco molto molto famoso, questa appunto è incredibile. Sto parlando di Pac-Man, ovviamente. Pac-Man è un gioco che ovviamente ha fatto la storia, non tutti conoscono questa nostra pallina gialla con i guantoni arancioni e le scarpe rosse e questo sorriso gigante. Lui è nato in versione arcade, aveva una visuale in 2D, non so se vi ricordate i primi Pac-Man, la visuale era dall'alto su questa specie di labirinto e l'unico scopo era mangiare questi biscotti e i fantasmi, che avevano un nome specifico, signori, non erano nomi a caso, si chiamavano Blinky, Pinky, Inky e Clyde. E non sapevo all'inizio che avessero dei nomi ben precisi, eppure ce l'hanno: Inky, Pinky, Inky e Clyde. Sembra un po' uno scioglilingua, e Clyde sembra tipo il figlio adottato, però vabbè, si chiama Clyde, d'altronde non lo so, forse i genitori avevano finito la fantasia. Ma bando alle ciance, come al solito. Allora, questo gioco è uscito il 22 giugno del 1980, pensate, in Giappone. E mentre poi, insomma, qualche mese dopo, sempre nel mese di ottobre, però è uscito in Nord America. Quindi, appunto, a livello di giocabilità potevamo semplicemente spostare il nostro Pac-Man all'inizio, e che doveva mangiare appunto questi biscotti e questi fantasmi. La grafica, non so se ve la ricordate, risulta molto colorata sin da subito. E questo è una curiosità già molto interessante. Fu fatto proprio perché doveva attirare ogni tipo di pubblico. Ormai era il 1980, non c'erano più solo giochi per i maschi. Dovevano essere anche giochi che potevano piacere effettivamente a una donna, e quindi hanno scelto di renderli un po' più colorati per far sì che potessero essere un po' venduti poi a chiunque.

Questa che sentite di sottofondo, come al solito, è la colonna sonora tratta dal videogioco. E ora ne parliamo un pochettino. Le musiche e gli effetti sonori della versione arcade si devono al compositore Toshio Kai. Ovviamente ci sono stati poi innumerevoli giochi e molto altro dedicato alla nostra pallina gialla. Che appunto ci sono un sacco di curiosità che voglio dirvi su questa cosa, perché alcune sono veramente interessanti. Intanto appunto riparliamo un po' della giocabilità e quindi di che cosa trattava questo gioco. Stiamo sempre parlandone un pochettino dal punto di vista del primitivo Pac-Man, perché non so se vi ricordate, c'era anche Pac-Man World, un gioco che da piccola, non lo so, ho adorato. Questa è la colonna sonora di Pac-Man World. Come potete sentire, questi suoni sono un po' più, sì, elettronici, però derivano un po' più da una musica, come abbiamo ascoltato anche nella title track, in un certo senso, nella title screen, scusate. Qualcosa di un po' più jazz, di un po' più swing, un po' più ritmato, un po' più ternario, che ci faceva un po' più venire voglia di ballare. Ovviamente parliamo degli anni 80, quindi c'era già un po' più in voga un altro tipo di musica, però effettivamente, non lo so, io mi sono appassionata al jazz e poi ho deciso di laurearmi in questo proprio perché fra le tante cose che mi hanno fatto appassionare a questo genere c'era anche questa colonna sonora che mi ha proprio cambiato l'esistenza, in effetti. Comunque, dicevamo, quindi ritornando a parlare della giocabilità, il nostro Pac-Man, cioè il giocatore che ovviamente controlla il nostro Pac-Man, che è questa pallina di colore giallo, si ritrova in questo labirinto e al suo interno appunto ci sono questi puntini o questi biscotti, però visto che deve mangiare, per me sono biscotti. E appunto ci sono questi quattro fantasmi che vanno assolutamente evitati, perché ovviamente loro tendono ad attaccarti a mangiare. Sono Blinky, quello rosso, Pinky, quello rosa, e fino a qua bene o male era semplice, Inky, quello blu, e Clyde, che insomma è arancione. Ovviamente loro non devono toccare il nostro Pac-Man, altrimenti ci sarà la perdita immediata di una delle vite. Ci sono a disposizione, mi sembra, 3 vite. Quindi questo labirinto noi lo vediamo in 2D, abbiamo detto, ed è un po' percepito dall'altro, quindi vediamo percorsi in orizzontale, in verticale, dobbiamo semplicemente spostarci destra e sinistra. Per facilitare un po' effettivamente poi quello che è la, un po' anche la sconfitta, diciamo così, di questi fantasmi, ai lati del labirinto ci sono le pillole speciali, lo so, è Pac-Man questo, che per un tempo limitato, che all'inizio erano solo 10 secondi, rovesciavano completamente la situazione, quindi praticamente il nostro Pac-Man diventava ultra forte e poteva assolutamente andare a mangiare i nostri Inky, Pinky, Inky e Clyde. Quindi diventavano tutti blu, si spaventavano tantissimo e c'era questo momento di frenesia per pochi secondi in cui Pac-Man diventava un po' più incattivito e se li mangiava tutti. E ovviamente poi questi tornavano normali. Oh, una cosa importante a livello di punteggio, servivano circa 10.000 punti per ottenere una vita extra e ce ne stavano un sacco di queste palline che ovviamente davano punti. E ovviamente, anche se poi quando si otteneva questa pillola speciale e si potevano mangiare questi fantasmini, ogni fantasmino dava all'inizio 200 punti e poi si andava a raddoppiare, quindi con il secondo fantasma avremmo preso 400, con il terzo 800 e fino a 1600 punti, quindi tutto in sequenza.

quanto mi mette allegria il nostro Pac-Man, lo adoro. L'abbiamo parlato un pochettino del punteggio e ovviamente ci sono anche delle, occasionalmente, delle scenette di intermezzo molto divertenti che hanno come protagonisti Pac-Man e il nostro fantasmino Blinky, che era quello rosso, ricordate? Blinky, per esempio, in uno di questi insegue Pac-Man fino a sparire dallo schermo e successivamente riappare di colore blu, inseguito a sua volta da Pac-Man gigante. Questa scena si presenta dopo il secondo livello. Ce ne sono un po', ma principalmente insomma questo qui. Ora, l'icona di Pac-Man, non so se avete presente questo, diciamo, cerchio, ma ci arriviamo a questo, con la bocca aperta, questa faccina con la bocca aperta tutta gialla. Il vicepresidente Thomas Nierman, a tal proposito, proprio riguardo quello che è poi l'immagine di Pac-Man e come è stato realizzato fisicamente, ha dichiarato: eravamo al posto giusto, al momento giusto, perché l'idea è piuttosto singolare. E sembra infatti che questa incredibile idea di come doveva essere fatto questo personaggio venne a Toru Iwatani, che appunto lavorava lì, che durante una cena con degli amici, insomma lui era un di questi che lavorava lì alla Namco, durante una cena con degli amici, guardando una fetta di pizza, c'aveva la pizza davanti, ne ha mangiato una fetta e quindi c'era proprio quella che era forma di Pac-Man. E dopo 14 mesi da quella cena, appunto il 22 maggio del 1980, grazie a un team di sviluppo di 8 tecnici, quindi fra software, hardware e appunto Toshio Kai come musicista, finalmente è nato il nostro Pac-Man. Un successo ovviamente abbastanza incredibile, come potete sapere. All'inizio però, insomma, veniva definito troppo carino per avere successo e ovviamente questa frase fu totalmente smentita, perché poi lo sappiamo, ha fatto un successo incredibile. Una piccola curiosità: all'inizio cioè Pac-Man deriva da Pokémon, che a sua volta deriva dalla parola giapponese paku paku, ossia chiudere e aprire la bocca, questo paku paku paku continuo. Il nome poi è stato cambiato in Pac-Man negli Stati Uniti, perché ovviamente c'era una spiacevole assonanza fra Pac-Man e Pac-Man, e quindi l'hanno chiamato così per cercare di renderlo un po' meno poverino, un po' meno spregevole e equivoco.

E questa appunto è la colonna sonora di Pac-Man qui su Next Generation, sempre con me Vanessa Nex, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, in questa oretta in cui ci lasciamo un po' tutto quanto indietro dal punto di vista dello stress, del caldo o freddo che sia. Io, lo sapete, non sono una che soffre molto il caldo, quindi mi trovo sempre bene quando c'è un po' più di clima delicato, ecco, quando si avvicina l'estate.

la mia passione e anche un po' effettivamente di svago, ma come abbiamo già detto in varie puntate precedenti, anche qualcosa di a volte formativo. Quindi continuate ovviamente sempre a seguire Next Generation ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 e il mercoledì in replica dalle ore 16 alle ore 17, e ovviamente anche gli altri podcast. Trovate per esempio il martedì Forno One, trovate, non so, appunto il lunedì Rosso Malpelo, ma ovviamente se andate nella nostra sezione sul sito con tutta la programmazione trovate poi tutti i vari orari. Vi ricordo appunto però che potete anche ascoltare appunto i vari podcast ogni volta che volete voi.

Quindi eccomi qui tornata per raccontarvi ancora qualche curiosità su Pac-Man. Ah, intanto sappiate che dal 1987 la visuale si sposta, non è più dall'alto verso questo labirinto, ma appunto cambia e mantiene comunque la prospettiva, dà senso un po' di profondità senza essere un completo 3D. I labirinti diventano più grandi e tendono un po' a far perdere, però è un po' quello il bello. Poi abbiamo detto ovviamente diventano proprio giochi 3D dove non c'è più solo il labirinto, ma ci sono veri e propri spazi dove spostarsi quando poi appunto si va più su Pac-Man World. Ovviamente la nostra pallina gialla ha ispirato film, serie, in particolare quella prodotta da Hanna-Barbera, trasmessa in Italia tra il 1982 e il 1983, quindi mi sono passati parecchi anni, una quarantina, e, però ecco, fa sempre strano pensare a come Pac-Man sia riuscito effettivamente a appassionare e a far innamorare poi tantissime persone. Ci sono anche comunque app per giocare da Android, quindi ormai Pac-Man nelle varie versioni lo trovate ovunque. Io non so, penso di averci giocato tantissimo su vari giochi della saga, che appunto ho sempre trovato molto carini e un po' rilassanti, un po' divertenti, perché siamo sempre un po' rincorsi, quindi questo un po' stato d'ansia sana, diciamolo così, che lascia quella tensione, che fa molto divertire. Allora, conta 256 livelli, quindi neanche pochi, e questo però per colpa di un bug, perché in

teoria doveva essere infinito. E poi invece sono arrivati fino al 256. Ci sono decine di sequel, imitazioni, versioni hackerate. Ve l'ho detto, potete trovarlo ovunque se volete giocarci. Appunto, la forma del fatto che, cioè, la forma di Pac-Man ispirata a una pizza, appunto, è una mezza verità, come vi ho già detto. È stato ispirato da quello, il nostro ideatore del gioco, Toru Iwatani, e l'ha cavalcata questa onda mediatica e poi questa curiosità, facendosi addirittura una foto con una pizza senza una fetta. Sappiate che, per esempio, a livello di nome, come dicevamo prima, no? Che è stato cambiato in Pac-Man, altrimenti Pac-Man poteva suonare un po' da scrivere, principalmente, forse un po' strano. In Italia si faceva chiamare all'inizio Gabo Gabo, in Brasile invece Come Come e in Spagna Come Cocos. Lo so, è un po' strano, però è così. Pensate, ha venduto 350.000 copie in soli 18 mesi, un successo planetario, milioni di profitti. E Iwatani, però, molto divertente, nonostante questa sua idea geniale, non ha preso uno spicciolo in più. Lo so, perché c'era lo stipendio, cioè era tipo dipendente pubblico. Perché essendo un dipendente, ovviamente ha ricevuto il suo normale stipendio, non era uno dei pezzi grossi, lavorava lì, però mi dispiace, gli è andata male effettivamente, perché considerando poi il successo commerciale di Pac-Man, pensare che poi chi ha fatto tutto il lavoro, chi ha ideato il personaggio, poi abbia preso semplicemente lo stipendio normale, insomma, un po' triste. Il punteggio perfetto, secondo voi, di questo gioco qual è? Ve lo dico subito, è stato raggiunto il 3 luglio del 1999 dal giocatore professionista Billy Mitchell in Florida, che, cioè, fa strano pensare che esiste chi fa il giocatore professionista, ho sbagliato tutto nella vita. Lui conquistò il punteggio di 3.333.360 punti. Volevo dire trentini, ma no, sto scherzando. Questo è raggiungibile solo dopo aver completato tutti i livelli, ok? Con tutti i bonus. Ma molto, molto difficile, ovviamente, da raggiungere. Comunque, adesso ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora ancora, così ci rilassiamo un pochettino, cioè in realtà fino a un certo punto, perché come potete sentire sono molto vivaci, e poi ne parliamo ancora un pochino qui su radiocittaperta.it. Oggi parliamo di Pac-Man.

Allora, continuiamo a parlare un po' di varie curiosità del nostro Pac-Man. Abbiamo detto 256 livelli, tantissimi giochi, imitazioni, c'è cioè di tutto. Ma appunto, fra le varie curiosità, cominciamo ad addentrarci un pochettino. Allora, ad esempio, non vi ho detto che gli sviluppatori di Pac-Man si sono un po' ispirati a Braccio di Ferro. Quindi l'introduzione del Power Pellet o Power Cookie, abbiamo detto, quelle pilloline che si trovano ai lati del labirinto che gli permette al nostro fantastico Pac-Man di mangiare i suoi nemici, i suoi fantasmini Inky Pinky, Inky e Clyde. Scusate, è un po' uno scioglilingua, è difficile da dire. È stata una novità introdotta dai Watani dopo la prima versione, proprio dichiaratamente ispirata al fantastico Braccio di Ferro che, mangiando gli spinaci, riusciva a sconfiggere Bruto. Anche i nemici, insomma, si sono un po' ispirati ai fantasmi dei fumetti. E quindi, cioè, nel senso, anche questi nemici fantasmi, quindi, erano un po' ispirati a qualcos'altro. È importante, secondo me, proprio in generale nella vita, un po' prendere ispirazione per cercare di nutrire al meglio le nostre idee. Adoro questi suoni molto retro degli anni Ottanta, molto, un po', ecco, elettronici, come posso definirli. È difficile da spiegarveli, però appunto avevano queste sonorità molto ritmiche, le colonne sonore di Pac-Man, con queste sempre appunto suoni un po' di tastiera presi da, poi ci sono anche chitarre, cioè veramente un po' di tutto in questa colonna sonora, molto molto più ritmata, che fa quasi venire voglia di ballare. Penso che in qualche locale di molti anni fa queste canzoni avrebbero veramente sfondato. Allora, prima parlavamo anche del fatto che il nostro Pac-Man è stato protagonista addirittura di una serie di Hanna-Barbera, e quindi, insomma, lei è molto famosa, ovviamente. Ha realizzato questi episodi, come vi dicevo prima, dal 1982 al 1983. Poi è stata creata proprio una serie Pac-Man e le avventure mostruose, in cui il protagonista è l'ultimo dei gialloni, ovvero gli unici Pac di colore giallo, che è in grado appunto di mangiare questi spettri. La serie fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti invece tra il 2013 e il 2015. Quindi abbastanza postumo. Quindi queste due serie hanno in particolare, ecco, parlato di Pac-Man, che però, ecco, un personaggio iconico. Abbiamo detto milioni di copie, 150.000 copie vendute solo in 18 mesi. Che appunto, povero Watani, il nostro creatore di Pac-Man, non ha visto aumentarsi lo stipendio. E nonostante addirittura il nostro Pac-Man è stato addirittura più volte nel Guinness dei primati, e nel 2005 addirittura è stato dichiarato come videogioco con maggior successo commerciale. Ovviamente adesso i giochi hanno un'altra prospettiva, lo sappiamo benissimo se pensiamo ai più recenti grandissimi successi come The Last of Us, che non è proprio così recente perché risale al 2020, se non sbaglio, The Last of Us parte 2. Però ecco, già ci rendiamo conto ovviamente di quanto è diverso, ma anche God of War, no? Indubbiamente quelli sono giochi che adesso hanno un altro tipo di pubblico. Però perché il nostro Pac-Man effettivamente è così? Come vi dicevo, è nato proprio per far avvicinare anche le donne ai videogiochi, quindi adesso c'è molta più uguaglianza, e non certo, cioè, non uguaglianza, diciamo quasi più parità. Uguaglianza non è il termine corretto, non lo è neanche parità, diciamocelo, però vabbè, diciamo più o meno parità, perché ognuno ha le sue pecche purtroppo ed è penalizzato in alcuni ambiti, ma non è questo il caso di parlarne. Pac-Man però all'epoca è stato creato proprio per far sì che le donne potessero avvicinarsi ai videogiochi e alle sale gioco
giapponesi. Questo appunto parliamo degli anni 70 e 80, che diciamo non erano proprio anni fantastici per chi era una donna e doveva giocare, no? Tendenzialmente non venivano molto queste cose, ma è quello di cui magari parleremo anche quando faremo Silent Hill F, in cui effettivamente troviamo la protagonista che è in Giappone ed è in una epoca diversa dalla nostra, e troviamo proprio questa chiusura mentale. Quindi appunto lì è realizzata proprio all'interno di un gioco, ovviamente parliamo di giochi totalmente diversi, però è molto sentita in Giappone, era molto sentita soprattutto negli anni 70 e 80, dove queste sale giochi giapponesi erano proprio luoghi oscuri, piene di uomini che giocavano quasi solo a giochi tipo, cioè, non dico Call of Duty perché Call of Duty non c'era, all'epoca c'era Space Invaders, Galaxian, sempre della Namco, però diciamo ecco che comunque principalmente c'erano gli sparatutto, e invece all'epoca 22enne il Toru Kawaitani, abbiamo detto, dice non c'erano giochi con cui tutti potessero divertirsi, non c'era nulla che potesse coinvolgere anche le donne, e lui, che carino, ha detto proprio ecco per questo ho voluto creare un gioco divertente adatto anche a loro. Devo essere sincera, io sì, ovviamente ho adorato Pac-Man, ma non perché sono una donna, forse perché è un gioco veramente per tutti, ci puoi giocare da bambina, da adulta, ed è comunque sempre divertente, liberatorio, e lo vivi anche in maniera diversa. Comunque andiamo avanti con ancora un po' della colonna sonora, così ci rilassiamo un pochettino.

Ora, non so se avete notato, ci tengo sempre a farvelo ascoltare, ovviamente, è proprio, per questo cerco di trasmettervi la colonna sonora, proprio perché in effetti, come avete potuto ascoltare in vari brani di questa colonna sonora, troviamo sempre lo stesso tipo di frammento melodico che ogni tanto è come una citazione che ritorna e ci fa ricordare effettivamente il motivetto principale poi del gioco, e fa sì che questo proprio a livello musicale ogni diciamo così, ogni album, ogni artista ci possa restare un po' più nella mente. Facciamo un esempio un po' più pop di oggi: se pensiamo ai super acuti, pensiamo a Mariah Carey e sentiamo già l'odore del panettone, per esempio. Quindi ogni suono, ogni tipo di anche frammento ritmico ci ricorda moltissimo poi quello che può essere appunto un gioco, un personaggio, ma anche un paese. Pensate a quella che è la scala pentatonica maggiore, che è subito Oriente. Che cos'è la scala pentatonica maggiore? È una scala maggiore, quella insomma che penso tendenzialmente a orecchio riconoscono più o meno tutti, a cui manca la quarta e la settima nota della scala. Quello forma la scala pentatonica, chiamata così proprio perché ha solo cinque note, oltre alla tonica, quindi cioè alla fondamentale e alla tonica della scala che viene ripetuta, però sono tendenzialmente cinque note, e se suonate ci fanno effettivamente subito pensare all'Oriente. Questo vale, abbiamo detto, sia per i suoni che per un lick melodico o ritmico. Pensate anche a quei ritmi un po' tribali, ci fanno subito visualizzare nella mente quello che è uno stile, un genere, un paese e molto altro. Abbiamo sentito più o meno lo stesso tipo di sonorità. Poi nel caso delle colonne sonore ovviamente dobbiamo anche apprezzare il fatto che debbano essere descrittivi di quello che è una scena specifica. Ovviamente uno scontro sarà un po' più energico, avrà una musica un po' più forte rispetto a una fase più esplorativa, a una stanza un po' più esplorativa. Pensate anche alle safe room, alle musiche che possiamo ascoltare al suo interno. Non troviamo sicuramente qualcosa di ultra rock alla Devil May Cry, per farvi capire, ma qualcosa di molto più soft. Quindi anche in questo brano che stiamo ascoltando di sottofondo, cioè abbiamo sempre questo tu tu tu di sottofondo che ci ricorda sempre il tema principale del nostro Pac-Man. Che sì, è indubbiamente un po' tensivo in certe situazioni, in certi livelli, in certe scene, ma per fortuna è sempre abbastanza tranquillo. Non certo giochi, insomma, un po' più drammatici. Oggigiorno veramente penso che ce ne siano tantissimi, ovviamente, anche da quelli un po' più indie. Proprio ieri, mentre scorrevo su TikTok, ho visto un gioco russo, non so il titolo. Mi informerò se proprio ci tenete. dove c'erano una scena, penso che fosse un gioco horror, sì, un gioco horror, dove a un certo punto si esce all'esterno in una specie di fattoria e ci sono tipo le mucche che ballano in piedi e girano su, cioè tipo che puercano e si scuotono insieme a altri animali della fattoria. Però non so effettivamente certe persone come fanno ad avere queste idee, io sono sempre molto curiosa. Però insomma, almeno nel suo essere horror fa un po' più ridere. Se pensate invece che c'è un gioco indie che ti intrappola da solo in mezzo al mare senza alcuna mappa, mi ricorda molto l'incubo che fece un mio ex riguardo, veramente spaventoso, perché il giocatore si ritrova da solo in mezzo al mare senza una mappa, senza niente, senza neanche Google Maps, cioè atroce praticamente, e niente, deve semplicemente contare su se stesso, su qualche attacco di panico, non ne ho idea, insomma io non saprei dire cosa farei a quel punto. Però ecco, per fortuna il nostro Pac-Man non è così, la nostra pallina gialla è molto più rilassante e quindi ci fa divertire molto molto di più, per fortuna. Ci ascoltiamo ancora un brano della colonna sonora.

E con questa invece, che è un po' più tipica del questo motivetto del nostro Pac-Man, io ovviamente vi ringrazio e vi, per aver ascoltato Next Generation come ogni settimana, e vi rimando poi ovviamente a sempre sia a contattarmi sui miei social, sui miei profili. Mi trovate su Instagram come Nessie_Nex. Io sono sempre pronta e felice di condividere con voi poi quelli che sono informazioni su videogiochi, curiosità e molto altro. E ogni puntata, se volete, potete in anticipo dirmi poi quello che pensate di un determinato gioco, possiamo anche parlarne insieme. Sono sempre molto contenta, insomma, all'idea di potervi un po', ecco, coinvolgere in questa mia passione. So che è una passione di molti e quindi sono sempre molto contenta. L'alternativa ovviamente è il profilo ufficiale di Next Generation, che è proprio Next_Generation_2.0. Quindi contattatemi in uno di questi profili e insieme parliamo di videogiochi, quello che volete ovviamente, il vostro videogioco preferito, quello che odiate e molto molto altro. Appunto, io vi ricordo che ci risentiamo come ogni martedì alle ore 20 e poi ovviamente mi trovate sempre in replica il mercoledì. Ovviamente vi ricordo anche sempre di seguire non solo i programmi in diretta, ma di andarvi a spizzare anche un po' i vari podcast, perché ci sono cose molto molto interessanti. Siamo sempre contenti di potervi diciamo così, aiutare un minimo, cercando di farvi svagare un po', ma anche invece donandovi informazioni e curiosità e molto altro, dalla musica appunto, un po' altri programmi, all'informazione. Pensate anche a lunedì c'è Rock Trotter, dove si parla di rock, luoghi e molto altro, ovviamente con Eleonora Tagliafico. Ascoltate appunto, vi prego, sempre i nostri programmi, perché siamo sempre contenti. E ricordatevi che c'è anche la sezione Sostienici, dove voi andate lì, ci cliccate e trovate il modo, insomma, di contribuire. Ringraziamo anche, insomma, chi in passato ci ha dato supporto e continua a farlo. Grazie mille. E ascoltate Radio Città Aperta, perché oggigiorno effettivamente abbiamo un po' perso questa passione per la radio, questa voglia di condividere, quindi fatelo, cerchiamo sempre di tenerci accanto agli altri quando, insomma, possiamo. In un periodo un po' buio, credo che sia una cosa importante. Oggi abbiamo parlato di Pac-Man, la nostra pallina gialla del 1980, quindi ormai ha compiuto 46 anni, più quasi, in realtà ufficialmente manca poco, però quasi 46 anni. E ovviamente vi invito a, come al solito, a provarlo questo gioco, poi a dirmi cosa ne pensate appunto sul mio profilo Nessie_Nex oppure su Next_Generation_2.0 su Instagram. Grazie per aver ascoltato Next Generation. Vi lascio con l'ultima colonna sonora del gioco, l'ultima che vi trasmetto. Ve la trasmetto in giapponese, perché no? La versione giapponese. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata e un nuovo gioco. E divertitevi! Ciao a tutti, ragazzi!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Città Aperta. Questa è Groovy Times, quando sono le 14 del 23 maggio 2026. Per chi ci ascolta in diretta e per chi ci ascolta in replica il mercoledì, sarà un altro giorno, adesso non so che giorno sarà mercoledì, ma comunque saremo... Salutiamo anche voi che ci ascoltate in replica e poi chi ci ascolta anche in podcast, diciamo che la data ha poca importanza. Siamo qui, il trio is back again. Dave ai microfoni, Cambogia,
1: salve, salve.
0: Qui accanto a me, come potete vedere dalla diretta Twitch, come avete anche ascoltato lo spot che ci invita a sostenerci abbonandovi a Twitch, o se avete l'account Amazon Prime già siete abbonati, adesso non ricordo bene, ma se andate su Twitch cercate La Città Aperta, troverete tutte le istruzioni anche sul nostro sito, insomma sapete che ci sosteniamo da soli. Ma perché non c'è la musica sotto? Perché è troppo bassa? Eccola. E quindi ci sono vari modi per sostenere.
1: Okay,
0: era partito un attimo il mixer.
1: Suspense.
0: Ma si è riacceso tutto, e quindi tramite PayPal potete. PayPal, anzi, mi hanno detto, perché Paul è un nome in inglese, non vuol dire nulla.
1: No, significa paga Paul.
0: Paga Paul, quindi paga lui. Poi. E niente, salutiamo quindi chi ci è venuto prima di noi, chi ci ha preceduto nel palinsesto del sabato con Saturday Atomic Brunch, che oggi si è preso anche tutta la pubblicità sulle pagine di Radio Città Aperta, perché c'era solo lui, a noi non ci hanno filato.
1: Grazie.
0: Su Instagram e su Facebook. E salutiamo per la sua grande trasmissione. E Fabrizio Falcioni, dopo c'è stata la replica di Mitsu Carrara con Camaleon, che avete appena finito di ascoltare, e poi ci siamo noi, poi ci sarà Driving Saturday, come avete sentito dallo spot poc'anzi andato in onda, poi ci sarà la replica di Melting Pot, mi pare, ricordo
1: sì.
0: Bene,
1: sì, che va in diretta il mercoledì, subito dopo la nostra replica, e poi salutiamo anche Fabrizio Forno, che era un ospite inaspettato nella puntata di Camaleon. Abbiamo ascoltato la coda
0: della puntata mentre eravamo qui nei preparativi,
1: quindi salutiamo anche lui.
0: Fabrizio Forno, che è già in onda, cioè il nostro più fedele ascoltatore, alle 14 diretto. Ciao Groovies, sono tornato alle sane abitudini del sabato pomeriggio, ossia hai finito di mangiare e dici adesso mi addormento con Groovy Times. Mi faccio una bella penica con Groovy Times. Non so se questo sia positivo per noi, ma ci fa sempre piacere comunque che ci scrive Fabrizio Forno, e scrivete anche voi. Sapete che è ritornata la possibilità di scriverci su WhatsApp al 340, adesso lo leggo come lo dico io, ma per il long lo legge sempre in un altro modo, l'importante è che ve lo siate segnato, comunque sul sito c'è, 340 19 74 468, e mi sembra che tu leggi 340 197, vero? 197 4468, vi ho confuso ancora di più, sono anni che non riusciamo tutti a leggere nello stesso modo, ma l'importante è che ci scriviate e ci teniate compagnia in queste due ore, come noi speriamo di fare con voi. Fabrizio Forno se la ride, e se hai suggerimenti musicali, Fabrizio Forno, fatti vivo. E adesso la puntata di oggi andremo come al solito ad affrontare, a proporvi un po' di novità musicali tra me e Perilongu. Cambogia è più in veste di ospite perché non doveva venire, ma
1: sì, oggi sono un ospite della
0: trasmissione. Lo potete vedere nell'acquario con questa telecamera tipo stile commissariato. È appena stato fermato dalle forze di polizia, vedete, al commissario, adesso lo interrogheremo.
2: Ha una bella maglietta.
0: E allora partiamo subito quindi con la prima novità. Ho beccato questa band, questo collettivo, che è un collettivo un po' di poeti, artisti, un po' di tutto, e si chiamano i Brooklyn Funk Essentials. Che non conoscevo. E
1: come lo conoscevi? Ma allora non ascolti Groovy Times?
0: Non ascolto Groovy Times. Però allora non ascolti. C'è molto funk oggi qui in trasmissione, perché tu anche hai delle proposte funk che vengono dall'Africa, no?
2: Sì, c'è, no, ci sarà una di gruppo olandese, Another Taste, quindi Olanda, e dopo sì, ci sarà un po' di funk, ma dell'Egitto.
0: Nell'Egitto.
2: Con la ristampa di We Want Sound, questa etichetta di Parigi, che ha fatto una bella compilation funk, disco, anni.
0: Viene dalla cultura delle cassette, no?
2: Sì,
0: all'epoca, negli anni 80, stiamo parlando degli anni 80. Registrava tutto in cassetta, quindi hanno recuperato le cassette. Non anticipo troppo,
2: sì.
0: Sarai tu a parlarne dopo. E tanto ci sentiamo da, appunto, dall'ultimo sesto album dei Brooklyn Funk Essential, che esistono da un bel po' di anni. Questa traccia un po' che richiama l'afrobeat, si chiama Voodoo Gates, e ce l'ascoltiamo adesso e torniamo in onda dopo.

0: Ed eccoci di nuovo in onda dopo aver sentito Voodoo Gates, che mi ricorda un po', mi fa venire in mente Voodoo Child di Jimi Hendrix, quasi quasi mi fa venire, voglio sentirla. Siamo su atmosfere un po' diverse, anche se sempre di voodoo si parla. Queste sono le porte del voodoo. Da questo ultimo lavoro, Black Butterfly, dei Brooklyn Funk Essentials.
1: Sì, un gruppo, come dicevamo prima, in fuori onda, un gruppo del 1993, e hanno fatto un po' di album e soprattutto io conoscevo, non so tu Combo, ma io conoscevo questo album che si chiama In the Buzz Bag, che è del 98, che hanno registrato in Turchia, Istanbul, e era molto bello anche con influenze arabe, turche, queste cose,
0: rock anatolico, rock.
1: Sì, no, ma non solo, tipo un sacco di mix tipo hip hop, era molto molto bello.
0: Infatti loro
1: album
0: sono, fondono qui, leggo, jazz, funk, reggae, hip hop. Quest'album nello specifico è un po' più sul funk classico, con qualche venatura come qui, come la batteria che ricorda un po' quella di Tony Allen, del grande Tony Allen. Comunque hanno avuto collaborazioni anche con Massio Parker, Dizzy Gillespie. E così, per un inizio lento, per conciliare il sonno a Fabrizio Forno, può andare bene. Mi ero dimenticato all'inizio il brano che avevo messo all'inizio, che voleva essere un po' anche per stare sulla cronaca, però con il nostro modo di stare sulla cronaca, era un brano del maestro Ennio Morricone, il primo brano che avete sentito, che si chiamava La Mafia. E perché l'ho messo oggi? Vediamo, interroghiamo qui i presenti. 23 maggio 1992,
1: è quello che è morto, in Sicilia, l'avvocato,
0: il magistrato Giovanni Falcone, è stato ucciso nel 1992, il 23 maggio, quindi
1: quello sull'autostrada,
0: sì,
1: con 5 tonne di dinamite, sì,
0: hanno fatto saltare un'autostrada intera per ammazzarlo. E questo era invece La Mafia di Ennio Morricone. Il primo brano che avete sentito era un pezzo della colonna sonora del film Il Prefetto di Ferro, che è un film del 1977 e parla un po', se la conoscete, non so se la conoscete, la storia del prefetto che fu mandato, prefetto Mori, che fu mandato da Mussolini negli anni 20 per combattere la mafia. E nonostante lui pure fosse comunque contro il regime fascista, accettò l'incarico e poi avevamo capito che
2: andò bene.
0: Faceva troppo sul serio, quindi, a quanto adesso non ricordo tutta la storia, il film non l'ho visto, e fu rimosso dall'incarico perché faceva troppo bene il suo lavoro, forse, non lo so. Comunque il film sembra interessante, di Pasquale Squiteri, tratto dall'omonico saggio storico di Arrigo Petacco. Subito dopo avevate ascoltato invece altri più moderni che si rifanno anche le colonne sonore di Ennio Morricone, di altri film italiani, che erano l'ultimo lavoro l'ultimo singolo dei Calibro 35, che è Riots, così, perché lo dovevo dire all'inizio, ma preso dall'emozione di essere qui alla console, che da tanto tempo che non ci sono, mi sono dimenticato. E allora adesso ci andiamo ad ascoltare un brano un po' più ritmato,
1: spinto,
0: così, non vorrei che Fabrizio si addormentasse del tutto, sempre da questa novità discografica dei Brooklyn Funk Essentials, che si chiama Bust the Bust Stop.

0: Stop da Black Butterfly dei Broken Flank Essentials, quando sono le 14:26, sabato 23 maggio, primo sabato d'estate, si può dire, fuori ci sono 30 gradi e noi siamo
1: in anticipo,
0: qui.
1: In anticipo, un mese di anticipo.
0: Un po' di anticipo ci fa piacere dopo questo maggio strano. Settimana scorsa ero al Forte Prenestino di sera e sembrava novembre, eravamo tutti con la giacca, io non avevo portato la giacca, stavo morendo di freddo, io che mi ostino ad andare ancora in quel posto umido e malsano che è il Forte Prenestino. Salutiamo tutti gli amici del Forte, i prossimi eventi lì penso ci sarà il crack forse di eventi grossi, quello, il Festival dei Fumetti.
2: A metà, sì. Giugno,
1: sì. A metà giugno. Metà fine giugno, sì.
0: C'è il crack.
2: A me ne sentite?
0: Ti no. Sentiamo un po' bassino, eppure sei alto. Perché?
2: Non lo so, però io non mi sento proprio un cuffio.
0: Vabbè. Ottimo, questo ci fa molto piacere perché.
3: Prova, prova.
0: Adesso.
1: Adesso sì.
0: Perché no, c'era una. Non era scattato qua. Adesso ti sentiamo forte.
3: Perfetto, perfetto. Allora anche posso troppo, partire con il mio monologo, certo, di certo, 45 minuti.
0: Puoi parlare, non lo so, puoi parlare della Fottiglia, puoi parlare.
3: Io voglio solo parlare male di Gualtieri.
0: Ah, beh, sì, quindi mi trovi molto, molto dalla tua parte, diciamo, dopo anche aver inaugurato l'inceneritore, sì, perché poi si tratta di un inceneritore.
3: Il primo mattone, sì.
0: Il primo mattone che loro invece vogliono chiamare termovalorizzatore.
3: No, in realtà è nominato la Flottiglia, girano delle immagini di questo incontro a Firenze fuori dalla fabbrica della GKN. In cui due che erano sulla barca, insomma, fanno insieme a Barbero che stava là a fare una lezione sulla guerra. C'è stato anche il resoconto di Antonella Bundu, che è stata una candidata alla regione toscana, che era su una delle barche, e di Dario Salvietti, che appunto è un attivista di GKN. E insomma la situazione continua a essere tremenda, e continua una mobilitazione e niente, insomma, proviamo noi a seguire. Noi settimana scorsa c'era un corteo e l'abbiamo un po' annunciato, seguito, ma oggi anche c'è una manifestazione a Roma da Piazza Gazza, rinominata Piazza Gazza, Piazza Termini. Dei 500 a Stazione Termini, che mette insieme questi argomenti, no? Che la guerra si blocca. Ho sentito alcuni dalla Flottiglia che dicevano: la guerra si blocca, noi non possiamo fare di più, è stato un gesto simbolico e quant'altro. Intanto un gesto simbolico ma importantissimo, però il messaggio che sono i governi che possono fermare questo è anche sbagliato, perché sono i popoli che possono cambiare i governi e bloccare i paesi per creare delle crisi e mettere in crisi la governance mondiale. Quindi sta a noi, sta ai popoli.
0: Il tuo auspicio di mobilitarsi,
3: beh, certo,
0: scendere in piazza, che rispetto alle manifestazioni dell'autunno passato siamo molti di meno. Io sono andato a qualche manifestazione, quindi diciamo che non si è riusciti a scendere in piazza come eravamo. Forse cambia il periodo, in autunno si è più pronti a scendere in piazza, non lo so, però insomma...
3: Non lo so, però lo sai anche che cosa? Che c'è stato in quel periodo una maggiore attenzione da parte dei media, e poi girava molto spesso questa cifra che sembrava essere d'impatto, no? I 70.000 persone uccise, certo, durante il genocidio.
0: Adesso
3: peraltro sembra... quella cifra è anche tutta da verificare.
0: Molti di più sono.
3: Perché potrebbero essere, anzi molto probabilmente sono molti di più, visto che non ci sono i mezzi per raggiungere le salme e non si può scavare. Quindi se una vittima viene conteggiata solo quando viene trovato il cadavere, non è considerata dispersa, possiamo immaginare quanto sia difficile arrivare a un numero. Però in quel periodo quel numero era accompagnato anche a un modo di indignazione, cioè arrivava alle coscienze. Poi la finta pace ha spento tutto ciò, ma io credo che stia semplicemente crescendo e montando sotto traccia, perché poi ci saranno nuove mobilitazioni. Ma è difficile far partecipare centinaia di migliaia di persone, perché ognuno, chi si mobilita poi sono le persone anche che lavorano, che hanno delle famiglie, che hanno degli impegni, cioè insomma non è che è facile che puoi stare tutte le settimane in piazza.
0: Mi sono fatto tre scioperi, quindi tre giornate non pagate.
3: No, poi
0: mi hanno detto che ce n'è un altro venerdì prossimo.
3: E voi le pagate, chi lavora è dipendente sciopera, non viene pagato, quindi insomma non è che è una cosa semplice la protesta, è una cosa che va organizzata, che ci vuole tempo, ma monterà e arriverà di nuovo, questo secondo me
0: è il tuo auspicio. Comunque speriamo in un cambiamento.
3: People abbiamo, got the power,
0: power to the people. Abbiamo dato spazio alla vena politica di Cambogia, che sapete non è che parla a caso, laureato in scienze politiche, insomma quindi parla con cognizione di causa.
3: ho i titoli.
0: No, perché mi ricordo una frase di, così perdo un altro po' di tempo, del chitarrista, non mi viene il nome, dei Rage Against the Machine, che testando una, pare sui social, no, uno che gli aveva detto: ma che parli tu che sei un musicista, non capisci niente. E lui dice: anche se

0: quando potete. Groovy Times è con voi, vi accompagna con le note musicali. Adesso ci mandiamo una richiesta di Fabrizio Forno, che speriamo nel frattempo non si sia addormentato, che ci segnala un evento, così anticipiamo un po' la rubrica eventi, che di solito è l'ultima mezz'ora, 20 minuti di trasmissione. Ci segnala un evento al Metrocore stasera, non è troppo piccolo, al Pigneto, non riesco a leggere, Alimonte, la via
1: Guglielmo Albimonte.
0: Albimonte, Albimonte, Roots Magic, sabato 23 maggio.
1: È un gruppone,
0: È un gruppone?
1: È un gruppone, uno tra i gruppi, secondo me, più validi della scena romana italiana.
0: Ok, stiamo parlando di jazz, quindi?
1: Stiamo parlando di jazz, se non sbado errato, sono un quintetto. Però potrei sbagliarmi,
2: sì,
1: con
2: sono 5
1: Alberto figli. Popolla ai sassofoni, ricordo lui come nome ma non ricordo i nomi degli altri musicisti. Però hanno fatto gli ultimi album che sono usciti loro, sono bellissimi. Ora non ricordo il titolo, però è un jazz molto legato all'hard bop e molto molto bello.
0: E allora ce l'andiamo a sentire questo Last Kind Words per Roots Magic, per ricordarvi l'evento di stasera al Metrocore. Un sacco di eventi oggi, poi ve ne daremo degli altri.

0: siamo andati su territori, come suggeriva qui in Cambogia, free jazz, cambiando un po' le atmosfere su consiglio di Fabrizio Forno. Batti un colpo se non sei ancora dormendo, Fabrizio.
1: Sì, che poi volevo correggermi, sento sempre male.
2: Eccoci di qua. No, volevo correggermi perché avevo citato tra i componenti del gruppo Alberto Poporla ai sassofoni, invece l'ho confuso, vale a dire sia nel gruppo ma suona i clarinetti, mentre i sassofoni, questa è anche un po' una particolarità di questa formazione, quindi con sassofoni, clarinetti, Enrico De Fabrizis, e poi una sezione ritmica ridotta alla batteria, al contrabbasso, con Fabrizio Spera e Gianfranco Tedeschi.
0: Ok, Fabrizio Forno ci manda una manina, un emoji, e quindi ancora non ha dormito. Sono le 14:41, verso le 3 diciamo calerà la Biocco, ma verso le 3 poi sarà Perilongu che prenderà le redini della trasmissione. Non puoi perderti la seconda parte di trasmissione. Salutiamo anche Elena che ci suggeriva di smetterla prima con il pippone che abbiamo attaccato, simpaticamente. E invece andiamo avanti con l'altra novità della giornata. Appunto, lei è una rapper londinese, ormai super affermata, diciamo quella più famosa tra la scena londinese. Si chiama Little Sims, l'abbiamo trasmessa più e più volte, ha fatto un nuovo EP, perché accanto agli album ufficiali si diverte a fare degli EP per esplorare nuovi suoni. Qui vira un po' più sull'urban trap in queste collaborazioni, e ci andiamo a sentire un pezzo da questo EP che si chiama, l'EP intero, Sugar Girl, e il pezzo si chiama Open Arms, insieme a un'artista nigeriana, se non vado errato, che si chiama Dila. Siamo su completamente su altre sonorità qui.

0: E qui si parla di Afrotech, diciamo come genere, insieme, di Ten Sims, insieme a questa artista nigeriana Dila, Nigeria, che comunque musicalmente propone sempre cose interessanti e che proponiamo noi qui su Groovy Times, quindi ci fa piacere questa collaborazione. L'album si chiama Sugar Girl. Intanto Fabrizio Forno ci manda una foto, una bellissima foto, tra l'altro che l'ha fatta anche senso estetico delle foto, non è una foto fatta a caso, con lui, con il primo piano, il suo cane sul divano, come si chiama questa bestiola, e lui che dorme con le cuffie.
1: Ci sono due cani.
0: Due cani, è vero, c'è un secondo cane che dorme addosso, proprio sopra la pancia di Fabrizio Forno. Bella vita, vedi? Invece Elena ci risponde che non si riferiva al nostro pippone politico quando diceva basta, basta, ma alla canzone precedente che sembrava dicesse basta, basta. Adesso non ricordo più quale canzone era.
2: Forse era quella free jazz.
0: Può darsi.
2: Un ascolto un po' complicato.
0: No, proprio per tutte le orecchie. Andiamo a sentirci allora. Fabrizio Forno continua a scrivere, quindi
1: non è
0: ancora non
1: ancora.
0: si addormenta. Adesso gli mettiamo un po' di techno, così lo facciamo saltare dal divano. Andiamo a sentirci un altro brano da questo EP di Little Sims. Il brano si chiama Game On, insieme a un artista che si chiama Collaborazione, un EP pieno di collaborazioni. In questo caso l'artista si chiama JT.
1: Sì, una rapper americana.
0: È una rapper americana, ok.

0: Carina anche questa collaborazione insieme all'artista JT, ci siamo ascoltati questa novità musicale, ma ne abbiamo in serbo molte altre per la prossima parte di trasmissione. Fra una decina di minuti sarà la pausa e poi andremo avanti fino alle 16. Nel frattempo ci informa che i due cagnolini che si vedono nella foto, purtroppo non possiamo farvela vedere, non ho modo di farvela vedere questa foto di Fabrizio Forno che dorme con i suoi cani. La più grande che si vede in primo piano è Atena, e l'altra che sta tipo borsa dell'acqua appoggiata sulla pancia di Fabrizio è Nina, che è la figlia. Salutiamo questi due quadrupedi che ci ascoltano. No, non ci ascoltano perché lui ha le cuffie, quindi fagli sentire un po' di Groovy Times. Si lamenta che stiamo facendo troppo casino, Fabrizio Forno non riesce a dormire. E andiamo avanti quindi sempre con l'hip hop. Loro sono un gruppo che stanno andando molto e sono molto politicizzati, hanno avuto un sacco di concerti annullati, che io sappia. Adesso non conosco proprio al profondo la scuola della storia, però ho preso i biglietti per il 17 giugno all'Auditorio Parco della Musica. Loro sono i NICAP, non so se li conoscete.
1: Sì, un gruppo di
0: irlandese, molto, che mischia un po' l'elettronica con l'hip hop, e quindi

0: Siamo di nuovo in onda, scusate, ma il mixer oggi è meglio che non lo tocco perché si vede un'energia strana nelle mie mani e quindi
1: bad vibes.
0: Bad vibes, lo faccio spegnere. Quindi non lo tocco più, giuro, tengo le mani dietro la schiena e quindi dall'ultimo album dei Kneecap che si chiama Finian, che è un termine dispregiativo in cui gli inglesi si riferivano agli irlandesi, loro sono del Nord Irlanda, quindi fanno parte della Gran Bretagna, ma si sentono totalmente irlandesi, tant'è che nei loro testi cantano anche un misto di inglese e gaelico, non si capisce una mazza, io ci ho provato, ma l'inglese è un po' slang e il gaelico è molto difficile, però sicuramente hanno una grande energia, rischiano molto elettronica, in questo caso andiamo su sonorità simili a quella della canzone precedente. E, insieme all'artista inglese Key Tempest,
1: famosissima
0: okay. Questa collaborazione in quest'album che si chiama Finian e il brano si chiama Irish Goodbye, per rimanere in tema.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Bro, it's

0: Bentornati su Radio Città Aperta e su Groovy Times. Iniziamo questa seconda parte della trasmissione dall'Irlanda, dove siamo andati alla fine della prima parte. Andiamo adesso, siamo in Egitto con questa ristampa e anche questa compilation di di brani disco boogie egiziani degli anni 80. La compilation si chiama I Am El Disco, Egyptian Disco Boogie and Jill Cassette, dal 1978 al 1992, sull'etichetta We Want Sounds, etichetta di Parigi. È veramente una compilation molto molto carina, molto originale, come dicevi tu all'inizio, Dave, della puntata. E infatti all'inizio, in questa epoca, c'erano di più le cassette,
1: quelle classiche, usavamo noi da bambini, insomma.
0: Esatto, e quindi la maggior parte di questi brani vengono adesso stampate in formato vinile, ma prima erano su music cassette, quindi on ha anche questa cosa originale. E la seconda, anche compilation, 2 anni fa è uscita la prima, che si chiama Sarayet El Disco, che io ho comprato e che è molto anche carina. E quindi abbiamo ascoltato il primo brano, era un brano del 1981, si chiamava Souk con la Q, il gruppo, l'artista si chiamava Amar El Sheri. È veramente un bel brano, bene spinto, bene disco.
1: Sì, fa strano, no? Pensare all'Egitto, uno nella nostra testa c'è sempre la solita musica arabeggiante, invece qui abbiamo un periodo che c'era la disco in giro, il funk, che andavano e si mischiavano appunto con la musica.
0: Esattamente, cioè, come l'hai detto tu, funk disco americano con la salsa nordafricana, c'è ritmi medio orientali, percussioni scatenate. È veramente una bella compilation.
1: La casa discografica qual è?
0: We Want Sounds. Che ne approfitto per ringraziarli, perché loro spesso ci mandano i brani e queste compilation, i dischi. Quindi
1: sono loro che hanno suggerito questo, o no?
0: No, cioè, noi abbiamo scritto a loro. E ogni tanto ci mandano un po' di compilation di album. Hanno mandato anche quella di su che ha messo 2 settimane fa, se non mi sbaglio, Cambo, sul funk giapponese.
2: Sì. E poi io pensavo che te avessi scelto un altro disco che ci hanno mandato, che è in uscita, forse ancora non è uscito. Oltre a questa compilation, che invece è un album di musica belly dance, di danza del ventre, di elettronico, bellissimo. L'ho ascoltato, però ancora stiamo aspettando, perché è un'anteprima, ma non so se ancora, se è già uscito o meno. Nelle prossime puntate ci sarà,
1: possiamo contraccambiare, cioè chiedendogli delle magliette almeno.
2: Infatti sì, ancora non è uscito, il 5 giugno uscirà.
0: Ok, quindi per le prossime puntate di
1: scriviamo a We Want Sounds, vogliamo le magliette, se no non pubblicizziamo i vostri nuovi album.
0: E quindi continuiamo con questa compilation di We Want Sounds, I Am El Disco, che significa Disco Days, e andiamo a ascoltare adesso Phil Kitt Americana Show con il brano Sib Albi.

0: scherzo.
1: Abbiamo sentito Phil Kitt Americana Show con questo brano Sib Albi, veramente un brano da ascoltare adesso questo fine settimana, c'è questo sole,
2: l'arrivo dell'estate.
3: Sì, siamo pronti per l'estate, per il dance floor all'aperto.
1: Un mix tipo musicaloso, brasiliana, araba, cioè molto estiva disco, cioè
2: chissà se c'è solare. Chissà se ci ascoltano ancora, c'era un mio amico in a Carrara che ci ascoltava dal suo locale, da un bistrò ogni tanto, e si è spostato sul mare e magari ecco, no, noi siamo pronti, se vogliamo mettere un po' di musichetta in riva al mare, sulla spiaggia, caro Marco, hai il mio numero.
3: Ah, tra l'altro forse io andrò da quelle parti verso fine giugno.
2: Vedi? Allora potremmo
3: Puoi venire anche tu?
2: Possiamo organizzare.
3: Perché ci sta il concerto dei Gorillaz
2: a Lucca.
3: A Lucca, e quindi che non è molto distante da Carrara.
2: Ma te vai a vedere i Gorillaz e non vai a vedere David Byrne?
3: Sì. È sempre la stessa evento, no?
2: È la stessa rassegna, sì,
3: la prima estate.
1: È prima estate?
2: Ah no. Loro suonano sempre a Lucca, però per il Lucca Summer Fest.
3: Devo guardare.
1: No, veramente questa compilation a me piace molto.
2: Bella attitudine, crea bel clima sbarazzino.
1: Sì, anche come ci piace a noi, un mix di generi tipo funk. Sì, a me pensa tipo anche Brasile, Medio Oriente.
3: Groovy!
1: Sì, molto groovy, molto funky disco con queste percussioni del buca, queste cose, e queste voci carine.
3: E quindi come possiamo dire, come diciamo in questi casi noi?
1: Consigliatissimo
3: da Groovy Times!
1: Questo era un brano del 1991, per me sembra
3: moderno.
1: Sì, moderno, ma anche anni 70, tipo anni 70 disco. Veramente una bella sorpresa questa seconda compilation. La prima era già bella, ma secondo me quella sembra per me ancora più carina, più anche per ballare. Quindi è un piacere, e se non avete problemi ascoltiamo un terzo brano di questa compilation.
3: Sei padrone della console, tua.
1: E quindi andiamo ad ascoltare un altro brano che mi piaceva di questa compilation, che si chiama la compilation si chiama I Am El Disco, e il brano si chiama Il Milionerat di Medat Saleh.

0: E avete ascoltato quindi l'album di I Am El Disco, compilation Egyptian Disco, Boogie e Jill Cassette. Si sente tuo cellulare, capo? Sei troppo distratto.
1: A parte che a volte non mi sento, e poi devo dire che in questo bunker in cui mi avete rinchiuso, il famoso sgabuzzino in cui vengono rinchiusi gli speaker molesti,
0: ti sei messo da solo lì.
2: Non ti preoccupare, cioè, a parte che sei entrato da solo, e poi non ti preoccupare.
1: Sì,
2: che
1: sì, sì, dite così, poi
2: tra
1: mi avete sbattuto
2: molto,
1: qua con violenza.
2: Tra non molto, cioè, arriverà a farti compagnia sicuramente Eugenio Stefanizzi, il panchinaro di Groovy Times.
1: Che scalpi da ognuno.
2: Quindi ti eliminiamo, perché facciamo un cambio, dalla panchina entra Eugenio Stefanizzi, esce Cambogia.
1: Arriva.
2: Penso che non produci oggi, non fai gol.
1: Oggi è così.
0: Quindi oggi abbiamo ascoltato Medat Saleh, il meglio Millionerat. Ho scelto questo brano per fare vedere anche tutta la bellezza di questo la ricchezza di questo
1: ripartito
0: di questa compilation, quindi funk disco anche molto anni 80 90 con questi sintetizzatori. È veramente una compilation da ascoltare, da scoprire con attenzione. E volevo anche quindi ringraziare di nuovo la persona che ci manda queste belle compilation e questi bei dischi da We Want Sound Records, l'etichetta di Parigi. L'album è uscito ad aprile e si chiama quindi I Am El Disco, Egyptian Disco, Boogie and Jill Cassette 1978-1992. E rimaniamo nel funk disco, ma una cosa più moderna. L'album è uscito ufficialmente il 24 aprile. Andiamo quindi dall'Egitto degli anni 90, 80-90. Andiamo in 2026 in Olanda a ascoltare l'ultimo brano di Another Taste, gruppo fighissimo, ne parliamo dopo. Abbiamo già messo due singoli prima, ma andiamo a ascoltare altri due nuovi brani, e andiamo a ascoltare subito un brano che si chiama Don't Stop.

0: Don't Stop, ultimo brano dell'album che si chiama Another Taste 2, quindi 2, dopo il primo album che è uscito 2 anni fa che si chiamava Another Taste. Non sono molto originali sui titoli
1: adesso
0: dell'album.
1: Va molto comunque questa cosa di mettere 1, 2,
0: ah,
1: cioè,
0: sì?
1: Un sacco di gruppi, sì sì, come lo chiamiamo? 2.
0: E quindi
1: è così complicato.
0: L'album è uscito sull'etichetta Space Grapes, che è l'etichetta di questo gruppo, quindi
1: uva spaziale, Space Grapes.
0: Sì, è veramente un album da anche quello da scoprire se vi piace boogie funk, disco, obscure disco. E la cosa originale di questo album è che hanno fatto tutto con materiale analogico, niente digitale, quindi questo collettivo olandese gli piace trovare la bellezza nell'imperfezione della cosa analogica e del suono caldo e vivo, e hanno registrato tutto live e dopo l'hanno messo sull'album, e quindi non so come hanno fatto, ma non si sente ovviamente
2: ancora prima tecniche di registrazione proprio prima dei Beatles quasi.
0: Back to the roots. E quindi sì, questo album è a me, io adoro, l'ho scoperto l'anno scorso questo gruppo, e l'ho visti anche al festival, all'Ariano Folk Festival, che è un bel festival che ci piace a noi su Groovy Times, che è a fine agosto.
2: E dal vivo è importante, no? Perché
0: sì.
2: Cioè, una band che...
0: Sì, sono 4-5, c'è una voce bellissima tipo gospel soul, allucinante. E su questo album c'è un altro brano che abbiamo già ascoltato che si chiama Peace Call, con Up Freak and the Perpetual Singers, che è veramente un gruppo così gospel soul funky, è veramente da ascoltare. E andiamo a ascoltare un altro brano nel frattempo, prima di arrivare alla rubrica del nostro
1: cosa succede?
0: Cosa succede in città? E andiamo a ascoltare un altro brano che si chiama Blue Feather Movement.

0: Another Taste, Blue Feather Movement, bellissimo brano con questo xilofono dietro che dà un tocco molto carino, molto world a questo brano disco funk. È veramente una bella scoperta questo nuovo album di Another Taste, uscito su Space Grapes il 24 aprile di questo anno. E che c'è in sottofondo?
1: Cosa sento? Tutto quando non ne ho. Contasi denaro altro che.
0: Altro che.

0: Sì, cosa succede in città con il nostro Dave nazionale?
1: È partita la rubrica di cosa succede in città e oltre. Oggi io veramente rimango dentro il raccordo anulare per gli eventi. Non so se voi avete qualcos'altro.
0: Sì, io ho degli eventi, ma anche ci sono un sacco di eventi oggi.
1: Vabbè, sì, l'estate diciamo che si accavalano, è difficile scegliere dove andare, quindi fate come Cambogia che non vada da nessuna parte.
2: Esattamente.
1: Rimane a casa perché ci sono.
2: No, rimango in questo sgabuzzino.
1: Chiudiamo
2: dove
1: il libro,
2: rinchiuso.
1: Devi trasmettere 24 ore su 24 fino alla prossima puntata di Groovy Times.
2: E non è arrivato ancora Eugenio, quindi sono qua da solo.
1: Non arriva il cambio, Eugenio, per favore vieni che ci serve il cambio qui.
2: Dai, eventi.
1: Sicuramente
0: avanti, eventi.
1: Aspettiamo una volta l'anno, è stata rimandata se non vado errato quest'anno, ma finalmente è arrivata la festa di Ciro Principessa, per ricordare il militante comunista di sinistra, adesso mi ricordo se era proprio comunista, però insomma sempre da quelle parti lì militava e accoltellato molti anni fa, negli anni 70 se non vado errato. Non sono molto informato sull'evento, ma su quello che successe tanti anni fa, ma sono informato sull'evento che lo vuole ricordare.

0: Savornian, sì,
1: sì, alla Certosa.
0: Alla Certosa e dopo, sì, sì, dopo il corteo ci sono concerti, laboratori, c'è anche giocolieri a cura di Circo Pirata. Laboratori con materiali di riuso a cura di Albero delle Farfalle 2020. E ci sono degli amici, quindi pubblicizzo un po' degli amici che suonano, che loro sono i Media Maids, sono Floriana e Umberto, sono una coppia nella vita, hanno anche una bellissima bambina che si chiama, adesso mi sfugge il nome, speriamo che loro non siano all'ascolto.
2: No, ma io sui nomi dei bambini devo dire che sono pessimo.
0: No, è con la E, non ce la faccio. Viene Elsa, ma non è Elsa.
2: Emma,
0: mi sa che è Emma, sì, forse. È sempre con la E. Floriana, se sei all'ascolto, ricordami come si chiama tua figlia. E loro sono i Mida Maids, stanno sull'elettro rock, quindi volevo... suoneranno verso le 19 a Via del Mandrione, perché quest'anno la festa si sposta dalla Certosa a Via del Mandrione, davanti all'ex stazione Casilina, che è una stazione in disuso, è una zona che è diventata, diciamo, pedonale perché è chiusa al traffico, quindi anche molto suggestiva come location. E ci andiamo a sentire un nuovo brano iconico che si chiama Scary Bed, Media Maids, quando sono le 15:34 su Groovy Times.

0: E questi erano i Mida Maids, Umberto e Floriana, non so se hanno anche dei nomi d'arte, ma non credo, e che sono andranno stasera alla festa di Ciro Principessa, ma ci saranno anche altre...
1: Comunque, Dave, Ciro Principessa era un militante del Partito Comunista.
0: Allora, vedi, ci ho azzeccato.
1: Della sede di Torpignattara, e fu assassinato con un agguato al coltello, diciamo, da un fascista della zona che peraltro era il figlio dell'attuale compagna dell'epoca del 1979 del terrorista nero Stefano Delle Chiaie.
0: Ah, beh, cioè, diciamo, buon sangue non mente, si può dire, in questi mal sangue non mente.
1: Niente, insomma, una storia che ancora è molto sentita, anche perché questo ragazzo, oltre che essere giovanissimo, era proprio un
0: ben voluto da tutti nel quartiere. Era una...
1: Sì, anche perché era un quartiere, Torpignattara, all'epoca che era molto popolare, nel senso, vissuto, era una borgata, non era un quartiere, diciamo, di mezzo come adesso.
0: Non era radical chic sicuramente.
1: E quindi Ciro e il PC erano molto attivi nel fare delle politiche verso i territori periferici, quello, certo. quello che faceva la sinistra, no?
0: Una volta, ma tanto tempo fa.
1: E quindi i suoi compagni sono a tutt'oggi in vita e hanno messo su questa bella giornata di festa, ma anche di ricordo e di riflessione. Quindi viva la festa di Ciro.
2: E quindi altri eventi, inizio io questa volta.
0: Vai.
2: Rapidamente, tre eventi oggi. Vinyl Village, che ho iniziato oggi dalle 10 alle 10 e chiuderà verso le 7:30-8, questo mercato famosissimo per comprare dei vinili, ma anche CD e cassette, selezioni musicali solo in vinile.
0: Quindi tutto analog.
2: Sì, tutto analog. Parlando di analog, ci sarà anche stasera al 30 Formiche la serata di Marco Buscema, Tropico Disco Safari, con un DJ di l'etichetta famosissima di
0: Analog Africa,
2: che è l'etichetta tedesca. Quindi ci sarà uno dei suoi rappresentanti.
0: Quindi se si va al Monk, si comprano i dischi, poi si va al 30 Formiche a ballare.
2: Sì, ma più tardi ovviamente, perché con questo caldo.
0: Queste sono le ultime giornate dei club invernali, perché sì. Poi dopo si sposta tutto all'aperto. E quindi 30 Formiche penso chiuderà.
2: Sì, tra poco.
0: Un paio di sabati e chiuderà,
2: sì,
0: penso.
2: Secondo me alla fine del mese chiuderà. Quindi bella serata, secondo me, con questo DJ di Analog Africa e Marco Buscema, quindi diciamo verso le 11, non prima,
0: certo.
2: Mezzanotte fino a tardi,
0: alle 4 almeno, a 30 Formiche.
2: E quindi ingresso più tesserarci. E l'ultimo evento per me, che è una cosa originale anche, c'è, non so se sapete, ma questa oggi c'è la notte dei musei.
0: Ah, no. è vero, c'est vrai.
2: E ho visto che ci sarà un bel evento, secondo me, al Parco Archeologico del Celio, quindi in centro, vicino al Colosseo, e ci sarà un DJ che noi abbiamo già ospitato qui, Gondolo, che fa le serate Origine, che faceva all'inizio le serate con Disco Etrusco alla Galleria delle Belle Arti a San Lorenzo.
0: Figo,
2: e adesso lo fa con un posto che si chiama Il Parco. E stasera ci sarà un spettacolo cross mediale che unisce archeologia, musica elettronica e arte digitale, e ci sarà quindi Walter Loretti, Gondolo e Santa Maria della Psicodelia. E insieme ci sarà ovviamente diverse installazioni visive di Francesco Fatale, e quindi un mix, quindi è archeologia, arte digitale e musica elettronica. Se ho capito bene, sarà dalle 21 fino a mezzanotte e mezzo in continuazione, e con musica, immagino, per tutto questo tempo.
0: Veramente...
2: Quindi è una cosa originale che unisce musica
0: bello.
2: E storia.
0: riuscirò ad essere in tutti i posti, ma Cambogia sarà più o meno.
1: Mi trovate a casa.
0: mentre se volete trovare in tutti i posti la stessa persona, chiedete ad Alessandro Sgritta, perché lui è uno e quattrino, perché riesce a stare in quattro serate contemporaneamente.
2: E volevi parlare di un altro evento?
0: Sì, adesso qui colgo l'occasione per salutare la banda Iorona, che stasera abbiamo intervistato qualche volta qua, ho ospitato, mi ricordo qualcosa fatta con loro anni fa. E stasera in quel della Torre si festeggia i 25 anni di questa realtà romana, e quindi dalle 21 accesso alla Torre, bellissimo spazio, poi d'estate si presta ancora meglio per stare all'aperto, perché all'interno del parco dell'Agnere, quindi location stupenda, e quale miglior occasione per festeggiare i 25 anni di banda Iorona. E noi abbiamo pensato un po', così chiacchierando, abbiamo detto a Carlo, che li conosce un po' meglio di noi, se aveva un brano che potevamo proporre della banda Iorona, e lui ci ha proposto, adesso fa un po' il timido e riservato, un brano che ha scritto lui, quindi state per ascoltare un brano.
1: Ho scritto, come si dice, a mia insaputa? Davvero?
0: A tua insaputa, perché gli avevano chiesto, dici, raccontaci un po' questo aneddoto.
1: L'aneddoto è questo, che Bianca, che è la Iorona, quindi la voce, e, diciamo, la leader di questo progetto musicale, è stata per anni una fiancheggiatrice, diciamo, di Scoop, ma poi insomma noi la consideriamo di Scoop fiancheggiatrice, perché magari non è che era nelle assemblee, veniva, era proprio un attivista dello spazio, però a suo modo come artista ci ha sempre sostenuto e si è sempre sentita parte di questo progetto, anche perché Scoop Sport e Cultura Popolare nelle sue due sedi era sempre un suo vicino di casa, e lei abita in quella zona. E quindi ci chiese a tutta l'assemblea di era in procinto di produrre il suo ultimo album, che si chiamava Io Son Me, di cui poi Scoop fu anche coproduttore, perché diede una mano per la stampa e la realizzazione del CD dell'album. Però appunto lei, proprio per questo rapporto, ci chiese di scrivere dei pensieri, delle riflessioni sui fascismi, sul fascismo, che sarebbero poi state da lei rielaborate e sarebbero diventate un testo di un brano. Io non lo so,
0: sei stato l'unico, cioè,
1: lei chiese di nuovo, diceva, su, qualcuno lo faccia così. Io ricordo che una volta ho questa maniera di scrivere, che senza pensarci un po' butto giù e poi neanche riguardo se ci sono errori o cose del genere, gliela mandai, e poi dopo qualche settimana, qualche mese, è uscito il brano. Dice, guarda, poi alla fine sei stato l'unico a scriverlo, mi è piaciuto il testo, l'ho usato così com'era.
2: Ma non sei menzionato su Spotify?
0: Infatti non c'è il tuo nome.
1: Bene, bene. Bene, io su Spotify
0: Where
1: the music gone to die. Non ci voglio andare.
0: Va bene, allora ascoltiamo questo brano con testo di Cambogia, musiche della banda Iorona, I fascismi, virgola, ora.

0: Scusate, ho interrotto bruscamente prima, ma ci siamo ripresi il brano. Questo molto, molto bello, devo dire. Hanno musicato bene, anche le tue parole mi sono piaciute. Adesso so che sei in imbarazzo, però non ci avevi mai detta questa cosa.
1: Era un segreto, adesso non è più un segreto, no, non è mai stato un segreto, però non è una cosa. No, non è una cosa. Sono molto contento, orgoglioso di averlo fatto, però è stata così
0: estemporaneo
1: che insomma non è che dico mi sento un autore musicale, ecco, quindi
0: le mille cose che fai c'è anche questa. E continuiamo la rubrica eventi quando mancano 8 minuti alla fine. Alessandro Scritta e Gian Severinzi stanno per arrivare qui negli studi di Radio Città Aperta, e un evento a cui sto partecipando tramite la mia palestra, dove vado a mantenermi giovane, la Valerio Verbano, e la palestra anche
1: con scarsi risultati.
0: Non è colpa della palestra, è colpa mia che mi impegno.
1: L'hai servita così.
0: Un piatto d'argento, non potevi non affondare dopo che ti ho un po' punzecchiato sul tuo brano, ti sei subito vendicato. E diciamo, palestra popolare Valerio Verbano, palestra popolare del Quarticciolo, municipio, adesso il municipio quello di Piazza Sempione, da quelle parti,
1: quarto
0: municipio. È un triangolare di pugilato Italia, Palestina, Irlanda, quindi ci saranno degli atleti da Ramallah, Aida e dall'Irlanda.
1: Ma te sali sul ring?
0: Io salgo sul ring per fare quello a cui danno il colpo sulla mia pancia per il gong, capito?
2: No, lui sta fuori a bere peroni, a fare il tifoso.
0: Mi hanno incastrato nella sottoscrizione dalle 5 alle 8 e dovevo dare il mio contributo anche. Quindi dopo ci saranno dei concerti, si vocifera, siccome è a titolo gratuito, quindi non è pubblicizzato, ma dovrebbe esserci anche Piero Pelù, perché lui ultimamente supporta molto la causa della Palestina. Vedo la faccia storta che hai fatto.
1: No, figura, io sono un grande fan soprattutto diciamo, di Piero Pelù.
0: Adesso, guarda, che si sono riuniti dei Lit FIBA, no? Hanno fatto, suoneranno.
1: Il mio nome è Mai Più.
0: Beh, quello diciamo più, è un periodaccio, però più. Se torniamo, rimaniamo negli anni 80, hanno fatto grandi cose. E Lit FIBA. E quindi stasera a Parco Nomentano, poco prima di Piazza Sempione, dove si svolge l'Aniane Festival, infatti poi la parte logistica è a cura dell'Aniane Festival, noi delle palestre ci occupiamo della parte organizzativa. Ci saranno questi incontri pugilato, è cominciato già alle 15 con dei dibattiti su appunto Irlanda, Palestina, insomma, che sono due popoli che sono stati oppressi e sono ancora oppressi. Sicuramente i palestinesi ancora di più, gli irlandesi che sono riusciti un po' a liberarsi, non del tutto, del dominio degli inglesi. E la correte numerosi, ci sarà musica fino alla notte, quindi insomma ve lo consigliamo. Mancano 5 minuti, do un altro evento giusto e poi mettiamo la musica che meglio non potrebbe essere per un irlandese. Continuiamo con il disco che abbiamo provato prima dei Kneecap. Invece domenica al Circo Massimo ci sarà la presentazione, hanno creato questo evento con Zero Calcare, della sua nuova serie TV Netflix, Due Spicci si chiama, o Due Spicci.
2: Due Spicci.
0: E ci saranno, lui si è appassionato di videogiochi arcade, quindi un sacco dice di postazioni videogiochi arcade con Street Fighter 2, giochi simili anni 90, dove poter giocare gratuitamente. L'evento è gratuito, se andate sulla pagina di Zero Calcare è pubblicizzato, poi ci sarà la musica come al solito del suo amico Giancane, che di solito cura le colonne sonore delle sue serie TV. E quindi come ultimo evento Circo Massimo domenica, presentazione evento della serie TV Due Spicci. Adesso vi salutiamo,
1: che comunque le due precedenti serie di Zero Calcare, per quanto un prodotto pop, per quanto un prodotto di Netflix, tanto di cappello, cioè io non sono un grande appassionato fumettaro, però molto belle.
0: Sì, sicuramente lui riesce a mantenere il suo stile, a non farsi plasmare, diciamo, da una major, da una casa di produzione così enorme come Netflix. E quindi ci andiamo ad ascoltare il brano iconico del dell'album omonimo, Finian, che diciamo è un nomignolo dispregiativo che gli inglesi usano contro gli irlandesi, e loro ci hanno fatto un brano sopra, un mix di hip hop e musica elettronica. Ecco, questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a settimana prossima.
2: Sì, buon fine settimana, buona settimana.
0: Ciao, ne avete da fare, eventi ve l'abbiamo dati.
2: E salutiamo Fabrizio Fono
0: che
2: ci sta dormendo.
0: Flavio mi ha scritto in privato, ma non ha scritto in gruppo. Oggi si è un po' nascosto.
2: Neanche la settimana scorsa.
0: Guarda, strano. Proprio
1: Flavio.
0: Lo cancelliamo dal fan club dei Groovy Times.
1: Niente borsa, eh?
0: L'abbiamo già data, ce la devi ridare.
1: Ah, è per quello allora che non ci segue più. Ho ottenuto ciò che voleva.
2: Vabbè, andiamo a ascoltare.
0: Andiamo, Finian. Mica.

0: tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
2: Hey, we're friends!
3: Thank you so much, Radio Città Aperta.
4: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Melting Pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, come tutti i mercoledì in compagnia di Riccardo più Ranking. Staremo insieme fino alle 21.30, quindi rimanete lì buoni, calmi, state tranquilli, perché questa sera ci sarà un inizio cinico con una clip del film di Carlo Verdone e poi una puntata bella densa che scaverà a fondo nelle storture del nostro presente, tra ingiustizie fiscali, tragedie sul lavoro e derive securitarie, ma anche piccole storiche vittorie umane. Più tardi avremo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, per esplorare l'oscurità post-punk del loro nuovo album Faithless. Mettetevi comodi perché ora inizia il viaggio, innanzitutto dandovi il numero di telefono 340 197 4468, che vi permette di mettervi in contatto con il sottoscritto attraverso WhatsApp o Telegram. Poi trovate Radio Città Aperta su tutti i social, quelli più classici come Instagram, Twitter o Facebook, ma siamo anche su Mastodon e Blue Sky. E poi, come sempre, vi invito a sostenere Radio Città Aperta e potete farlo con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente sul nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta, che è ben visibile vicino al player del podcast e della diretta delle trasmissioni. E poi, se avete anche Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch e a noi ci arrivano dei soldini e voi non pagate niente, quindi a noi ci fate molto felici. E a proposito di Twitch, ora stanno andando in onda in questa diretta le varie città del mondo. Siamo ora a Berlino, dove ci sono 21 gradi, che ci accompagnerà fra un brano e l'altro, perché poi largo alla musica e soprattutto ai video che accompagnano i brani musicali. E come vi dicevo in apertura, iniziamo con la clip tratta dal film del 1988, diretto e interpretato Carlo Verdone, Compagni di scuola. Ma dove l'hai rubati sti fiori? Su una tomba? Iniziamo così questa puntata. E non fate i timidi e inviateci qualche sms.
1: Buonasera signori e benvenuti.
2: Grazie. Per la signora.
1: Grazie.
3: Oh, ma andare a rubare i fiori su una tomba? Non vedi quanto sono brutti, eh?
1: Se i signori desiderano un drink.
2: Per me no, grazie.
3: A me mi hai persi 3 dita di champagne.
1: Subito, signore.
3: Ricordate, bello gelato, eh?
1: Gelato, signore.
3: Bella sta villa, eh?
2: Accidenti, che villa.
3: Non sapete chi è amica Politori, sì? Il sesto è una denuncia di redditi. Pensa chi è. Ah, vedi pure la fotografia.
2: Ma è quella dell'ultimo anno.
3: Eh sì. Guardate com'eri. Guardate come sei. Ma marito zio.
2: E basta, ho capito, eh.
3: Oh, questo mi piace, vedi. Oh, tutta roba d'epoca ci ha messo. A Fabris.
2: Sì?
3: Senti se ti piace questa, eh. Oh, a me mi ricorda un sacco di cose, un sacco di donne. Sentila, eh? Niente, eh? Ma ci andai mai alle feste, te? Ti invitavano, eh?
2: Però queste riunioni, ma che senso ha rivedersi dopo tanto tempo? Secondo me non viene quasi nessuno.
3: A te conviene sperarlo, sai?

E abbiamo iniziato con Seu Jorge e Beck Riverman. Questo è tratto dal nuovo album dell'artista brasiliano Seu Jorge, intitolato The Other Side, un disco che dichiara Seu Jorge di essere il miglior lavoro che abbia mai fatto. Il disco vede anche la collaborazione, oltre a quella di Beck, di Marisa Monte e Maria Rita. E iniziamo subito con le notizie. Il fisco secondo Trump. E mentre appunto ascoltiamo le note calde di Seu Jorge, dall'altra parte dell'oceano c'è chi si blinda a vita dal fisco. Donald Trump ha chiuso una causa a 10 miliardi di dollari con l'Agenzia delle Entrate statunitense. Il risultato sarà sempre interdetto condurre indagini sulle tasse pagate dal tycoon, dalla sua famiglia e dalle sue aziende. Ricordiamo che nel 2016 aveva versato appena $750 di tributi e zero nei 15 anni precedenti. La legge è uguale per tutti, ma per alcuni è decisamente più comoda, quindi si è fatto lo scudo fiscale. Continuiamo e torniamo alla musica, e arrivano anche i Brocal Social Scene con Only the Good I Keep, e dal loro nuovo album Remember the Humans. C'è qualcosa in una canzone dei Brocal Social Scene che sembra un'ispirazione collettiva. Allora andiamoci a sentire e anche a vedere su Twitch. Quindi lasciamo dove siamo, a Londra, vedi, con il caro biglietti, tutta questa cosa. Io vi faccio anche viaggiare per il mondo, ma che volete di più? Questo è Melting Pot.

E dall'ispirazione collettiva dei Broken Social, The Broken Social Sign, e parliamo dell'asfissia delle galere italiane. Infatti non sono tutte laminetti. L'ultimo rapporto di Antigone e Onlus fotografa un inferno: il numero di bambini reclusi in carcere con le madri detenute è raddoppiato, anche per la totale mancanza di pene alternative. Il sovraffollamento in generale ha toccato la vetta del 139,1%. Le rivolte aumentano e da inizio dell'anno si contano già 24 suicidi. Questa è la fotografia dello stato dei nostri diritti. E ora passiamo al nuovo singolo condiviso da Tricky con il contributo di Mitch Sanders, la seconda traccia che sarà contenuta nel suo prossimo album Different When It's Silent, in uscita, che si prevede l'uscita per il 17 luglio del 2026 tramite l'etichetta False Idols, che se non sbaglio è proprio l'etichetta di Tricky. E lasciamo Arcon negli United States e andiamoci a vedere sulla diretta Twitch il video di Tricky.

E rimaniamo sulle frequenze scure del trip hop di Trichi per parlare di un disagio giovanile che sta esplodendo. Infatti gli omicidi commessi da minorenni sono aumentati del 150% in un solo anno. Gli psichiatri avvertono: non è un semplice problema di sicurezza, ma un cambiamento nella qualità del malessere, dove la violenza diventa il primo segnale visibile di fragilità psichiche mai diagnosticate. Un dato in controtendenza assoluta rispetto agli omicidi totali in Italia, che invece continuano a calare drasticamente, soprattutto anche tra la criminalità organizzata. E vi ricordo più tardi che avremo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, per esplorare l'oscurità post-punk del loro nuovo album intitolato Faithless. Continuiamo con la musica, e ora un'altra novità. Sono tornato il duo scozzese formato da Aden Moffat e Malcolm Middleton, e sto parlando degli Arab Strap, che anticipano il loro nono disco con questo singolo intitolato You, invocazione di speranza e solidarietà tra italo disco e chitarre taglienti. A quasi 30 anni dal primo singolo, gli Arab Strap tornano con il nono album in studio, Half Told Tales, la nuova prova che segue a distanza di 2 anni I'm Totally Fine with I Don't Give a Fuck Anymore, proseguendo quindi la declinazione elettronica e dance. E andiamoci a sentire anche a vedere, perché il video comunque sia, devo dire che merita, è molto carino con loro che recitano.

E questo è il nuovo singolo degli Arab Strap. E andiamo a leggere questa notizia dello sconto The Zone alla polizia. E gli Arab Strap ci portano una ventata di elettronica e chitarra e noi torniamo in Italia per una bizzarra convenzione. Infatti il fondo di assistenza per il personale della polizia di Stato ha siglato un accordo con The Zone, un anno intero di abbonamento a metà prezzo riservato agli agenti. Il fondo è un ente pubblico nato per scopi nobili come l'aiuto degli orfani e dei devo riprendere la notizia da qui, e dei poliziotti caduti in servizio, ma a quanto pare tra la serenità del nucleo familiare oggi rientra il diritto anche al calcio in streaming scontato. E andiamoci ad ascoltare anche un'altra novità molto gradita. Infatti i Primus hanno pubblicato il nuovo EP che si chiama A Handful of Nugs, e nel disco è presente il nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare, si chiama The All Grids, che sarà inserito anche nel loro prossimo album della band, che uscita è prevista proprio il prossimo anno, per il 2027, e saranno in concerto a Milano il 31 luglio e il 1 agosto, quindi non fatevi scappare se avete l'occasione, perché i Primus devo dire che meritano molto. Tra l'altro Lace Claypool proporrà anche tutti i concerti con i vari progetti che ha, quindi anche con il figlio di John Lennon, Sean Lennon, e un altro progetto che ora non mi ricordo il nome. Però bando alle ciance, ecco che arrivano anche i Primus a Melting Pot.

Ed è tornato anche Lace Claypool, è sempre un piacere ascoltare il basso e la voce di Lace Claypool. E mentre i Primus scaldano i motori per le date estive a Milano, registriamo una sentenza importante arrivata dal Tribunale di Velletri. Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, è stato completamente assolto dall'accusa di diffamazione nei confronti della Polizia di Stato e del sindacato SAP. Nel 2020 aveva definito su Twitter quattro maiali gli agenti condannati per l'omicidio del 18enne Federico Aldrovandi. Per il giudice il fatto non costituisce reato, la procura aveva chiesto 3 mesi di reclusione. E ora una gradita novità, perché il componente dei Beastie Boys, ossia Mike D, ha fatto questo nuovo singolo che si chiama What We Got. E allora andiamocelo a sentire.

0: e ce la sentiamo dopo Willy Peyote con il suo nuovo brano, perché è arrivato il momento del nostro ospite. Infatti questa sera abbiamo in collegamento telefonico Daniele Strappato, voce dei Marchigiani Design, e con lui esploreremo l'oscurità post-punk del loro nuovo album Faithless. E ciao e benvenuto a Melting Pot, Daniele. Parliamo subito del vostro terzo album in studio, che si intitola per l'appunto Faithless, e spiegate che questo termine non indica solo la mancanza di una fede religiosa, ma di un'incredulità totale verso una società che ha tradito ogni promessa di uguaglianza. Da dove nasce questa urgenza così profondamente politica e generazionale?
1: Ma intanto buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Nasce da degli eventi personali che ci hanno messo di fronte a un periodo abbastanza duro, ma anche, diciamo, di profonda riflessione. Quindi era probabilmente un termine che racchiudeva entrambi le narrazioni che volevamo portare avanti in questo album. Quindi questo doppio significato era per noi importantissimo.
0: E tra l'altro la band torna dopo una pausa legata a vicende appunto personali. In questo distacco e delle esperienze vissute è confluito nella densità emotiva e nel senso di smarrimento che si respira nel disco?
1: Assolutamente, assolutamente. Diciamo che è stato un periodo, intanto una prima fase di disillusione dopo il nostro secondo album, che era un disco cui eravamo profondamente legati, ma diciamo che è uscito in un anno in cui non c'erano ancora delle strade aperte, specialmente in Italia, per quel tipo di sound, in cui confluivano già le influenze new wave e post punk, che fortunatamente, diciamo, sono ritornate in auge negli ultimi 2-3 anni. Poi ok, ci sono state anche delle vicende personali che preferiamo non svelare, anche per non dare una lettura univoca e indirizzare il significato del disco dopo l'ascolto. Più anche storiche, cioè anche il periodo del Covid per noi, il poterci rincontrare per fare le prove con i vari lockdown, e sono passati 10 anni così, poi in uno schiocco di vita, diciamo, ma sempre con l'intenzione, cioè noi non ci siamo mai sciolti, c'era sempre l'intenzione di ricominciare al più presto, finché non abbiamo proprio sentito una necessità di buttare tutto questo periodo nella musica e di dare via un nuovo inizio, diciamo.
0: Avete fatto benissimo. E parliamo del fulcro narrativo dell'album, che culmina nel ventre della balena, un simbolo che evoca Collodi, Melville e Orwell. Cosa rappresenta per voi questo spazio oscuro? È solo un rifugio o è l'unico posto dove si può elaborare un lutto e attendere la rinascita?
1: Una cosa non esclude l'altra. Cioè, per noi è stata una figura centrale che in fase di scrittura non nascondo che ci è letteralmente caduta addosso, nel senso che mentre scrivevo il disco sono capitate un paio di cose, che era uno spettacolo teatrale incentrato su Moby Dick, in cui si esplorava tutto il mondo narrativo all'interno del romanzo. E allo stesso tempo avevo trovato questo The Belly of the Whale, che era una sorta di saggio di Orwell, in cui criticava diciamo la sfera intellettuale, la scena intellettuale degli anni 20, in particolar modo Henry Miller, per non dar voce a quello che accadeva nel mondo, ma lui utilizzava questa metafora del ventre della balena come un luogo dove gli intellettuali stavano rifugiati e protetti da ciò che accadeva nel mondo esterno. E questa duplice lettura diciamo mi ha aperto la possibilità di portare avanti sia la narrazione sul presente che quella personale e privata. Quindi per me entrambe le cose, dipende. Considero l'album un viaggio, cioè per noi è un disco che va ascoltato per intero, e poi sta allo, all'ascoltatore cercare un significato nella propria, nel proprio vissuto, e una lettura che possa mantenere una coerenza attraverso diverse chiavi, diversi significati, che saremmo felici ogni ascoltatore possa trovare il proprio significato sul disco.
0: E come mai avete scelto la lingua inglese per da utilizzare per i vostri brani?
1: Abbiamo sempre, anche i lavori precedenti, utilizzato la lingua inglese, intanto ok, per un discorso musicale. A dire il vero, prima di iniziare a lavorare ci interessava affrontare l'italiano. Non è una cosa che ci spaventa, però è anche vero che magari l'inglese può dare più possibilità, anche certo, di essere, tanto una lingua più universale, ci può dare una possibilità in più per presentare il nostro album anche a un pubblico esterofilo. Quindi principalmente questi due motivi qua.
0: Fateless si muove tra sonorità post-punk, dark wave ed electronic rock ed è stato registrato tra Castelfidardo e Berlino. In che modo l'estetica e l'atmosfera di una città come Berlino hanno influenzato le stratificazioni di synth e le texture industriali dell'album?
1: Ma a dire la verità, avendo registrato a Berlino la parte vocale, le texture elettroniche erano già state concepite a Castelfidardo, che è la città meno cupa, penso, del mondo, essendo la città della fisarmonica, diciamo, che c'entra ben poco con le atmosfere del nostro album. Mm-hmm. Però è anche vero che da ascoltatore sono fan di tutto quel tipo di sound, non solo berlinese, però per esempio il periodo berlinese di Bowie, Jens Torgen, Neubauten, Nick Cave and the Bad Seeds, che hanno registrato all'Ansa Studios. Quindi un po' per l'esigenza che il nostro producer Enrico Tiberi ha il proprio studio a Berlino, quindi uh-huh, per registrare la voce ho voluto fare, tra virgolette, l'experience, diciamo. Infatti nelle brevi pause mi sono concesso quelle tappe fondamentali, tipo la casa berlinese di Bowie, un po' da turista, e probabilmente in fase di messaggio, di registrazione, la scelta dei suoni è più influito nel discorso di produzione che di scrittura.
0: Okay.
1: L'atmosfera berlinese.
0: Per il mastering invece a Londra vi siete affidati a Pete Meyer, un gigante che ha lavorato tra l'altro, come l'hai nominato tu prima, Nick Cave, Depeche Mode e anche Nine Inch Nails. Come è stato vedere il vostro suono rifinito da chi ha letteralmente scritto la storia di queste sonorità?
1: È stato fantastico, in primis perché Pete è una persona veramente gentile, umile, un vero professionista, ci ha consegnato il mastering del digitale in appena 48 ore con una mail, super entusiasta del nostro lavoro, e per noi è stato già quella una soddisfazione enorme. Avevamo già fatto realizzare un pre-mastering a Enrico, che già era pazzesco, perché Enrico Tiberi è un produttore fantastico, purtroppo poco conosciuto qua in Italia, mentre da Berlino fa faville anche con i suoi progetti musicali, un po' di strumentista, eccetera. Però il mastering di Pete ha saputo tirar fuori qualsiasi dettaglio sonoro con una limpidezza e una profondità che ci ha sbalordito.
0: E allora andiamoci a sentire il dal disco Fateless dei Design, Blame. Tra l'altro sta andando anche il video in rotazione sulla nostra diretta Twitch, che vi vede tutti quanti protagonisti. Prima di passare al brano, ci vuoi parlare della realizzazione del video?
1: Il video è stata una scommessa, perché ci siamo affidati ad un giovanissimo videomaker alla prima esperienza con il videoclip, però ci piaceva l'idea di lavorare con un giovane, di lasciargli carta bianca. Uh-huh. E ci aveva proposto, quindi noi siamo partiti con un'idea che era diciamo qualcosa di più videoarte che solito, diciamo, videoclip con la band che suona. Quindi lui si è immaginato queste quattro situazioni cercavamo una fotografia, sono anche parecchio fan del cinema e diciamo l'ispirazione iniziale è stata Snake of June, un film giapponese che c'è tutta questa fotografia azzurrina. Ecco, è nato il videoclip grazie a Giorgio Mascio, che è il giovane di cui vi parlavo.
0: E allora andiamoci a sentire i design. Questa è Blame.

0: E questa è la musica bellissima dei Design, questo è Blame, e al telefono abbiamo il cantante del gruppo, anche una bellissima voce direi la tua, caro, scusa, caro Daniele.
1: Ti ringrazio molto per il complimento.
0: E per la pubblicazione di Fateless avete scelto di affidarvi all'etichetta Overdub Recordings. E quanto è stato importante trovare un'etichetta che sposasse appieno la vostra visione artistica, così densa e concettuale? E in che modo questo sodalizio vi sta aiutando a proiettare il vostro sound e la vostra identità verso una dimensione sempre più internazionale?
1: Ma guarda, per noi è stato amore a prima vista con Marcello dell'Overdub, perché finalmente abbiamo avuto modo di interfacciarci con una personalità che abbia una visione della discografia, della musica, tra virgolette diciamo old style, nel senso è un'etichetta molto attenta, che ascolta i gruppi, che seleziona, che fa ancora una distribuzione fisica. Se noi teniamo molto all'oggetto, infatti il disco si lancia in vinile, anche per dare un certo prestigio, una certa serietà in un mondo dove adesso chiunque potrebbe pubblicare, certo, qualsiasi cosa in un formato digitale, quindi questo per noi era fondamentale. Logicamente loro è un lavoro diciamo molto importante nella ricerca di un pubblico, perché tanto non ci nascondiamo che non è che la musica che va per la maggiore adesso non ha più niente a che vedere o poco con quello che proponiamo noi in Italia, perlomeno. Quindi è sicuramente una sfida, ma ecco, la Overdub ci sostiene e cerca anche di aprire qualche porticina fuori dal nostro paese.
0: Invece parliamo della copertina del disco di Fateless, che mostra un blocco di marmo imponente tratto dall'opera Vette Scalfite di Paolo Maggiani, con il disegno di una balena di Sara Tringali sullo sfondo. Perché la pietra e il marmo sono diventati la perfetta metafora dell'individuo contemporaneo?
1: Ma più che dell'individuo contemporaneo, diciamo che si presta anche questa a diverse letture. La cosa che a noi ci ha colpito e ci interessava in primis è che è un materiale prestigioso, però allo stesso tempo, diciamo in maniera molto poetica, è un materiale che viene estratto da un taglio, una ferita che viene fatta alla montagna, quindi in qualche modo diciamo una sorta di bellezza che viene estratta da una ferita. E qui ritorniamo al tema di Fateless. Certo. È un disco cupo, ma non completamente nichilista o pessimista, cioè è un disco che apre anche degli spiragli attraverso la consapevolezza. Più ovviamente è un disco che la cui prima immagine nella prima canzone è un letto di morte, e per noi era importante la scelta poco pop di buttarla lì, insomma, visto che penso sia l'ultimo tabù rimasto. E penso anche che come genere il post-punk, l'alternative rock deve andare a toccare qualche nervo scoperto, cioè a me non piace il rock associato a estetica da poser, cioè certo, deve essere un genere vivo che deve dar fastidio. Quindi collegandoci al letto di morte iniziale, il marmo è la materia della lapide, ma anche della memoria. Quindi questa era l'idea iniziale, cioè il marmo, abbiamo iniziato ad avere questo lampetto di utilizzare qualcosa di grosso, imponente e marmoreo. E ci siamo imbattuti in degli scatti di questo fotografo, Paolo Maggiani, che aveva realizzato una intera mostra con tutte fotografie avendo come soggetto principale il marmo e foto scattate nella massa Carrara. Certo. Quando abbiamo visto la foto della copertina, ma anche quella del retro, per noi era il perfetto la perfetta immagine che cercavamo. Per quanto riguarda invece il disegno di Sara, dall'inizio volevamo realizzare una copertina che avesse uno scatto fotografico ma anche un elemento grafico. diciamo, come riferimento la cover di Vesperpin di Björk. Per quanto lì parliamo di livelli altissimi di grafica e di immagine, probabilmente il top che ci possa essere a livello...
0: Infatti è molto bella la copertina, è figa.
1: E quindi ecco, avevamo la balena, avevamo il masso e le cose si sono unite. Poi quelle righe, quel disegno, quella grafica di Sara si rivela una volta che uno apre il disco.
0: Okay.
1: Che poi la balena nella sua interezza si vede solo... Uno deve acquistare l'album ed aprirlo per poterla vedere,
0: in tutto il suo splendore.
1: Esatto.
0: Invece il vostro nome Design nasce nel 2008 dall'idea di reinterpretare e rinnovare ciò che è già esistente. Guardando indietro ai vostri esordi con Technicolor Noise, in cosa sentite di aver maggiormente ridisegnato la vostra identità sonora con questo nuovo capitolo?
1: C'è un'evoluzione che per noi è del tutto naturale, sentiamo riascoltando i nostri lavori il nostro percorso di crescita, che però avviene in maniera del tutto naturale lavorando in sala prove. Quindi a questa domanda potrei risponderti tra magari 3 anni, quando sarò completamente fuori mentalmente dal disco e riuscirò ad avere magari un giudizio più critico e meno personale sul lavoro.
0: Quando sei più lucido, insomma.
1: Esatto, solitamente mi capita adesso, riascoltando dei Time Sleep Walkers, che era il nostro lavoro precedente, che ci sono delle cose che magari oggi farei diversamente. Quindi c'è sempre una parte affezionata che ama ancora quel lavoro, e quell'altra più critica che dice: però cavolo, qua avrei dovuto accorciare un po' il brano. Ad oggi a caldo ti direi che questo disco siamo riusciti ad asciugare parecchio, probabilmente avendo uno sguardo critico sui lavori vecchi, quindi sicuramente c'è un lavoro maggiore di fino, diciamo, più essenziale.
0: Poi voi siete una band in cui la componente ritmica ed elettronica, il programming, è fondamentale quanto le chitarre e i bassi affilati. E come si traduce questa complessa architettura sonora e questa forte tensione emotiva nella dimensione del live?
1: Allora, nel live diciamo abbiamo un approccio molto più, tra virgolette, d'assalto, quindi la componente synth, c'è Nicola che si alterna tra i sintetizzatori e la chitarra. La componente invece, diciamo, delle basi è puro arrangiamento. Intanto abbiamo Bob che è un fabbro alla batteria, quindi già diciamo che cambia le canzoni, non è che cambiano le canzoni live, però cambia molto l'approccio. Ci piace proprio l'approccio bello rock, quindi utilizziamo delle basi con il Roland, ci permettono anche di fare un live bello tirato dall'inizio alla fine senza dover fare cambi di strumenti, registrarci la scaletta. Poi ovvio, noi live abbiamo bisogno di un bel impianto, sicuramente non possiamo fare un live un po' improvvisato, diciamo, di solito si vedono parecchi concerti oggi appoggiati anche in un marciapiede. No, noi vorremmo offrire una proposta bella, bella d'assalto live.
0: Bello. E se un ascoltatore, poi dall'altro adesso sta andando il video di Red Dragon, che comunque sia è un po' come vi esibite live.
1: Sì, quella in pratica abbiamo affittato il Loop, che è un live club qua vicino a Osimo, gestito dai ragazzi che hanno organizzato dei concerti eccezionali nelle nostre parti, e volevamo proprio un approccio per il videoclip grezzo, cioè semplicemente noi, il palco, come ci muoviamo, anche perché essendo passati 10 anni era un po' come per dire: eccoci, siamo qua, siamo tornati, siamo ancora quelli di 10 anni fa.
0: E se un ascoltatore dovesse scegliere una traccia di Faithless per comprendere l'essenza dell'intero viaggio concettuale del disco, quale consiglieresti e perché?
1: Questa è una bella domanda, perché come ti dicevo prima, per me è un unico blocco, quindi sceglierne una già
0: è come la copertina, per l'appunto.
1: È stato difficile già scegliere quali sarebbero dovuti essere i singoli. Forse direi Cold War, perché è un brano che offre più sfaccettature che poi magari si ritrovano nel brano. Quindi c'è un bridge elettronico, c'è un ritornello bello cupo, una strofa più, tra virgolette, rock. Quindi forse è quello. Come mood, invece, più che come spettro sonoro del disco, magari Deep Dive racchiude un po' la parte più quella tenebrosa, diciamo, dell'album.
0: E per chiudere l'intervista, dopo l'attraversamento dell'oscurità e l'uscita dal ventre della balena, qual è il messaggio di redenzione o la consapevolezza minima che i Design vogliono lasciare a chi ascolta quest'album?
1: Il messaggio è non lasciare un messaggio, nel senso lasciare lo spazio all'ascoltatore di trovarne uno suo. Cioè, per noi sarebbe bellissimo che lasci qualcosa dopo l'ascolto, quindi, come dicevo prima, sperando che ogni ascoltatore trovi il suo significato, il suo viaggio nell'ascolto del disco, è quel momento di contemplazione che magari non abbiamo più. Ascoltiamo la musica come se fosse la colonna sonora, il jingle del supermercato, sì. Invece dovremmo tornare ad ascoltarla. E non è che parlo per il nostro album, ma
0: no, in generale,
1: da ascoltatore, da fan. Io penso i miei 10 dischi del cuore, su 10, 8 magari non mi hanno colpito al primo ascolto, ma sono quei dischi che lo ascolti e poi ti chiedi che cosa ho ascoltato oggi. Mi è piaciuto? Non lo so, però ti rimane qualcosa nella testa, una suggestione,
0: sì, esatto.
1: Che poi ti fanno venire voglia di riascoltarlo. E di trovare dei dettagli, la voglia magari di andare a leggere le lyrics, che non è che vengono messe lì giusto per farti canticchiare I love you mentre uno fa la spesa, ma lasciare qualcosa, lasciare un ricordo, una sensazione, una suggestione. Questo è la nostra, diciamo, probabilmente pretenziosa aspettativa sul messaggio da lasciare col nostro disco.
0: E invece, proprio per questo, proprio per chiudere alla fine, se vuoi lasciare i contatti ai nostri ascoltatori, e soprattutto mi stavi dicendo che per i live bisognerà aspettare settembre, o c'è qualcosa in ballo?
1: Al momento ci sono 2-3 date in ballo che spero si concretizzeranno presto, altrimenti da settembre, perché comunque sia il periodo estivo è sempre un periodo particolare, specie per quello che dicevo prima su certe esigenze di palco. E in ogni caso, ovviamente abbiamo la pagina Facebook Design Official e la pagina Instagram Design Rock Band. Magari, ecco, seguendo il sito di Radio Città Aperta, questi giorni ci siamo scambiati, abbiamo pubblicato l'evento di questa sera, quindi ci potete trovare lì, altrimenti la mail designrockband@gmail.com per quanto riguarda i live. E infine abbiamo ovviamente la pagina Bandcamp, che oramai è una piattaforma indispensabile per chiunque voglia, con chiunque faccia musica fuori dagli schemi.
0: Certo.
1: Quindi abbiamo anche la pagina Bandcamp, sempre Design Rock Band, perché purtroppo è carino il nome Design, bellissima la nostra idea, ma cliccando Design e basta si apre l'universo nella ricerca, quindi siamo stati costretti ad aggiungere il suffisso Rock Band per essere trovati nel magico mondo di internet.
0: Io ti ringrazio, Daniele, per questa bella intervista e ti lascio con il vostro brano, che è il secondo singolo estratto dai Faithless, che è Red Dragon. Ciao Daniele.
1: Grazie mille, ringrazio voi per l'opportunità e per la bella chiacchierata e per passare la nostra musica.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie mille.
0: La buona musica passa sempre qui a Melting Pot.
1: Grandissimi. Buona serata.
0: A te, ciao Daniele. Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
0: E allora andiamoci a sentire ancora un altro brano dei Design, questo è Red Dragon.

E loro erano i Design con Red Dragon. Bella la musica dei Design. Vi invito ad ascoltarlo questo Faithless, perché è molto molto interessante. Continuiamo con le notizie. Siamo arrivati quasi ai saluti, fino alle 21:30, però ci sono ancora delle notizie e dei brani da passare. Dopodiché, dopo di me ci sarà Miro Barza con la replica di Gazze Jammer, e dopo di lui la playlist curata dal sottoscritto, dove c'è una sorta di melting pot, per l'appunto, per quanto riguarda le sonorità metal, grunge, death metal, grind, quindi rock, anche del glemmettone, che non fa mai male. Però si fa tutto così fino a domani mattina, che da Power Night diventa The Power Morning. Dopodiché vi apre gli studi di Radio Città Aperta.it il buon Domenico Mizzu con la sua Chameleon alle 10 di mattina. E un saluto ai carissimi ascoltatori del sabato, perché Melting Pot va in replica il sabato dalle 18 alle 19:30, subito dopo Drive-In Saturday con Eugenio Stefanizzi e Alessandro Sgritta, che saluto. E prima di loro quei mattacchioni che mi precedono nella replica del mercoledì, ma potete ascoltarli in diretta tutti i sabati dalle 14 alle 16, il trio magico di Groovy Times con Cabogia, Dave e Pierre Longo, con belle sonorità. E poi c'è la rubrica Cosa succede in città, se volete rimanere aggiornati su quello che succede, e soprattutto la sigla che fa impazzire grandi e piccini. Torniamo alla musica e ci andiamo a sentire JPEG Mafia con Money. Lui è uscito il sesto album in studio, il rapper produttore discografico americano JPEG Mafia, ed è stato pubblicato tramite Owl il 21 maggio di quest'anno, quindi è proprio fresco. L'album è il seguito del suo quinto album in studio, I Lay Down My Life For You, del 2024. Il 30 aprile JPEG Mafia ha pubblicato il singolo principale dell'album, Baby Girl, per promuovere questo nuovo album. Ed Experimental Rap Tour, un tour nordamericano, si svolgerà tra settembre e ottobre. Allora andiamoci a sentire il suo Experimental Rap. Questo è JPEG Mafia e questa è Money.

Experimental Rap di JPEG Mafia. Torniamo alle notizie. Dal rap sperimentale di JPEG Mafia a una vittoria che sembrava impossibile. Lo stato insulare di Vanuatu è riuscito a portare la crisi climatica dentro il diritto internazionale. Quindi cosa è successo? Un attimo che metto la musica di sottofondo, così è meno stressante la mia voce. E l'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato una risoluzione che stabilisce che i governi possono essere chiamati a rispondere legalmente delle proprie emissioni e del riscaldamento globale. Hanno votato contro i colossi del petrolio, America, Russia e Arabia Saudita, mentre l'Italia stranamente ha votato a favore. Il clima smette di essere materia di compromessi politici e diventa un obbligo giuridico, almeno sulla carta. Poi le varie risoluzioni dell'ONU, insomma, si sono andate un po' a far benedire, soprattutto quello che è successo, anche che succede quotidianamente in Israele. E dallo sperimentale, il rap sperimentale di JPEG Mafia, andiamo a sentirci qualcosa di più tranquillo per quanto riguarda l'hip hop. Sto parlando del grandissimo Night Wonder, che arriva con il duo hip hop in rapida crescita della Carolina del Nord, The Zenith, il nuovo disco interamente prodotto dalla figlia di Night Wonder, Giada, e include 15 tracce di rap lirici insieme a S14H dei Fayetteville per il campionamento regolare della figlia di Giada. E The Zenith è la prova vivente che l'anima dell'hip hop lirico vive nella prossima generazione attraverso artisti come Giada e S14H. Tra l'altro sono molto bravi loro, devo dire, a livello lirico sono old school, bravi, molto bravi. Andiamoci a sentire e a vedere su Twitch.

0: Messiah. What's up?
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ecca Vandal, arrivata anche qui a Melting Pot con l'ultimo singolo, è stato al suo ultimo album Vertical Words, ed è il tempo di salutarci. Ebbene sì, è l'ora dell'ultimo brano. Vi lascio in buonissime mani quelle di Inigo Kennedy con Spinning Out, l'uomo principale asimmetrico è Inigo Kennedy, e torna con la sua etichetta con un singolare EP di 5 tracce, Spinning Out, che è uscito il 15 maggio 2027, e la traccia si chiama Spinning Out Acid 32. A mercoledì prossimo, ciao.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon. Programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it RCA Resistenza Culturale Attiva.
3: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
4: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
5: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
6: Il presidente di che?
7: Hello? Hello, Mr. Taylor?
8: Why don't you switch on the radio?
9: I refuse to discuss it any further.

0: Thank you, Mr. Theo.
1: È fatta solo quando saremo arrivati.
2: E siamo arrivati oggi lunedì 25 maggio 2026, ore 8:02. Saluto Eleonora che mi ha preceduto, o saluto Riccardo più Ranky Immagini che mi ha preceduto, se state ascoltando la replica del mercoledì, quindi per voi sono le 21:30, per noi nell'ottima diretta sono le 20:00, oppure se volete, come sapete da anni, potete trovare questa trasmissione in podcast sul sito www.radiocittàaperta. Come al solito vi rinnovo l'invito a seguirci su X, che poi un tempo era Twitter, su Instagram, che un tempo era Instagram, Facebook, Mastodon e Blue Sky, come con Radio Città Aperta, oppure cercate Cats and Jammer, che è scritto in una maniera così complessa che potreste non trovarlo, però magari ogni tanto è anche taggato. Detto questo, l'ultimo contatto che devo darvi è quello del numerello di telefono, 340 19 74 468, il numero che potete usare per messaggi, WhatsApp, Telegram e anche degli SMS se avete la Summer Card di Megan Ghella, visto che è tornata anche lei in auge, e altrimenti potete semplicemente ascoltare e non rompere troppo le palle, ecco, che non si dice, vero, però lo faremo lo stesso. Avete ascoltato un paio di orette, due ore di buona musica, adesso magari le cose cambieranno tendenzialmente. Vabbè, come sapete questa trasmissione si occupa di spazio, scienza, tecnologia, un botto di intelligenza artificiale, perché questo è, come dire, il momento è questo. Nascondiamo delle notifiche da computer che fanno cose, e come sapete, anche altra cosa che spesso sapete, spesso dico, spesso succede, da queste parti si inizia con un pezzo super mega poppettone, super mega poppettoni partiamo pure oggi, perché non è cambiato nulla dall'ultima volta che abbiamo trasmesso, che era il 18 maggio, pensate un po', una buona settimana fa. Talmente tanto pop quest'oggi che pop è anche nel nome, si chiamano Icona Pop, questa è Butterfly Feelings.

E niente, abbiamo iniziato con un po' di musica una dopo l'altra perché stiamo sistemando delle questioni tecniche qui in radio, su Radio Città Aperta. Ovviamente abbiamo anche del video, potete seguirci su Twitch. Come dicevamo, come è stato già preannunciato, quest'oggi abbiamo un ospite con il quale parleremo di musica, arte, chi lo sa se è arte, e intelligenza artificiale. Ma ovviamente, per introdurre questo discorso, direi che bisogna partire da un paio di cosette fatte che sono state già prodotte nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e una di queste, forse una delle primissime, è stato proprio il pezzo dei Beatles, per così dire, che si chiama Now and Then. È stato ripreso da delle registrazioni che erano venute male, poi dopo l'hanno costruito dandolo in pasto all'intelligenza artificiale. Ormai è un po' di tempo che questa cosa è uscita, ce la sentiamo, così almeno vi fate un'idea voi se questa cosa suona abbastanza beatlesiana, considerando che qua però l'intervento dell'intelligenza artificiale al tempo fu piuttosto basso, fu più che altro una ricostruzione della voce. Now and Then, the Beatles. 1, 2.

questa era abbastanza, è abbastanza Beatles. Per chi ci sta seguendo su Twitch abbiamo un'immagine abbastanza inquietante di in doppia regia, quindi c'è il sottoscritto e davanti il nostro prossimo ospite che a breve sentiremo. Prima di iniziare, prima di introdurlo con la sua bellissima faccia e la sua bellissimo incarnato anche diremo, volevo continuare a parlare di musica e generata da intelligenza artificiale, perché questo che fu uno dei primi esperimenti volti quasi a coprire un gap produttivo, comunque un delle registrazioni fatte a cazzo e poi dopo rimesse insieme, già qualche annetto fa qualcuno ha detto: ma interessante, allora potremmo dargli in pasto tutta la produzione di questo o quell'altro artista e tirare fuori, che so, un brano dei Nirvana. E effettivamente l'hanno fatto, il brano si chiama Drowned in the Sun, ma ovviamente non è dei Nirvana, cioè è dei Nirvana generato da Nirvana. Noi ce lo sentiamo, così mano a mano potete andare anche a comprendere quanto può essere nirvanoso questo brano. Poi introdurremo il nostro ospite.

0: l'abbiamo ascoltata tutta quanta questa Drawn by the Sun, rimettiamo i Beatles sotto sotto, va? Va bene, eccoci qua, dunque siamo in compagnia, potete vedere, anzi adesso ve lo metto anche proprio a tutta cosa, sì, di un ospite che di intelligenza artificiale, come dire, ci campa, possiamo dire ci campa?
1: Possiamo dirlo.
0: Possiamo dirlo, possiamo dirlo. Cantoscena, vuoi presentarti te? Se no faccio un piccolo incipit, qualche mesetto fa... mesetto, forse un anno,
1: poco meno,
0: è diventato fenomeno i fenomeni dell'internet, in quanto grazie anche a uno storytelling fatto molto bene iniziano a uscire dei pezzi, qualcuno diventa anche piuttosto famoso. Se vuoi puoi anche introdurti te da solo, guarda, ti lascio la parola per introdurti da solo.
1: Cantoscena è un progetto che nasce circa un anno fa, a luglio del 2025, ed esce subito con il primo pezzo, che è quello cantato da Vera Luna. Non dovrei dirlo, però
0: lo possiamo dire,
1: dico quello che stavo per dire, cioè il celeberrimo, almeno in certi ambienti, Aprimi il culo, che nel giro di pochi giorni da TikTok, YouTube è praticamente esploso,
0: diventa un fenomeno mediatico, da storie, mini video, tirare fuori della vera musica, cioè non è soltanto una clip da un secondo, questa Aprimi il culo, poi fondamentalmente è una vera canzone. Quindi chi va a cercare su internet, chi andò a cercare su internet, ma da dove viene questa Vera Luna, da dove viene questa canzone, si trova disseminata a mo' di bollichine tutta una storia su una casa discografica degli anni 60,
1: tra gli anni 30 e gli anni 80.
0: Tra gli anni 30 e gli anni 80.
1: Aprimi il culo è del 67.
0: Del 67, perfetto, proprio precisa. Di queste registrazioni ritrovate, riemerse, giusto?
1: Esatto, in un baule in un castello senese.
0: Esatto, proprio la storia costruita ad hoc. E l'internet che fa? Il mondo dell'everyman dell'internet ci casca con tutte le scarpe. Un 90% buonissimo anche di menti illuminate dice è vero.
1: Devo dire che non mi aspettavo questa percentuale così quasi plebiscitaria.
0: Ti faccio anche cantoscena, ti do del tu, posso darti
1: certo,
0: del tu?
1: Certo. Okay.
0: Ti faccio il caso personale. Il caso personale è un amico che conosco, mi fa: oh, ma hai sentito? Mazza, guarda, senti questa canzone, devono aver ritrovato dei dischi registrati. Faccio, sì, bella storia, però sai com'è, diffidare è meglio di diffidare, quindi diffidiamo sulla lunga. Quindi passa del tempo che rende poi virale tutta la storia e ne esce fuori poi il sotto di questa storia, ovvero che non c'è nessun castello senese, c'è un castello senese, non c'è
1: ce
0: nessun,
1: ne saranno, ma non è questo
0: non c'è nessun castello senese, non c'è nessun baule, non ci sono delle registrazioni tra il 30 e il 60, non ci sono dei suonatori, non c'è nessuno che suona, non c'è nessuno che canta, non c'è neanche una persona, non c'è niente, ci sono dei beat, giusto? Possiamo dirlo.
1: Diciamo che a livello di canzone non c'è nessuno che la suona, nessuno che la canta, c'è qualcuno che da dietro che in qualche modo direziona, quello sì.
0: E quello sei tu,
1: sì.
0: Siete voi.
1: Sì, tecnicamente siamo in due.
0: Siete in due, ok.
1: Però la parte, allora all'inizio cantoscena ero solo io quando è partito. In corsa si è aggiunto un altro elemento che sta più, diciamo, tipo eminenza grigia, diciamo. Però a livello creativo, e anche là magari possiamo spiegare che significa creativo, perché...
0: Infatti questa è la grande domanda di questa trasmissione, di questa intervista. Che significa a livello creativo per una cosa che non hai creato?
1: Allora, innanzitutto è tutto, ogni canzone, proprio nel processo per arrivare alla canzone finale, parte dal testo. Ogni canzone di cantoscena parte dal testo. e il testo è 100% umano.
0: Quindi, se faccio proprio la domanda del cazzo, prego, da intervistatore anni 80-90, ma per te nasce prima il testo o la canzone? Per te nasce prima il testo.
1: Nasce prima il testo.
0: Ok, quindi il testo lo scrivi te.
1: Sì.
0: Ok. E questo testo poi dopo viene musicato.
1: Esatto.
0: Allora, sì, facciamo così.
1: Sì.
0: Perché il discorso già dal testo mi sembra interessante, e forse a questo punto per tutti coloro che non hanno sentito il singolo, il primo singolo di apertura, il cui titolo è apertura, è proprio lanciata proprio così, il titolo è proprio consono, lo andiamo a sentire e poi continuiamo questa interessante parte. Ci andiamo a sentire Aprimi il culo di Canto Scena, di cui il testo è tuo, quindi iniziamo a prenderci le proprie responsabilità. Canto Scena, Aprimi il culo.

0: e l'abbiamo sentita dall'inizio alla fine, anche un po' sfumata verso la fine, ma insomma il testo mi sembra abbastanza chiaro, non lascia sottointesi, vero? Paura. giusto. Invece questa musica,
1: sì,
0: tu vai e gli dici fammi la musica per questa canzone, esatto, e lui te la caca.
1: Esatto, fondamentalmente una volta che ho il testo scrivo anche il prompt, quindi con tutte le indicazioni stilistiche del periodo di riferimento, e tra l'altro il testo già di per sé in parte il prompt, perché il modo in cui fai la struttura è vicino ad alcuni versi, poi anche si può, attraverso il software di intelligenza artificiale, si può diciamo dare delle indicazioni ulteriori nel modo di cantarla, determinata enfasi, e quella è tutta la parte appunto di generazione dell'intelligenza artificiale, che tra l'altro non è, cioè anche quella è più step, perché prima ci sono varie generazioni, quella buona, diciamo, inizio a lavorare con quella, ci sono poi ulteriori generazioni di, diciamo, rifinitura. Una volta che ho la versione che mi interessa, esporto tutto sul software audio, quindi inizia una parte di post-produzione molto importante e anche corposa, tra editing, missaggio, mastering, invecchiamento, aggiunta di parti, e poi ulteriormente ci sono delle rifiniture, perché spesso l'intelligenza artificiale non ti dà alcune parti che magari sono cantate male, oppure non si capisce bene la voce, o magari in corsa ho cambiato più di una volta il testo, e quindi rimetto mani sul software di intelligenza artificiale per poi reintegrare tutto nel software audio.
0: Bene, io capisco quello che mi dici, e diciamo vuoi dare peso a questa tua produzione, mettiamola così,
1: sì.
0: Però d'altra parte uno tipo io potrebbe dire sì, ma tu non hai fatto un cazzo, cioè come dire, non hai imbracciato neanche uno strumento, non hai scritto neanche una nota da nessuna parte, tu musicalmente non hai fatto musica.
1: È vero, il comparto musicale è tutto in mano all'intelligenza artificiale. C'è da fare un distinguo però, anche se non è il caso di Cantoscena, che rispetto all'uso dell'intelligenza artificiale è possibile già da adesso fare una modalità di produzione ibrida, quindi io posso fischiettare una melodia mia, metterla insieme al testo, e l'intelligenza artificiale in qualche modo restituisce la canzone con la melodia che ho scritto. Allora, non è il caso di Cantoscena, questo era solo esplicativo per dire che con l'intelligenza artificiale ci possono essere più modalità di produzione. E è verissimo quello che dici, che a livello musicale è tutto lasciato diciamo nelle mani del software.
0: Non solo, però volevo anche aggiungere questa cosa per essere ancora più rompicapalle.
1: Prego, prego.
0: Lui non ha inventato niente, cioè la principale obiezione all'intelligenza artificiale è che non è che è intelligente, lui ha una memoria infinita, quasi infinita, e probabilisticamente quello che gli stai chiedendo è vicino alla tua risposta.
1: Allora, se posso andare un pochino più sul tecnico?
0: Certo.
1: Allora, è vero quello che hai detto, nel senso, l'intelligenza artificiale non ha intelligenza, è un sistema probabilistico che prende a piene mani da una miriade di dati, in questo caso è il catalogo di artisti di quell'epoca di riferimento. Quindi che fa? Nel costruire la canzone, lui nota per nota sceglie a livello probabilistico quella che più risponde a quello che è il prompt di comando, ok? Per ottenere il risultato che lui capisce che è quello che io cerco quando gli do le istruzioni.
0: Questo ritorna col concetto di pappagallo statistico, che stocastico, che viene poi dato per quanto riguarda i prompt quando gli parli, no?
1: Sì.
0: Lui, questa è l'obiezione che viene data, non è intelligente, è un pappagallo stocastico, nel senso che in base alla probabilità di quale sia la risposta più fattibile rispetto alla tua domanda, lui te la dà, pescando da un'infinità di dati.
1: Okay.
0: Quindi la domanda è: questa per te è arte?
1: Allora, sì, in realtà la risposta secca è sì, perché non è semplicemente il fatto di lasciar generare all'intelligenza artificiale il tutto, ma c'è tutta una confezione, che anche lo storytelling e il world building rientrano in questa in questa confezione. Se mi parli solo della canzone, ti posso dire che l'intelligenza artificiale crea tutto l'impianto armonico e melodico, è ok. Già il fatto che ci sia un testo comunque c'è, che è umano, evidentemente è parte di un processo creativo e c'è una visione alla base. Guarda, io ti faccio questa analogia, secondo me è molto calzante. Lavorare come lavora Cantoscena con l'intelligenza artificiale per produrre canzoni, lasciamo da parte un attimo il testo, parliamo solo della musica. È un po' come un produttore vecchio stile, cioè il produttore vecchio stile, old school, aveva magari i Rolling Stones, quindi band talentosissima che potevano tirare fuori cose fighissime, però il compito del produttore è quello di un attimino indirizzare tutto questo talento, un attimino questo è meglio di sì, questo è meglio di no.
0: Hai appena ucciso, cioè, una ventina di stimatori dei Rolling Stones o di quel tipo di musica, si stanno sparando e probabilmente sono qua fuori, tu lo
1: Beh,
0: sai,
1: vabbè,
0: no?
1: No, ma io li posso parlare civilmente con tutti, non
0: sì,
1: c'è
0: sì, sì, no, sai
1: se
0: che
1: poi
0: insomma...
1: c'hanno le mazze fiondate, esco dalla porta,
0: diciamo che
1: mi indichi la porta quella sul retro,
0: sì,
1: così mi salvo.
0: Diciamo che già sulla musica moderna i grandi, quelli che insomma dicono questa era la vera musica, non quella di oggi, già la musica di oggi non fatta dall'intelligenza artificiale già è tutta merda. Quella musica di oggi,
1: ma questo
0: prodotta,
1: lo dici te o lo dicono i
0: lo dicono loro,
1: ah,
0: loro,
1: loro, okay.
0: Loro, questo, questa entità.
1: Vabbè,
0: fuori
1: poveretti,
0: da noi,
1: cioè, che vogliamo fare, ognuno ha la sua opinione,
0: lo so, però diciamo che loro settano lo, cioè forse no, forse non è vero, loro se la raccontano che settano lo standard musicale,
1: se la raccontano. Ma
0: quindi a loro che cosa gli dici tu? A loro, a questi fantomatici che vanno in giro con la pelata e il giacchetto di pelle dicendo che...
1: Però rispetto a cosa?
0: Rispetto al fatto che no, io... Cioè, io Cantoscena secondo me è un progetto artistico, musicale, che ha la dignità di tutti i progetti artistici, tant'è vero che, come hai appena dichiarato, è come il lavoro di un produttore dei Rolling Stones, perché... Uh-huh. Va a costruire, non è che prenderò
1: guarda è come avere la band più talentuosa del mondo che ti fa qualsiasi genere, qualsiasi canzone, e però a questa band talentuosa gli devi, ragazzi, allora cosa facciamo oggi, come lo vogliamo fare, poi escono tre jam session, la prima fa cagà, la seconda così così, la terza è molto bella, ok, scegliamo la terza, continuiamo a lavorare su questa. Quindi, ecco, da questo punto di vista lo potrei associare a quel tipo di lavoro, di quella figura là.
0: Ok, ok. Allora, senti, facciamo così, ci andiamo a sentire un po' di musichina. Io volevo mettere qualcosa che potesse andare, come dire, sulla stessa linea musicale, ma anche testuale. Metterei un Violentami di Joe Squillo, se ti direi che ci siamo,
1: bellissimo,
0: no? Più o meno da quelle parti. Questa invece, pensate, è cantata e suonata da persone vere.
1: Che scandalo.

0: Eccoci qua, violentami di John Squillo, che devo dire, cioè forse è meglio nettamente intelligenza artificiale, vabbè, la canzone è un po' dimenticabile. Io vorrei prendere un argomento che poi è quello bello cicciotto. Allora, per me chi fa questa roba, come la fai tu, come la fate voi, lo fa principalmente per monetizzare. Cioè, è lo stesso motivo per cui Spotify, Deezer a un certo punto ha detto no, però aspetta, cioè non potete floddarmi di 150.000 brani al secondo messi così a buffo dentro alla piattaforma solo perché poi qualcuno fa due spicci e in totale la somma mi arrivano dei soldi. Quindi la questione economica secondo me c'è dentro. Puoi dirmi di no?
1: Dici per canto scena?
0: Sì.
1: Sì, c'è assolutamente. Però mi permetto di dire, di specificare una cosa, è che se ci fosse solo la questione economica, canto scena avrebbe fatto molti più pezzi. Perché...
0: Però canto scena potrebbe essere così intelligente da capire che se ne fa troppi non funziona, come il SEO, diciamo.
1: Questo è vero, però sicuramente se ci fosse un discorso alla base di soldi, che ripeto, è assolutamente... parte integrante del progetto, quello della ricerca di vivere con questo, però la scelta, sicuramente la qualità è la privilegiamo molto più della quantità.
0: Come sai, Spotify, come ho detto, ha fatto questa operazione di epurazione, ha messo spunte verdi per dire no, questo è vero, questo non lo è vero. Voi come ve la siete cavata sullo spuntismo verde?
1: In realtà lui ci ha tolto la spunta blu, cioè nel senso, noi eravamo artisti verificati, tipo un paio di settimane fa di punto in bianco ce l'ha tolta. Devo dire, a me personalmente non preoccupa più di tanto questa cosa, nel senso che mi aspettavo sicuramente una levata di scudi, perché non so se sai quello che è successo in Svezia. Ecco, quello secondo me è scandaloso. In Svezia è successo questo qualche mese fa, che una canzone è arrivata al numero uno della classifica ufficiale svedese. Quando poi si è scoperto che era un progetto di intelligenza artificiale, hanno tolto, l'hanno proprio rimossa dalla classifica. Ecco, questo secondo me è una mossa draconiana, nel senso non vedo il proprio anche la discriminante su questa. Questa è una canzone che piace, al punto da essere la più venduta e ascoltata in Svezia. Ok, l'ha fatta l'intelligenza artificiale, quindi...
0: No, su questo posso essere d'accordo. Non sono però tanto d'accordo sul l'ha fatto un'intelligenza artificiale e non te lo dico.
1: Allora si potrebbe dire che chi... Allora,
0: cioè, anche come i video. Ho fatto un video con intelligenza artificiale e non t'ho detto che è finto.
1: Però ti posso dire una cosa, perché la differenza è, per esempio, tu Grose la conosci, no?
0: Sì.
1: Ecco. Perché c'è nata la polemica con Grose? Perché ha fatto, è vero, dei pezzi con l'intelligenza artificiale come può averlo fatto canto scena. La differenza, semmai, è che Grose spacciava un po' se stessa come era quella che cantava, ok?
0: Ok.
1: In canto scena questa storia non c'è, nel senso, canto scena adesso sulla carta è un gruppo di filologi che riscoprono un catalogo che è andato perso perché i poteri forti lo hanno voluto
0: nascondere. Sì.
1: Quindi non c'è da parte di canto scena come dire ragazzi siamo noi che suoniamo, no. Cioè è già esplicitata la cosa che canto scena non suona, non canta. Poi sicuramente abbiamo giocato sull'equivoco autentico non autentico. Allora, la canzone è vera, tu la canzone l'ascolti, non è che non è vera.
0: Sì, anche Milli Vanilli erano veri, esistevano come persone, ma nessuno dei loro due cantava.
1: Ok, io quello che voglio dire è che la canzone dice non è una canzone vera. No, no, signori, la canzone è vera, perché l'ascolti e a chi arriva produce un effetto che può essere piacevole o meno. Quello semmai che non è vero è l'autenticità del brano rispetto al periodo di riferimento. È un'altra cosa.
0: Ok, vabbè, la storicità della cosa. Quello è un finto storico.
1: E noi abbiamo giocato su quello senza dubbio. Anche se adesso stiamo venendo sempre più allo scoperto. È stato molto funzionale, ha creato fascinazione. La gente c'è cascata, anche se in realtà l'obiettivo non era trollare mezza Italia. Però ti aggiungo una cosa: c'è tanta gente. Guarda, una percentuale non trascurabile degli ascoltatori di canto scena vuole, desidera, spera che sia tutto vero.
0: Vabbè, sì, quello è un po' anche il piacere del fatto che siccome piace a me, allora deve essere vero, come dire, quella roba là, secondo me, bias conferma, secondo me vai a finire da quelle parti, poi non so, cioè...
1: C'è una questione di attaccamento, di legame anche emotivo rispetto a certi personaggi, a certe canzoni. Qui non è tanto a me piace, quindi deve essere vero per tutti.
0: Beh, questo è ancora più inquietante da come la metti te, perché così me la porti un po' più su mi sono fidanzato con la mia bambola gonfiabile, da come e lo fanno, cioè ci sono storie,
1: si sposano
0: e anche si lasciano perché lei non è abbastanza fedele secondo alcune storie. Poi diciamo, forse andiamo a finire su un livello di pazzia o comunque disagio psicologico sul quale non mi addentrerei più di tanto, perché cioè, il discorso potrebbe essere grosso. Allora, secondo me, cioè sono d'accordo sul fatto che non va tolta, cioè il fatto che la Svezia si alza una mattina e dice no, questa la togliamo, è fuori da ogni cosa, perché allora a questo punto il discriminante chi lo pone?
1: Esatto.
0: Non lo può porre nessuno. Però è anche vero che un progetto come questo gioca molto sul fatto che, e questa sarà una bella provocazione molto brutta, la gente si fa inchiappettare, cioè è più facile fregarlo, ma io questo lo dico anche su me stesso, cioè i truffatori fanno bene perché comunque tengono alta l'attenzione, del resto io, sia i nostri sensi che la nostra capacità critica funzionano benissimo sulla carta, ma poi se ci danno il senso d'urgenza ci facciamo fregare, pensiamo che 24 fotogrammi uno dopo l'altro sia movimento, quando in realtà sono solo 24 immagini veloci, quindi il cervello è bello ma si fa anche fregare, e su questo secondo me sia da un punto di vista musicale che video l'intelligenza artificiale ci si è proprio buttata a pesce.
1: Beh, Vanna Marchi sarebbe fiera di te.
0: Probabilmente lo è. Ti devo fare un'altra domanda o vuoi prima che passiamo il pezzo? Ti faccio prima un'altra domanda.
1: Okay.
0: Quanto ti è costato?
1: Quanto mi è costato, dici il...
0: Questi strumenti di intelligenza artificiale, ora non so se hai preso l'onda lunga del per ora è tutto gratis, fate quello che volete.
1: No, io ho un abbonamento con un software AI del quale non rivelerò...
0: No, perché sennò non rivelare perché ti dovrebbero dare dei soldi.
1: Insomma, sono costi non particolarmente proibitivi, ecco.
0: Ok, e questa è... secondo me la parte in cui sono costi non particolarmente proibitivi, perché quello che penso io, perché

0: proprio company, cioè ChatGPT, OpenAI, Claude, hanno chiuso interi rami di generazione con intelligenza artificiale perché alla fine non facevano sufficienti soldi. Mm-hmm. Per quanto avessero preso una base d'utenti altissima che si è messa là a fare i video, la lontra che va vestita a Babbo Natale, il codice generato, le PowerPoint fatte, poi però... quando gli ha detto sì, però questa cosa la prossima volta me la devi pagare, la gente gli ha fatto il pernacchio e quel ramo è morto. Uh-huh. Questa cosa può succedere secondo te anche sulla musica? Cioè i musicisti o i non musicisti che vogliono fare musica con l'intelligenza artificiale, uh-huh, sono disposti a pagare?
1: Allora ti dico che io sono straconvinto che l'intelligenza artificiale è qui nella musica per restare. Questa cosa l'ho detta più di una volta. Ma questa non è una profezia, basta estrapolare i dati già disponibili, innanzitutto perché fare musica con l'intelligenza artificiale ci sono varie modalità, tra l'altro al momento sono già state usate da produttori storici come Babyface piuttosto che Will.i.am, Dr. Dre, e con l'evolvere di questa tecnologia che probabilmente sarà esponenziale, perché questo diciamo è l'andazzo di come questo tipo di tecnologia si sta evolvendo, le possibilità creative aumenteranno esponenzialmente e questo sarà semplicemente troppo ghiotto anche per i musicisti stessi. Io ti dico questa cosa che ti faccio il percorso in modo tale che si capisce logicamente perché dico questa cosa. Oggi avendo con software di intelligenza artificiale commerciale hai il prompt, hai il testo, gli dici fammi la canzone, nel giro di una manciata di secondi tu hai una canzone completa, ok? Uh-huh. Questo significa, sempre in previsione di quando la tecnologia si evolverà esponenzialmente, che tra 8 anni, e io non credo 50 anni, molto prima, magari non saranno 10, fossero anche 30, comunque non è nulla rispetto alla storia dell'evoluzione proprio della musica, ci saranno dei bot di intelligenza artificiale che sullo stesso palco saranno in grado di dialogare musicalmente con musicisti umani. Non so se ci rendiamo conto di cosa stiamo parlando.
0: Quindi live.
1: I live, cioè di dialogare in tempo reale, ok?
0: Quindi il live degli ABBA Pro, quello che portano in giro.
1: Ma qualsiasi musicista, cioè può essere una band che usa l'intelligenza artificiale come solo cantante, oppure uno degli strumentisti, o semplicemente un dialogo uno a uno tra un chitarrista e che ne so, un bassista, un batterista, ok? E questa cosa sarà una rivoluzione totale, veramente incredibile. Chi oggi i bacchettoni che travestiti da puristi, che oggi si squarciano le vesti perché dicono l'intelligenza artificiale nella musica, che scandalo, quando si arriverà a quel punto si strapperanno le mutande in visibilio, perché questa roba è semplicemente troppo ghiotta per dire no grazie, ok? Nasceranno nuovi linguaggi musicali, nasceranno nuovi generi, ok? Ma ripeto, qui non stiamo a fare la profezia
0: non è fra 10 anni,
1: stiamo semplicemente proiettando nel futuro dati che già esistono adesso.
0: Allora senti, io farei così, io metterei il tuo ultimo singolo, anzi non è il tuo,
1: il nostro.
0: È il nostro, come che si dice? Se il loro, no, quel loro erano quelli di prima. Mettiamo il tuo ultimo singolo, si chiama Il sesso nel futuro.
1: Sì.
0: Siamo usciti dalle liriche, come dire,
1: con turpiloqui esplicite, con di
0: turpiloqui, e quindi abbiamo prima preso il pubblico a torpiloquiate.
1: Sì.
0: E adesso invece lo ammaestriamo, lo intortiamo.
1: Ma più
0: con
1: che altro, no. Guarda, non userei intortare anche perché è uscito in modo esplicito che questo,
0: okay,
1: che questa canzone è fatta con la I, non c'è in questo caso nessun, diciamo, cioè, la storia rimane perché è anche una questione di poetica, cioè inquadrare
0: storytelling,
1: esatto,
0: ci sta.
1: Però il fatto che sia intelligenza artificiale è assolutamente pacifico, e il discorso è quello di aggiungere colori a una tavolozza già esistente.
0: Ok, ce l'andiamo a sentire, Il sesso nel futuro. Vediamo se ce la faccio con le manette. Faccio così e faccio così.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch. Sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel. Vi aspetto.

martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.

0: E questa era Telex per Alberto Camerini. Ho cercato di ripercorrere quelle atmosfere, queste fascinazioni anni 80 elettroniche, va bene?
1: Va bene.
0: Dunque, cantoscena, io so che insomma, oltre ad aver fatto dei bei numeroni, aver fatto i soldoni, ormai sei diventato ricco, hai anche avuto una certa, insomma, un certo riscontro mediatico, radio ti hanno contattato, hai fatto una sigla, che io sappia.
1: È vero.
0: Che sigla hai fatto?
1: Quella della stagione attuale 2025-2026 di Mucca Assassina.
0: Beh,
1: Fatto un momento, molto piacere quando
0: il mondo LGBTQ queer plus, quindi
1: esatto.
0: Ti hanno contattato loro o l'hai contattati te?
1: No, mi hanno contattato loro.
0: Ti hanno contattato loro, ma da aprimi il...
1: Beh sì, dopo che c'è stato l'exploit, insomma.
0: Ok.
1: Considera, è nato, la cantoscena è nato a fine luglio, loro mi hanno chiamato a ottobre.
0: Quindi ti hanno trovato, sono riusciti a sapere chi sei.
1: Beh no, banalmente tramite Instagram.
0: Tramite Instagram, hanno scritto un messaggio su Instagram. Ah, io vi ricordo a tutti quanti, le radio, anche a quelli del Mucca Assassina LGBTQ Queer Plus, ma anche Casa Pound, volevo dire che noi... cantoscena ce l'abbiamo qua fisicamente, è qua davanti a me, cioè non possiamo toccarci perché c'è un vetro e è nell'altra sala. Possiamo, però guarda, posso fare così, aspetta, è vero, no, perché sennò poi dopo dici l'intelligenza artificiale. Sennò poi dici l'intelligenza artificiale ha generato anche questa intervista, no? C'è sta pure questa cosa. Qualcuno potrebbe pensare che questa intervista non esiste, è generata.
1: Potrebbe pensarlo, però sbaglierebbe.
0: No, infatti no, la mia pelata è ancora quella giusta. Il riscontro, quindi, come l'hai vissuto questo riscontro? Cioè, tu hai iniziato questa intervista dicendo io non me l'aspettavo, cioè che la gente ci cadesse.
1: Sì, sì. Prima del lancio a luglio, io mi sono chiuso 2 mesi dentro casa e ho preparato i primi 8 pezzi per avere, anche per partire non, diciamo, con fretta e avendo già un pool di canzoni da poter poi pubblicare con regolarità. E insomma, lo sentivo che i pezzi che stavano uscendo avevano un certo appeal e sicuramente mi immaginavo che ci sarebbe potuta essere una reazione positiva, comunque dell'interesse da parte del pubblico. Ma mi ha colpito, devo dire, 2 cose mi hanno colpito. Uno, l'esplosione immediata. E poi, onestamente, non pensavo che così tanta gente potesse veramente credere che fosse autentica. E ti spiego perché. Nel senso, l'intenzione era quella di creare un contenitore che fosse il più verosimile possibile, anche per un discorso, ripeto, di poetica proprio del progetto, e in questo contenitore inserire i brani per poterli appunto dargli anche una contestualizzazione. Però non pensavo, considerato anche il tenore delle canzoni e il periodo di riferimento, non pensavo veramente che la gente potesse credere che ci fosse una sorta, non so,
0: di
1: una
0: verità.
1: Figura tra Mina e Orietta Bè.
0: Abbiamo distrutto un microfono,
1: subito.
0: Metti una mano per ora, poi arriveranno dei tecnici per te.
1: Dico, non pensavo che la gente potesse credere che negli anni 60 potesse esistere una canzone, una cantante, tra l'altro tecnicamente
0: molto dotata,
1: che
0: esatto,
1: canta con ardore e desiderio al proprio uomo: per favore aprimi il culo.
0: Sì, questo è un po' strano.
1: Pensavo che quello già sarebbe bastato
0: per, ma no, è sufficiente.
1: Che da una parte devo dire è anche lusinghiera questa cosa, perché evidentemente l'abbinamento di estetica ricreata e storytelling hanno fatto il loro effetto.
0: Prima parlavamo fuori onda, mentre passava il tuo pezzo, l'ultimo pezzo, anzi il loro pezzo, che si chiama Il sesso nel futuro, ve lo ricordo, sì. Lo potete trovare fuori su tutte le piattaforme, come dite voi?
1: Diciamo voi, tutte le piattaforme.
0: Tutte le piattaforme. Prima parlavamo delle critiche,
1: sì.
0: Le critiche che ti sono arrivate,
1: sì.
0: Ti saranno arrivate milioni di critiche, però mi dicevi che si sono divise fondamentalmente in due tematiche.
1: Sì. Quella che era quella che mi aspettavo di più, quindi quella sugli argomenti espliciti, e quindi anche il fatto che stiamo parlando di donne, quindi il tema comunque è sensibile. E ci sono state
0: donne
1: quelle
0: gay.
1: I gay, ma poi i gay in realtà sono arrivati dopo.
0: Sono arrivati dopo, ho capito.
1: Sono arrivati dopo.
0: Hanno trovato. Vabbè.
1: E quello, insomma, ci sono state diverse critiche e me l'aspettavo. Quelle invece maggiori, a livello proprio sia di intensità forse, ma anche sicuramente di numero, sono le critiche per il fatto di usare l'intelligenza artificiale.
0: Ma questo tu pensi che sia una roba più legata al modo in cui ti arrivano le critiche?
1: Cioè?
0: Nel senso, è perché le critiche ti arriveranno su internet, no?
1: Sì.
0: Per forza.
1: Sì.
0: Perché purtroppo non puoi fare un concerto e quindi qualcuno non è che da sotto al palco ti può dire... imbecille che stai facendo.
1: Okay. Anche se questa cosa potrebbe cambiare nel futuro.
0: Aperta e chiusa parentesi. Abbiamo comprato uno di quei robot di Elon Musk che si ammucchiano, quelli là che tolgono
1: ancora no. Pensavamo più a ologrammi.
0: Ologrammica, va bene. Qua a Radio Città Aperta a Cazzo in Giamma siamo sempre pronti per seguire l'evoluzione di Cantoscena. Però dicevo, il fatto che stai quel concetto di leone da tastiera o comunque quel concetto della semplicità di accusare qualcuno.
1: Certo.
0: No?
1: Certo.
0: Per cui.
1: E soprattutto, scusa se
0: vai,
1: ti interrompo,
0: prego.
1: Questo è un aspetto che io. Cioè, questa cosa, questo aspetto che ti sto per dire l'ho proprio vissuto in tempo reale sulla mia pelle. Purtroppo, quando poi un progetto, qualcuno ha un riscontro forte, comunque ha successo, inevitabilmente chiama, fa uscire fuori anche il peggio da un segmento degli utenti. Quell'aspetto là, senza dubbio.
0: E numericamente quant'è? Cioè, nel senso, quante persone hanno detto che figata o quante reaction positive e quanto invece è critiche?
1: In percentuale.
0: Cioè, tu hai avuto una shitstorm di sta roba oppure vabbè, dici, non so, sarà un 20% di critiche negative?
1: Guarda,
0: ci sta benissimo.
1: In realtà ha fatto molto gioco tutto questo, quindi io in realtà sono contento che ci sia stata questa,
0: se ne parli,
1: questa
0: male,
1: dialettica
0: quella roba
1: così
0: là.
1: Accesa, anche perché se dobbiamo fare una percentuale di massima direi 70-80% entusiasti, comunque, e un 20% uno zoccolo duro di incazzati, indignati, chi più ne ha chi più ne metta. Però è stato assolutamente funzionale anche proprio al successo e alla visibilità del progetto, e di fatto le brutte parole che ci hanno riservato dai bacchettoni ai rosiconi, in realtà ha fatto l'effetto opposto di quello che speravano, perché ha fatto solo che alimentare il fuoco.
0: Beh, questo è un po' quello che si dice poi alla fine,
1: sì.
0: A parte il
1: bad publicity is good publicity,
0: ma è anche proprio, è così che funzionano i social, cioè più tu interagisci più poi fondamentalmente il padrone dei social dice
1: l'algoritmo
0: bravo che così è. Su questo, insomma, c'è chi ci gioca fortissimamente,
1: certo.
0: Anche in altri campi al di là di questo musicale, c'è chi ci gioca in campo di notizie, in campo di propaganda e quant'altro, ma non entreremo in questo meraviglioso mondo della propaganda utilizzando l'AI. Invece ti volevo chiedere se sempre per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e delle critiche, hai sentito l'ultima storia sul Monet?
1: Sì.
0: Riassumo per gli ascoltatori. Praticamente un utente di Reddit ha postato una foto di un Monet dicendo: questo Monet è stato generato da un'intelligenza artificiale che è stata addestrata con tutti i modelli di Monet. Questo Monet, secondo me, è bello come un Monet vero. Voi che ne pensate? Perché questo non è arte e il Monet vero è arte? E sotto, ovviamente, pletore di commenti. No, perché non c'è la profondità, non c'è il colore, non vedo l'emozione del Monet vero. Fatto sta che in realtà questa, che a questo punto si avvicina alle tue provocazioni, alle vostre provocazioni, e in realtà l'immagine che lui ha postato era un Monet vero.
1: Esatto.
0: Quindi è stato sufficiente attaccare l'apicetta, questo è AI generated, per triggerare il mondo degli AI haters.
1: Infatti questo dice molto di più, non dell'AI in sé, ma degli umani, di come ragionano, di come è facile spingere il bottoncino emotivo e scattano subito. Ma questo vale per la propaganda, vale per mille altre cose. L'AI è veramente un tema molto caldo in questo momento, anche con ragioni valide, nel senso, anche proprio come salto quantico antropologico, è la prima volta che l'uomo si rapporta con un qualcosa che è, per quanto ripetiamo che non è intelligente, non ha coscienza,
0: sì,
1: eccetera, però è talmente sofisticata l'emulazione che di fatto è come se fosse un altro da sé, e questa roba è veramente epocale, sta roba qua, senza poi scomodare il discorso dei posti di lavoro, che quella sarà una bella rogna che durerà un po', però non è neanche una novità totale nella storia dell'uomo, perché quando sono comparse con la rivoluzione industriale le prime macchine, le proporzioni sono diverse, però anche là è scaduto un discorso molto simile.
0: Quindi, sì, la problematica di questa roba è possiamo girarci intorno, è che le auto, da quando sono apparse a quando hanno preso piede, ci hanno messo del tempo.
1: Non intendo solo le automobili, le macchine proprio.
0: Sì, però ci ha messo del tempo. È come dalla prima automobile,
1: sì,
0: alla patente ci sono, sì, voluti 55 anni.
1: Ok.
0: Dalla prima intelligenza artificiale di Will Smith che si mangia gli spaghetti brutto,
1: sì,
0: a un film generato di intelligenza artificiale passa un anno e mezzo. ChatGPT ha fatto 1 miliardo di utenti in pochi mesi. È la velocità di questa cosa è più forte di qualsiasi tipo di possibilità, da una parte, sia di comprensione che di regolamentazione. No, su questo possiamo essere d'accordo.
1: No, non siamo d'accordo.
0: Personalmente penso, sempre perché io sono un AI scettico, non un AI scettico, io sono un AI cauto. Credo che potrebbe avere dei campi, cioè può avere dei campi di applicazione in cui può fare dei grandi danni, e solo dopo che ha fatto dei danni allora viene fatta la regolamentazione, perché è sempre stato fatto così. Fin quando gente non si fa male, muoiono, allora poi dopo ti viene in mente. Questo secondo me è molto pericoloso.
1: Sono d'accordo. I rischi sono... Dai, una volta tanto siamo d'accordo.
0: Allora, vai,
1: prego. No, vai tu.
0: No, torniamo al discorso musicale più che altro. Secondo te, è uscito qualche settimana fa un report che diceva la metà della musica che era su Deezer è tutta generata, che rispetto a Spotify è veramente tantissimo.
1: Certo.
0: La metà è praticamente, che significa che se io vado a caso a sentire, o comunque se lo lascio suonare, un brano su due è fatto da una AI.
1: Sì.
0: Quanta gente c'è dietro a questa roba?
1: Onestamente non lo so.
0: Cioè, perché potenzialmente potrebbe essere uno quello che genera la metà di tutte le canzoni che stanno su
1: Potenzialmente potrebbero essere degli agenti AI che fanno questa roba.
0: Potessero essere degli agenti AI che generano nella musica, che
1: fanno
0: poi...
1: tutto il processo, pubblicano, se scrivono al distributore che poi le mette su Spotify. Sì. Io, ecco, questo ovviamente è un fenomeno al di là del dato numerico.
0: È un po' brutto questo.
1: Non ho capito.
0: È un po' brutto.
1: Ma è brutto più che altro, al di là del dato numerico che ovviamente fa impressione, ma è proprio brutto che ci sia un questa cosa delle canzoni fatte in serie per farle, che è quello che mi disturba, perché fossero metà delle canzoni però dietro con appunto una visione, con un senso, piuttosto che creare views per fare i soldi, ecco, quello è un po' squalificante. Però concettualmente non la trovo tremenda come cosa. Fanno impressione i numeri, e non mi piace il fatto che sia appunto un escamotage per creare marketing.
0: Anche introiti poi alla fine.
1: Introiti, ovviamente.
0: Quello è. Va bene, questo mi fa un po' ripensare sul fatto che forse un pochettino di progetto artistico c'è anche dietro a questa roba qua. Senti, mettiamo una canzoncina, così tanto per mettere un po' di canzoncina, perché sennò poi dopo si appallano che parliamo per 4 ore. Poi continuiamo a parlare e poi prima o poi ti lascerò libero, anche perché non so, forse stai facendo della muffa là sotto.

0: Torniamo in diretta a Radio Città Aperta, Cats & Jammer. Siamo in compagnia di Canto Scena, stiamo facendo questa disquisizione, questa intervista anche un po' piccata a volte, ma comunque siamo tutti di seri professionisti, nessuno si menerà, almeno qua fuori. Volevo farti un'altra, tirarti fuori sempre un'altra provocazione riguardo questo meraviglioso mondo dell'intelligenza artificiale. Non so se lo sai del concetto che quella cosa che è stata fatta di bruciare dei libri, fondamentalmente il Washington Post ha rivelato a gennaio del progetto Panama, l'azienda di intelligenza artificiale Anthropic ha comprato circa 2 milioni di libri usati, l'ha presi dentro e l'ha tagliati tutti quanti, cioè l'ha prima scannerizzati e poi l'ha tagliati in modo tale che l'unica copia esistente di quei libri sia quella che è conservata, in realtà non conservata, è masticata dall'intelligenza artificiale. E c'è stato un grosso dibattito sul fatto che in realtà quando tu compri il libro non compri l'opera, come dire, hai comprato il pezzo fisico che rappresenta la copia di quell'opera. Però facendo questa operazione, cioè comprandosi l'intera casa di pubblicazione con tutti i libri dentro, prendendoli, dandoli in pasto e poi distruggendo le copie, fondamentalmente loro hanno comprato l'opera, perché quell'opera non esiste più se non dentro al cervellone di Anthropic. Questa roba è quello che potrebbe fare l'intelligenza artificiale anche per la musica.
1: Se comprasse tutti i supporti. Se... Comunque, io non conoscevo questa notizia e la trovo francamente atroce. Veramente
0: beh, sì,
1: agghiacciante. Ma proprio come idea. E va proprio esattamente all'opposto di quello che credo dovrebbe comportarsi chi gestisce queste tecnologie qua. Cioè, non dovrebbe fagocitare le opere, i supporti e prendersi, come dire, l'esclusiva su certe cose, ma dovrebbe essere un arricchimento, non un monopolio.
0: Questo però purtroppo va molto contro chi i software di intelligenza artificiale produce, perché così facendo, cioè dal loro punto di vista, te lo dico, non dal senso del buono, dal punto di vista di chi ha un software di intelligenza artificiale, avere una fonte molto grande, facciamo un esempio musicale, ho tutto il catalogo della EMI, me lo prendo, lo metto dentro al mio motore di intelligenza artificiale, poi lo distruggo e distruggo tutte le copie fisiche che ne esistono di tutte le cose della EMI fattibili e mai create, in un modo che non sono un super raggio distruggitore. A quel punto Anthropic ha detto: vabbè, ma io l'ho pagata, cioè ho pagato questa cosa e quindi lo posso fare, quindi legalmente lo può fare. Io lo trovo agghiacciante da un punto di vista anche di creazione di nuova musica, cioè il problema secondo me dell'utilizzo di questa intelligenza artificiale è la mancanza di spirito di spirito al nuovo. Io lo faccio
1: la mancanza di
0: idea di fare una cosa nuova, perché io glielo, cioè se io anche all'intelligenza artificiale dico fammi un genere nuovo musicale, non lo può fare se non in base a tutti quelli che ha già fatto.
1: Permettimi di dissentire.
0: Lo può creare,
1: può andare in una direzione sicuramente molto più avanguardistica. Allora Canto Scena fa proprio il discorso inverso,
0: sì, vabbè,
1: sulla nostalgia
0: e gioca su,
1: togliamo un attimo da parte,
0: sì.
1: Ovviamente io personalmente, oltre a Canto Scena, ho giocato con l'intelligenza artificiale facendo degli esperimenti, ok, provando cose, ed effettivamente ti dico che ok, non è uscito fuori, non ho neanche cercato troppo di farlo, non è uscito fuori un genere che non esisteva, scusate di nuovo,
0: sì, certo, abbiamo scordato di fare questa cosa,
1: però sicuramente sono usciti degli esperimenti molto interessanti,
0: però non è più vicino a quello che viene chiamato l'allucinazione dell'intelligenza artificiale.
1: Guarda, fosse anche quella, questo è un argomento molto interessante, perché chiunque fa musica, intendo musica anche suonata, si renderà conto, ma non solo musica, creazione in genere di arte, quello che è, si rende conto che a un certo punto nel processo creativo uno cerca di fare un di ottenere un risultato, magari lo fa bene o meno, più o meno bene. A un certo punto di questo processo succede che uno fa un errore inaspettato, ok? Mm. Quell'errore inaspettato, se si sa cogliere se si sa intuire il potenziale di quell'errore, diventa il pezzo più bello di tutta la produzione che magari aveva provato a fare quel giorno. Cioè l'errore ti dà a volte, non sempre, però un errore genuino ti può dare l'opportunità per prenderlo, saperne cogliere il potenziale e creare una cosa nuova molto più bella di tutto il resto.
0: Quindi quando, secondo te, quando un'intelligenza artificiale va in allucinazione, sì, anche nella creazione musicale, sì, sapendolo cogliere, potrebbe essere anche quella una nuova linea.
1: Io, questa, ecco, un'altra cosa che si ricollega a quello che dicevo prima, no? Di quando i bot suoneranno con gli umani, eccetera. Mm-hmm. E sono straconvinto che a un certo punto di questa evoluzione nasceranno nuovi linguaggi sonori, sia attraverso l'ibridazione con i musicisti umani, ma anche solo l'intelligenza artificiale. E se questo accadrà solo grazie all'intelligenza artificiale, credo che accadrà proprio a partire dall'allucinazione di quel
0: dalle caso. Allucinazioni. Va bene, va bene. Ci andiamo a sentire un altro brano, poi dopo ci salutiamo perché insomma ti ho tenuto anche sufficientemente tempo. Ci andiamo a sentire Bleachers.

0: fantoscena di nuovo qua in diretta a Radio Città Aperta, Cats and Jammer, 340 19 74 468 se volete dire delle cose, ma ormai ne abbiamo dette già abbastanza noi, parecchie, voglio dire. Dunque, hai qualcosa da ricordarci? Hai degli eventi, dei ora? Perché vorrei dire hai un live, però non credo, per ora no. Quasi. Però che cos'hai?
1: Sabato prossimo a Treviso ci sarà l'inaugurazione della, diciamo, la serata zero di Cantoscena Augmented, che è questa serata live, nel senso che è un DJ set. Sì. Quindi saremo in console, io con questa maschera che è in anteprima, la ho, diciamo.
0: In anteprima, in esclusiva, voglio dire, qui a Radio Città Aperta, sul canale Twitch e poi anche sul sito www.radiocittaperta.it, se tutto quanto va come dovrebbe andare, cioè con tagli, prendi audio. Vai avanti, prego.
1: E quindi una serata con tanto groove, danzereccia, però anomala, perché ripercorre varie fasi, diciamo, del groove italiano e nostrano. No, scusa, nostrano significa italiano. Italiano
0: e non italiano.
1: Italiano e non italiano, esatto.
0: Possiamo dire così.
1: Ovviamente, insomma, è una serata frizzante anche a livello di tematiche, ci stanno tante rime sboccate, perché sono pezzi anche di cantoscena, ma non solo. Si passa poi ci sono delle perle vintage, anche alcune molto poco conosciute, c'è del glitter funk, eurodisco.
0: Quindi ci si muove molto. Va bene, allora, per tutti coloro che ascoltano a Treviso oppure che saranno a Treviso sabato, giusto?
1: Oms Social Bar,
0: sabato 30.
1: Esattamente.
0: Beh, quindi guarda, ti faccio proprio la cosa, visto che il primo si può fare ponte, perché non andare a vedere la splendida Treviso, capitale del radicchio? L'unica cosa che so, penso sì. E ci sono pure stato, pensa un po'. Va bene, per ora e per oggi, fino a quando non tornerai con quindi questo progetto concertale o altra musica, io saluto e ringrazio Cantoscena, che abbiamo avuto qui ospiti a Radio Città Aperta a Cats and Jammer. Ci andiamo a sentire un po' di musica, facciamo le foto di rito e poi magari chiudiamo la trasmissione, perché insomma sono le 21:40, ridendo e scherzando.

Nugenea e Tommy Shoneon, che saranno anche al Spring Attitude qui a Roma. A proposito di intelligenza artificiale, ne abbiamo parlato a lungo con Cantoscena e abbiamo anche un poco toccato in parte le conseguenze sul mondo del lavoro. Vabbè, volevo dirvi che per esempio a settembre Cloudflare ha assunto 1100 stagisti e ne ha licenziati la settimana scorsa 1100, quindi vabbè, 11 hanno superato la tana delle tigri. La chiamano ristrutturazione guidata dalla IA e la naturale conseguenza è licenziare il 10% dei dipendenti meno performanti ogni anno. Questo ovviamente, come dire, fa molto male al mondo del lavoro, però c'è anche una cosa un po' di più, soprattutto per quanto riguarda il mondo degli sviluppatori. Ne ho sentito anche discutere a Codemotion. Si dice spesso che gli sviluppatori junior non servono più perché l'intelligenza artificiale è in grado di sviluppare come gli sviluppatori junior, solo che se adesso non assumiamo nessun junior, poi dopo i senior da dove li tiriamo fuori? Dal cappello? Questo è un po' complesso. Saluto Antonio che ringrazia per aver messo in Ugenea dopo l'intervista, ne aveva bisogno. È stata, vabbè, dai, ci sono stati molti argomenti interessanti, anche se potrebbe non esserti piaciute alcune tematiche o alcune parti della musicalità, però bisogna effettivamente dire che la costruzione è fatta bene. Poi su come si evolverà tutto questo mondo lo scopriremo solo vivendo. Ci andiamo a sentire un pezzo italiano, Il vento dei Management, un tempo management del dolore post operatorio. Poi direi che arriviamo a salutarci, visto che insomma sono già le 21:46 e Cats and Jammer, questa è Radio Città Aperta.it.

Management del dolore post-operatorio, il vento, uno dei grandi loro classici, per così dire, anche se adesso si chiamano solo management perché hanno deciso di fare così. Detto questo, io direi che questa puntata, bella pregna di interviste, di parole e di cose, finisce qui. Noi ci risentiamo, pensate, non lunedì, che è il primo di giugno, per tanti motivi. Il primo perché tendenzialmente qualcuno potrebbe fare punte, perché il 2 è festa e il 31 è domenica, e il secondo motivo è perché è il compleanno del sottoscritto, quindi penso che verso le 8 starò a bere aperitivi e mangiare ostriche e champagne sulle rive della Costa Azzurra, o forse più verosimilmente dentro a un baraccio de Centocelle. Quindi se forse state sentendo questa canzone e questa trasmissione il primo giugno è perché hanno deciso di mettere giustamente una replica. Noi ci salutiamo con un pezzo di Keylor e Avarosa, Summer Wine. Ciao ciao e alla prossima!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: Ustedes están listos.
1: Put your hands in.

Yes, yes, mi amigos.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.